musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: alta. Sono le 5 e 59 minuti.
1: La musica grande.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: E allora, buongiorno a tutti, come state? Buon nuovo giorno, ma oggi è mercoledì 20 maggio, io sono qui ovviamente con Nuovo Giorno per tenervi compagnia, oramai lo sapete, insomma la formula è conosciuta, questa oretta così mattiniera, così presto. È vero che oramai la bella stagione è arrivata, per cui non è più così pesante forse alzarsi come quando c'era quell'aria invernale. Adesso oramai l'estate è alle porte, anche se in realtà devo dirvi, non so nelle vostre case, ma in casa mia si congela per cui devo dirvi che forse era meno pesante alzarsi d'inverno, perché comunque con riscaldamento una cosa e l'altra, che alzarsi in questa stagione. Devo dirvi che è proprio una cosa terribilissima, non ce la posso fare, ma per voi lo faccio, perché è un piacere essere qui con voi con Nuovo Giorno, e soprattutto è un piacere poter tenere, lo dico sempre, no, questo filo rosso che ci unisce, che è importante, che parte dalla mia voce, arriva nelle vostre radio, nelle vostre case, nelle macchine, insomma ovunque voi siate. E allora, già parlato troppo, buon nuovo giorno a tutti voi, cominciamo subito con la musica grande e Radio Alta.

Invece, innanzitutto vi chiedo come state, vi ricordo i nostri numeri 329-1184-864. Oggi parleremo, vi racconterò di una novità importante per Bergamo e provincia, una cosa che riguarda i nostri animaletti, ma una cosa che io non conoscevo, che ho conosciuto e imparato e voglio assolutamente passarla all'ala, come si diceva una volta. Non parliamo mai di bambini, giustamente, forse perché penso che fortunati loro stiano ancora dormendo. Quindi volevo ricordarvi che venerdì, quindi dopodomani, a Curno, al cortile della biblioteca, alle ore 17, Lupus in Fabula. Il Biblio Festival arriva a Curno con uno spettacolo per bambini a cura di TAE Teatro. Per tutte le informazioni www.bibliofestival.it. Quindi non diteci che non parliamo anche di bambini. Anzi, se avete qualche bella iniziativa da segnalare, non dovete farlo, lo ripeto, il nostro numero, così ve lo ricordate, 329-1184-864. Io sono poi pronta per passare all'ala tutte le informazioni che voi passate a me, insomma, una sorta di rimpallo. Non sono Sinner, ma qualcosina posso fare anch'io. No.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Radio Alta Nuovo Giorno.
1: Allora, sicuramente, in realtà sapete che devo parlarvi di un argomento, ma lo posticipo a dopo perché sapete che io purtroppo sono assolutamente così, sono estemporanea, mi preparo sempre una scaletta e poi alla fine sforo e dico sempre cose che non devo dire, o meglio non che non devo dire ma che magari dovrei dire dopo. Insomma, sono così, un animo libero, ed è proprio questo il tema di questa mattina, il nostro carattere, perché io sapete che faccio sempre tante interviste, no? È il mio lavoro, lo faccio da sempre, ed è partita l'idea, insomma, di dirvi questa cosa proprio da quello che ho detto prima, no? Ho parlato di Sinner, che è un grandissimo campione, veramente una cosa incredibile, con questo carattere quantomeno all'apparenza freddo, no? Poi forse anche lui soffrirà lo stress, giustamente, tutto quello che è sottoposto, però sicuramente l'idea è quella di una persona molto fredda, molto distaccata, comunque con un approccio particolare. È proprio qui che arriva il collegamento, perché mi è capitato di intervistare, sapete che io conduco anche una trasmissione la mattina, no, in vostra compagnia, un ragazzo, Andrea Scanzi, peraltro lui è un corridore famoso, insomma viene da una famiglia di corridori, che ha studiato, adesso lui ha 35 anni, ha studiato mi sembra gravi all'università, poi è stato un po' in Australia, e lì ha capito che il viaggio poteva essere il filo conduttore della sua vita, e così cosa ha fatto? Ha preso una bicicletta ed ha percorso, arrivando fino agli Emirati Arabi, in Iran, in Iraq, e ha percorso praticamente non so quanti chilometri, ma più di 30 stati, quindi nel Medio Oriente, la Turchia, l'Uzbekistan, il Kazakistan, adesso non so se ne dimenticherò qualcuno, e tutto questo l'ha fatto in bicicletta. Al di là del fatto che, come dicevo anche lui, mi veniva già mal di gambe solo a pensarci, ma al di là di questa cosa, la cosa che a me ha colpito tantissimo è stato il carattere di questo ragazzo, perché ha raccontato la sua grande avventura. Peraltro poi lui è anche salito su una montagna di 7000 metri, l'Eden Peak, quindi un'altra montagna, perché poi è andato anche in Nepal. Il suo obiettivo iniziale era quello di andare in Nepal, ma la cosa che a me ha colpito, e qui torna, no? Torniamo a bomba, è questo carattere zen di un ragazzo che mi ha detto che faceva circa 100 km al giorno in bicicletta, dormiva in tenda, ma che non si è scomposto minimamente nel raccontare questa avventura. Ha detto che lui è così, è questo il suo carattere, è tranquillo, non ascoltava nemmeno la musica, si godeva il paesaggio, e questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, ma soprattutto non si è mai agitato. Io gli ho chiesto, non so, se avesse sbagliato strada, avesse forato la ruota, insomma, eccetera eccetera, ma vi dico, una tranquillità che mi ha fatto veramente stare bene, mi ha fatto stare bene. E qui arriva, no, il carattere. Voi che carattere avete? Vi agitate? Perché ci sono persone, io faccio un po' parte di questa categoria, che si agitano, non agitano, ma vivono, no, come se fosse un po' un grafico, alti, bassi, bassi, alti. Poi invece ci sono queste persone che io definisco zen, e le ammiro e le invidio, riescono a fare cose mirabili. Lui raccontava di essere stato in questi paesi come se avesse detto che da Seriate era passato a Brusaporte e poi da lì a Orio al Serio. Ma continuiamo a parlare di questo Andrea Scanzi. Andate a cercarlo intanto, andate a googolare.
0: Radio Alta Nuovo Giorno.

Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei The Black Keys, tratto dal prossimo album Peaches, in uscita a maggio. 10 brani viscerali che Dan Auerbach definisce il loro disco più naturale dai tempi di The Big Come Up. Un lavoro nato nei giorni difficili della malattia del padre di Dan, registrato in presa diretta e costruito insieme a Patrick Carney, compagno di band e presenza fondamentale in studio. Produzione e direzione artistica firmate dagli stessi Black Keys. Per nuovi suoni su Radio Alta, The Black Keys, Where There's Smoke, That's

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta. Radio Alta.

invece voglio portarvi in Alta Valle Bremmana con una bellissima associazione che si chiama Alto Bremmo, no? Che ha proprio l'obiettivo di valorizzare, di far conoscere anche la parte alta della Valle Bremmana, e non c'è modo migliore che conoscerla attraverso le erbe del Casaro, un viaggio tra profumi e sapori autentici della valle, alla scoperta di erbe spontanee di montagna e dei formaggi tipici locali. Tutte le informazioni sono su www.erbedelcasaro.it. Il giorno è il 23 sabato, adesso non so dirvi come potrebbe essere il tempo, non ho idea, però insomma credo che sia una bella opportunità per conoscere questa zona, queste zone dell'Alta Val Brembana. Peraltro poi hanno anche dei progetti culturali, le terre del Baschenis, insomma sono luoghi meravigliosi che forse non si conoscono abbastanza, e credo che il gancio e il collegamento del Buoni Sapori sia assolutamente necessario e favoloso per conoscere ancora meglio queste zone. Per cui ricordatevi le erbe del Casaro, in questo caso andremo in questa iniziativa, si va ad Olmo al Brembo, www.erbedelcasaro.it, ma anche Alto Brembo per conoscere anche tutte le altre iniziative che riguardano queste belle località e che incominciano soprattutto anche adesso che arriva, speriamo, la bella stagione.

0: mondo. Radio Alta Nuovo Giorno. Anteprima dei programmi della giornata.
1: Mi fa assolutamente piacere che questo argomento che ho trattato così estemporaneo questa mattina vi sia piaciuto. Stiamo parlando del nostro carattere, di quanto possa influire il nostro carattere nelle scelte nella vita di tutti i giorni. Attenzione, facciamo un passo indietro. Il carattere si può anche in parte modificare. Lo chiedo a voi, si può modificare secondo voi il carattere? Io credo che un pochino forse il nostro carattere si possa modificare. Siamo partiti questa mattina raccontando l'esperienza di Andrea Scanzi, questo ragazzo che ha percorso più di 30 paesi del Medio Oriente, insomma diciamo della parte asiatica, in bicicletta, ha dormito in tenda, ma ha vissuto anche delle esperienze meravigliose, anche con una grande fiducia nell'umanità. Pensate che mi ha raccontato che forse adesso non riesco a ricordarmi in che paese, comunque forse era in Iran, ruppe i raggi della bicicletta, un ragazzo si fermò, gli consigliò di andare, perché ovviamente era su strada sterrata, no? Di andare a 30 km perché era l'unico diciamo ciclista nella zona, a 30 km, e gli lasciò il numero di cellulare. Lui andò, ma questo negozio era chiuso, per cui questo ragazzo con la macchina andò ad un altro negozio a 200 km di distanza, viaggiò tutta la notte e la mattina fece trovare i raggi al nostro Andrea. Quindi dobbiamo anche essere fiduciosi, no, nell'umanità. Diceva che quando si viaggia in solitaria c'è sempre qualcuno che ti offre qualcosa, che sia acqua, che sia un tè, che sia anche una nottata in un vero letto anziché dormire nella tenda. Quindi da un certo punto di vista dobbiamo essere orgogliosi di come l'umanità si muove in certi momenti. Poi certo ci sono tante problematiche, tante cose brutte, però devo dire che ascoltando Andrea Scanzi e la sua storia sono rimasta, come vi dicevo, affascinata sia dal suo grande coraggio, dalla sua attitudine, dalla sua tranquillità, ma anche dalla sua immensa fiducia e amore per il prossimo. Ci ha raccontato tantissimi aneddoti belli dove le persone aprivano le loro case, si toglievano di bocca il cibo per darlo a lui. E questo mi fa sempre pensare che forse nei paesi più poveri c'è più solidarietà. Questo lo chiedo a voi, è proprio una domanda che vi faccio, se volete poi rispondermi. Perché a volte noi che siamo fortunati, che viviamo dalla parte bella del mondo, no? Che abbiamo tutto, insomma più o meno abbiamo tutto, a volte siamo più impauriti, no? Nell'incontrare l'altro, nel dare qualcosa. Chi di noi aprirebbe la propria casa per far dormire una persona che non conosciamo? Forse qualcuno sì, forse qualcuno no, ma siamo una netta minoranza, credo, no? Mentre invece Andrea ci ha raccontato lui con questo carattere tranquillo, forse era anche non spaventava, ecco, le persone, e ha incontrato tanti angeli, tante persone carine che anche quando doveva pedalare a 40 gradi o 50 gradi si fermavano, gli offrivano dell'acqua, lo rifocillavano. Quindi questa sua storia mi ha dato una grande, grande, grande speranza per il futuro del mondo.
0: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: Radio Alta. L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: In questo mercoledì 20, dove ho parlato un po' del carattere, no? Siamo partiti da Sinner con questo carattere, almeno l'apparenza glaciale, poi vi ho parlato di questo Andrea Scanzi che ha girato 33 paesi in bicicletta, ma nel suo racconto era come se mi stesse raccontando una cosa normalissima. Mi sono chiesta se il carattere influisce anche sul nostro un po' il modo di essere, o se un pochino si può modificare. E questa domanda la giro paro paro al nostro amico, al mio compagno di viaggio, Franco Crippa. Ciao Francone, come stai in questo mercoledì?
2: Ciao Micaela, buongiorno, buon mercoledì a tutti. Tu mi fai questa domanda che non è a tradimento, perché tu mi conosci molto bene e sai benissimo che il mio carattere un po' fumantino e irruente ogni tanto deve mediare con due cose fondamentalmente. Deve mediare con le altre persone, perché non è che tutte le persone sono come me e quindi bisogna andare d'accordo tutti, così, e soprattutto devo mediare anche con il mio lavoro, perché il mio lavoro, non tanto perché il sacrestano è una persona che deve, che lavorando in chiesa deve essere anche un pochino più buona e più così più ammalleabile, ma anche perché è un lavoro pubblico, e oggi come oggi sappiamo benissimo che con i social è un attimo a fare delle critiche con i leoni da tastiera, così. E allora tante volte, ma non perché uno si debba sempre arrabbiare, ma perché l'irruenza non è tanto l'arrabbiarsi, è l'irruenza. Io penso una cosa, invece devi anche pensare che le persone hanno un carattere diverso, ne vuol dire diversi, e quindi bisogna, però diciamo che in questi anni, anche sicuramente grazie a Micaela, anche a tante persone conosciute così, diciamo che il carattere non che sia ammorbidito, sia un po'... Poi non è che sono, cioè nel senso, un po' le cose così, un po' si ammorbidiscono, si vedono le cose con un po' di...
1: Va bene, veniamo ai santi,
2: Parliamo invece dei santi, oggi è un santo un po' curioso, un po' lontano da Bergamo rispetto agli ultimi, perché siamo a Massa Marittima, provincia di Grosseto, e l'8 settembre 1380 da, perdonate questi nomi, Albertollo degli Albizeschi e Raniera degli Avveduti, nomi, soprattutto nomi e cognomi comunissimi, nasce Bernardino. Bernardino era questo bambino di questa famiglia abbiente, perché il papà era il governatore della città. Però poverino, era fortunato da questo punto di vista, ma a 6 anni resta orfano di entrambi i genitori e viene così allevato da una zia molto pia e devota. Ricevette un'ottima educazione cristiana e religiosa, ma diciamo non era un bigotto, aveva una buona educazione ma appunto non bigotto, oltre a frequentare anche un'ottima scuola di filosofia, di diritto e di grammatica. Era un amante della libertà ma conscio delle proprie responsabilità, quindi era una persona, possiamo dire, un po' avveduta. D'altronde la mamma di cognome faceva degli avveduti. Quindi fortunato. Divenne poi francescano e nel 1404 divenne sacerdote appunto francescano, e girò i paesi per appunto per predicare e anche per l'acquesto. Si dice che appunto i francescani erano poveri, viavano nei paesi per chiedere l'acquesto, e mi piace, questo è un termine che uso anch'io quando dico per la raccolta dell'offerta in chiesa, dico proprio l'acquesto. Divenne poi vicario della provincia toscana e insigne predicatore molto affabile, e affibbiava anche dei piccoli soprannomi alle persone, tant'è che una massaia disordinata veniva chiamata da lui Madonna Arrufola, e invece Monna Finestrariola era una ragazza un po' che balestrava i ragazzi con occhiate languide. Per una malattia alle corde vocali poi stava per perdere la voce, che poi miracolosamente gli ritornò, e lui era un grande predicatore proprio per questo. Ma lui è molto famoso, questo San Bernardino da Siena, per il trigramma. Che cos'è il trigramma? Micaela, che sa un po' il latino, che ogni tanto lo ripassiamo, e un po' anche il greco, trigramma.
1: Il greco,
2: ma intuiamo che trigramma vuol dire tre parole. Per fare ricordare la sua predicazione, questo famoso trigramma, che magari abbiamo visto in qualche quadro o anche in qualche chiesa, è un sole con la scritta IHS.
1: Ah, sì.
2: E questo vuol dire proprio IHS, vuol dire Gesù in greco. Gesù in greco è scritto, non so la pronuncia, comunque si dice IHS. Oppure altre interpretazioni, in hoc signo vinces, quindi in questo segno vincerai per il cristianesimo, oppure Gesù Iesu hominum salvator, quindi Gesù salvatore degli uomini. Questo sole centrale con i raggi che dà vita e colori, 12 raggi sono i 12 apostoli, 8 raggi dritti sono le beatitudini e i raggi degli apostoli sono anche serpeggianti. C'è una fascia che circonda il sole che è la felicità così dei beati. Ed è curioso che per questo, diciamo, questo motivo, questo emblema, questo trigramma, appunto, è stato scelto, pensate un po', come patrono dei pubblicitari, perché i pubblicitari con un attimo,
1: certo,
2: con una parola,
1: loghi, certo,
2: devono fare così un logo. E lui nel 300 fece questo logo e quindi è stato messo patrono dei pubblicitari. Quindi salutiamo tutti i pubblicitari e in particolare i nostri pubblicitari di Radio Alta e di Bergamo TV che ogni giorno fanno le pubblicità per mandarci in onda. E buona giornata a tutti.
1: Grazie mille, mangiare, Franco. Ciao. Bello, bello, bello. Poi mi racconterai un giorno, andare velocissimo, da dove nasce la parola bigotto, perché mi interessa, ma questo è tutto un altro tema. Va bene, ciao Teo, ti lasciamo la linea e buona giornata a tutti voi. A domani.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Alle 6, minuto più, minuto meno. Ciao a tutti, un bacione.
3: Radio Alta Nuovo Giorno.

fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.

Bella questa canzone che ci dà il via, che ci dà modo di intanto darvi il segnale orario. Sono le 6:59 minuti 32 secondi, fra poco, in pochi istanti c'è colazione.

0: Radio Alta.
1: Mi piace perché vibra l'orologio alle 7 e alle 7 parte la sigla di colazione con Radio Alta, anche perché adesso non è che come una volta diciamo, le sveglie a mano, no? Con la manovella, le 7 potrebbero essere le 7 e 5 minuti, alle 7 adesso puntuali le sveglie si accendono e siamo qua. Buongiorno, buongiorno a tutti con colazione con Radio Alta. Salutiamo Michele e Franco che sono stati con voi dalla radio con un nuovo giorno dalle 6 alle 7. Adesso c'è colazione con la Radio Alta, ricchissimo oggi, anche perché avremo subito un appuntamento alle 7:15 perché c'è un evento che riguarda la quinta giornata della sostenibilità, una festa dedicata al benessere. Ne parleremo con Laura Brena che organizza questo evento e ce ne parlerà fra poco, insomma alle 7:15 minuti, perché è molto interessante. Poi ci colleghiamo con Matteo Rossi che è il sindaco di Bonatesopra perché riparte per l'Ucraina, e allora siccome la partenza è prevista a poco, noi lo seguiremo con colazione con la Radio Alta proprio quando sarà in Ucraina. Adesso non so in quale città

0: studio. Avremo anche l'assessora alle politiche sociali Marcella Messina, ci sarà Margaret Longo, credo anche Lucio De Luca, insomma tutto il direttivo della Papa Gioranna, perché parleremo appunto di questo momento importantissimo di sabato prossimo 23 maggio, appunto dal parcheggio nord-est dell'ospedale ci sarà questa partenza, speriamo con oltre 3.000 persone, quindi iscrivetevi perché è importante. E poi tanto altro, lo sapete, anche i vostri auguri al 329 11 84 864. Sono 11 gradi, sto guardando la situazione del traffico, in A4 vi dico che c'è stato un incidente questa mattina, ci sono ancora delle reminiscenze, quindi di traffico rallentato intorno a Dalmine, adesso l'incidente è risolto, però c'è questo problema, poi andremo a controllare con le nostre sentinelle. Claudio Castelli, sono le 7, 2 minuti, 50 secondi, io sono Teo Mangione, questa è Colazione con la Radio Alta, Bergamo TV, fate le vostre belle cosucce, andiamo a leggere la prima.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi, oggi mercoledì 20 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Turismo, la bergamasca alla ricerca di 4.200 addetti, le stime per la stagione fino a luglio, ieri 130 candidati per 80 posti, quindi l'arrivo della stagione estiva porterà tra maggio e luglio ad assumere circa 4.200 persone nel comparto dei servizi turistici di alloggio e ristorazione in tutta la bergamasca. Sono le stime elaborate dall'analisi Excelsior di Union Camere condotta in provincia di Bergamo Sviluppo, azienda speciale della Camera di Commercio, così ieri a D'Aste al Job Day Summer 2026, l'evento promosso dai centri per l'impiego della provincia con le associazioni di categoria Concommercio, Confesercenti e Coldiretti, 32 partner pubblici e privati del patto territoriale del turismo di cui la provincia è capofila, si sono presentati in 130 candidati per 80 posti di lavoro offerti tra aiuto cuochi, operatori di sala, barman e altre figure professionali. E poi andiamo ancora a centropagina con la cronaca, la tomba profanata, boschi al setaccio, le aree rurali individuati sulla base delle risultanze investigative alla ricerca della testa di Pamela Genini, la 29enne originaria di Strozza, uccisa il 14 ottobre scorso a Milano per mano dell'ex Gianluca Soncin. Ieri i carabinieri si sono concentrati sulle proprietà di Francesco Dolci, l'ex fidanzato della giovane, indagato dal 6 marzo per vilipendio della tomba di Pamela. Gli appezzamenti di Dolci sono stati passati in rassegna fino al mattino, ma alla fine del primo giorno di ricerche non sono emerse novità. L'unica cosa certa è che l'operazione, cui partecipa un'unità cinofila specializzata arrivata direttamente da Firenze, non sarà breve. Andiamo di spalla, bando estate, CRE, una rete a sostegno delle famiglie indigenti, Orio Center, ladri si calano dal tetto, via il denaro dalle casse. Foppolo, riaperto il cantiere per le nuove seggiovie, processo Fiera, Trigona, io ingannato per celare lo scandalo, Gandino, l'ipotesi data center disposti a realizzarlo. E poi di taglio basso, Vilminore, il rifugio Tagliaferri va al comune, si cerca un gestore. Bergamo, cosa fare da grandi, un'estate di eventi, sport e volontariato. Treviglio, Santa Maria, recitare può riaccendere le passioni nei cuori. Calcio, Palladino, Atalanta nel mio destino. Sono orgoglioso. E poi due fotonotizie, una riguarda le scuole, probabilmente in arrivo 5 milioni, così il titolo 5 milioni per le scuole, poi passaggi pedonali, via ai lavori, qua siamo in Sant'Agostino. Andiamo ai titoli sotto la testata, il nuovo documento c'è, le linee guida per investimenti etici, l'appello del G7, risolvere la guerra e riaprire Hormuz. E poi Israele spara sulla flottiglia, fermati in mare 29 italiani, fra i quali un deputato 5 Stelle, il ministro degli esteri italiani chiede garanzie di protezione, ovviamente ha sparato Israele sulla flottiglia su 5 imbarcazioni. Questa è la prima pagina del nostro giornale che trovate in edicola, l'Eco di Bergamo di questa mattina, mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino da Siena, sono le 7, 6 minuti, 30 secondi, puntuali, andiamo subito a vedere la situazione meteo e lo facciamo anche questa mattina con il nostro Lino Pozzi, mercoledì, buongiorno Lino, eccoci.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, eccoci qua.
0: Allora, tu sei sempre alla Madonna dei ciclisti, però oggi sei diciamo più estivo perché fa caldo, sì, vedo che il caldo sta arrivando. Senti, come sarà questa giornata, questo meteo, questa mattina, questa giornata appunto?

0: Allora, Teo, da oggi inizia la rimonta di questo promontorio anticiclonico di origine nordafricana che ci terrà compagnia probabilmente sino a fine mese.
1: Sì.
0: Le famose infiltrazioni che ti dicevo di aria instabile per il weekend sembrano essere ritrattate per ciò che riguarda la nostra provincia, ovvero arriveranno ma saranno più ovest, sulla Francia, resteranno lì, per cui non dovrebbero nemmeno coinvolgere la nostra provincia. Ciò significa che questa rimonta anticiclonica di origine, come ti dicevo prima, nordafricana, arriverà a pieno ritmo, ovvero significa che inizieremo ad assaporare il primo clima estivo a tutti gli effetti.
1: Okay.
0: Da oggi cominceremo a avere 24-25 gradi, qualcosina in più, domani ancora qualche grado in più, venerdì ancora qualche grado in più, fino ad arrivare nel weekend che dovremo arrivare sui 29-30 gradi. Parlo sempre di pianura padana, non parlo delle valli, sì. Ovviamente hanno sempre qualche grado in meno.
1: Okay.
0: Però cominciamo ad assaporare proprio il vero
1: caldo.
0: Ecco, sì.
1: Caldo.
0: Sì.
1: Ma sarà umido? Cioè, sarà quel caldo fastidioso?
0: Allora, inizialmente no, perché sarà un'alta pressione nuova. Veniamo via anche da un periodo, tra virgolette, dove il clima, il terreno, l'ambiente esterno non se n'è ancora scaldato, per cui direi inizialmente sentiremo il caldo perché arriverà tutto assieme di colpo, per cui lo sentiremo,
1: sì.
0: Ma inizialmente non sentiremo questa pressione.
1: Vabbè.
0: Ovviamente se questo caldo si protrarrà, perché da quanto ho visto, ho letto anche sulle mappe, anche settimana prossima, che lì probabilmente manterremo ancora più o meno le stesse temperature,
1: sì.
0: Sui 30-31 più o meno.
1: Dopo
0: sono cose in ogni caso da andare sempre a vedere. Però lì aumenterà leggermente il picco di afa, inizialmente no, probabilmente la settimana prossima cominceremo a avvertire qualcosina anche di quella, però
1: okay.
0: Siamo solo all'inizio con 30 gradi, non è che c'è quello che è. L'unica nota da mettere nella giornata di oggi e che le orobie vedranno ancora qua e là qualche acquazzone nella giornata di oggi.
1: Okay.
0: Per il resto niente di che.
1: Va bene. Tu sai che poi i nostri ascoltatori già cominciano a lamentarsi che fa troppo caldo. basta caldo. Va bene, allora senti Lino, io spero di aver fatto il compitino giusto, perché così, sai, io, a me piace poi partecipare.
0: Sì.
1: Non vi chiedo mai nulla prima, guardo, cerco di capire, metto solo le nuvoletta per questa giornata, però anche qualche gocciolina, perché come hai detto tu qua e là oggi sulle orobie potrebbe accadere
0: fino al pomeriggio sera, sì.
1: Va bene, qualcosa.
0: Dovrebbe essere l'ultima anche per loro
1: e basta.
0: Dovrebbe diventare molto più stabile anche sulle orobie.
1: Okay.
0: Poi lo sappiamo che chi va in montagna d'estate la mantellina è sempre qualche acquazzone quella ci sarà,
1: sempre
0: di calore, quello che è, però perlomeno una situazione che tra virgolette lascia il tempo che trova, ecco, tutto.
1: Va bene Lino, seguiamo i tuoi consigli. Io metto la signora Maria che bacia il sole questa mattina, che ti saluta.
0: Sì.
1: Lino ci sentiamo domani mattina, e poi dovesse uscire nel pomeriggio, dato che fa caldo, ombrellino anche a mezze maniche, ma ombrellino perché potrebbero arrivare magari in qualche zona delle orobie, insomma un po' di acqua, quindi fate molta attenzione. Questo è bene. Lino, ci sentiamo domani mattina.
0: Domani.
1: Ci racconti domani? Niente.
0: Domani ti dirò che inizierà la vera estate, ti confermerò tutto quello che ho detto oggi, ma andremo un po' più precisi
1: nel dettaglio.
0: Sulla durata, nei dettagli.
1: Va bene. Lino,
0: dai.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Anche
1: grazie
0: a te, ciao,
1: al
0: te,
1: nostro
0: ciao.
1: Mitico Lino Pozzi. Sono le 7:11 minuti. Andiamo subito con una canzone, anche perché questa mattina voglio iniziare in bellezza. No? Sono 40 anni fa, era Final Countdown con gli Europe, perché festeggiano proprio i loro 40 anni da questo disco. Buona colazione a tutti.

0: Beh, dalla vostra età dovete togliere 40, meno 40, perché era il 1986 quando veniva pubblicato in tutto il mondo questo disco, gli svedesi, Europe, Final Countdown, Joy Tempest, la chitarra di John Norum. A 40 anni di distanza loro stanno tornando, perché hanno già fatto un disco e poi saranno in tournée anche in Italia, credo 3-4 date per ricordare questo disco, questo grande successo appunto che è Final Countdown, il motivo che ha aperto oggi la nostra colazione con Radio Alta. Bene, questi erano gli Europe, Joy Tempest, alle 7:16 vi parliamo di un'altra cosa, di un altro evento importante, vero, gli Europe che torneranno, però attenzione perché c'è la quinta giornata della sostenibilità, festa dedicata al benessere, alla natura e alla consapevolezza ambientale. Noi diamo il benvenuto questa mattina per parlare del parco Oasi di Barzana alla presidente Amici del Brembo, che è Laura Brena, che è in linea con noi. Buongiorno Laura, eccoci.
1: Buongiorno.
0: Allora, cosa succede? Intanto qual è la data esatta da tenere?
1: 24 maggio,
0: ecco, quindi
1: questa domenica.
0: Questa domenica al parco Oasi di Barzana ci saranno delle attività, insomma, particolari. Da che ora? Dalle 10 ho letto?
1: Dalle 10 fino alle 18.
0: Ecco.
1: Operativi.
0: Cosa succede? Cosa succede al parco Oasi?
1: Abbiamo invitato, come negli altri anni, associazioni ed enti che possano proporre delle idee, degli spunti per vivere in modo più sostenibile. Quindi ci saranno gazebo, ci saranno talk tematici, ci saranno una serie di approfondimenti, camminate meditative, insomma cose che ci portino a stare un pochettino più a contatto con la natura e a riscoprire un modo di vivere più in sintonia con il nostro pianeta.
0: Assolutamente così, Laura. Insomma, si parla sempre di più di sostenibilità, di ambiente, ecco, ma com'è la percezione in questo periodo? Un po' confuso, no? Del mondo, perché noi cerchiamo di salvaguardare il pianeta, eppure ci sono guerre dappertutto, un disinteresse per buona parte del nostro pianeta. Ecco, voi come vi ponete in questo caso con un'iniziativa di questo tipo?
1: Noi ci poniamo, spesso ovviamente incontriamo persone che dicono vabbè, ma forse quello che facciamo è una goccia nel mare, non serve. Invece no, perché il mare comunque è composto di gocce. Se non ci fossero non sarebbe mare, quindi l'importanza di quello che noi facciamo tutti i giorni, anche se a livello globale ci sono molte situazioni diverse, sono una spinta che noi possiamo usare anche nei confronti di chi poi ci governa per cercare di fare scelte più sostenibili, più in sintonia con quello che è la natura in cui noi viviamo, perché noi dobbiamo ricordarci che siamo parte di questa natura, siamo ospiti di questo pianeta e quindi dovremmo trattarlo bene, sia perché ci viviamo, sia perché dovremmo lasciarlo poi ai nostri figli, quindi dovremmo cominciare
0: questo
1: a pensare.
0: Questo è il pensiero di tutti. Sì. Senti Laura, questa è la quinta giornata che voi fate, la ripetete ogni anno? Quindi
1: sì,
0: solo
1: la ripetiamo ogni anno, l'abbiamo fatta il primo anno Brembate Sopra, secondo Bonate Sotto, poi siamo stati a Ponte San Pietro all'Isolotto, l'anno scorso nella splendida area di Sant'Omé al Menno e oggi quest'anno siamo in questo fantastico Parco Oasi di Barzana.
0: Ecco, è aperta chi ha le famiglie, ai giovani, agli anziani?
1: Alle famiglie, ci saranno letture animate curate dalla biblioteca per i bambini, a tutte le età veramente, ci sono attività per ogni tipo di fascia d'età. L'importante è venire con la mente aperta, con la voglia di scoprire nuove cose, nuovi mondi, quindi aperto per chiunque.
0: Tra l'altro voi aprite con il Tai Chi, no? Poi yoga, vedo, di Tai Chi se ne parla tanto, no? in questo periodo, quindi credo che sia assolutamente così da seguire, ma magari per i papà che vogliono perdere un po' di pancia, ma leggo un calendario ricchissimo, per chi davanti al video è avvantaggiato, perché ha la facoltà facoltà di leggere, ma dalle 10 fino alle 18 ci sono veramente tante attività. Dove si trova il Parco Oasi di Barzana? Lo diciamo a chi non
1: conoscesse. Allora, è poco distante dal centro, comunque prendete come riferimento, è vicino al cimitero, quindi poco più avanti del cimitero c'è il Parco Oasi, ma tantissimi lo conoscono in zona, sì, perché poi... è un parco dove ci sono anche giochi per bambini, quindi spesso è molto popolato. Quindi
0: voi scrivete su Google Maps parco, lo dico per chi magari non è di Bergamo, Parco Oasi di Barzana, mi porta direttamente lì. Bene, ricordate domenica 24 maggio dalle 10 in poi per una giornata fantastica, sarà caldo anche perché abbiamo sentito che il meteo è favorevole. Laura Brena, grazie davvero di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Complimenti a tutti i volontari per la quinta giornata della sostenibilità, domenica 24 maggio al Parco Oasi di Barzana. Abbiamo parlato con la presidente Amici del Brembo. Una buona giornata, grazie Laura.
1: A voi, grazie.
0: Ciao. Allora, state qui con me perché fra poco torniamo. Avete mandato i vostri auguri, i vostri messaggi? Uè, ragazzi, 329 11 84 864, torniamo fra poco, colazione con Radio Alta. Radio
2: Alta. Spot. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche radio alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
11: La febbre del sabato sera.
10: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
11: La febbre del sabato sera.
10: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca. Il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22. Saturday Night Fever.

0: Mamma mia, cioè stamattina abbiamo aperto con Europe Far Countdown, poi con questa canzone siamo più o meno ancora in quegli anni, 87, 88, perché dopo Appetite for Destruction arrivò questo disco A Used Lover con i Guns N' Roses, avrete visto Ex Rose con Slash, insomma, una bella canzone. Tra l'altro, adesso non so chi lo ha fatto, buongiorno Teo, l'intero condominio questa mattina ti ringrazia, svegliati dagli Europe a manetta, ma non lo so se avete alzato il volume per sentire Final Countdown degli Europe. Non so se vi ricordate, ieri non so chi e come mi ha mandato una foto, perché parlavamo del Pavesini, forse parlavamo dell'autogrill, forse sul finire della trasmissione mi è arrivato, io dicevo si chiama autogrill, però forse con il ragionier l'ho detto, è vero, però vi ricordate che c'era il Pavesino, cioè c'era il Pavesi, mi hanno mandato la foto, credo degli anni 60, perché tra l'altro l'autostrada del sole, questa è la 4, ma l'autostrada del sole, che ha cambiato la vita di tutti gli italiani, che partiva da Milano e arrivava a Napoli, è nata 70 anni fa, cioè oggi inaugurava l'autostrada del sole che portava al mare, quindi cambiavano le cose. E guardate questa immagine, lo dico a chi ci sta seguendo dalla televisione, da Bergamo TV, con l'autogrill, cioè il ponte dell'autogrill, che per noi era una novità, cioè noi volevamo fermarci sempre, papà fermati, fammi, ma volevamo salire sul ponte Pavesi, ecco questa è l'immagine, qua siamo a Dalmine, questo è il Pavesi di Dalmine, guardate l'eleganza, la bella autogrill, c'era la freccia autogrill, c'erano tre corsie, uno, due, tre corsie della 4, bar, ristorante Pavesi, è questo, grazie a chi me l'ha mandata, non so chi, perché non si è firmato, almeno non ho il nome, grazie per questa bellissima cosa. Andiamo a questo punto in A4, non in A4, ma andiamo in strada con Ugo, eccoci.
1: Buongiorno.
0: Ma tu ti ricordi di quelle autostrade? Di quelle autostrade?
1: Lo ricordo perché mio papà, tra l'altro, ai tempi, negli anni 80, lavorava alla Pavesi.
0: Ah, vedi? Proprio alla Pavesi, perché è vero, noi la chiamavamo fermati al Pavesi, perché era il Pavesino.
1: Io mi ricordo due cose, che avevo i nonni a Milano, per cui negli anni 80 mi ricordo di quello, e mi ricordo che appena uscivi a Milano, per entrare in Milano, sì? Sulla destra c'era una bottiglia, un cartellone con una bottiglia grande, appena lì all'ingresso fuori dell'autostrada di Milano, per cui erano i due parametri per sapere che sono arrivato.
0: Bellissimo. Sì, perché per noi erano innovazioni queste, perché sto guardando questa foto, la bellezza, anche lo stile, no, del Pavesi, non so se è ancora così, bisogna fare una comparazione di adesso e all'epoca, fantastico. Allora, dove ti trovi, Ugo? Dimmi.
1: Allora, strada provinciale 91 bis, in questo momento in entrambe le direzioni, da Seriate verso Sarnico e da Sarnico verso Seriate, il traffico è molto... è scorrevole.
0: Scorrevo, tranquillo stamattina. Aspetta, fammi controllare anche nei punti critici. Vabbè, qua vediamo 671, c'è sempre il traffico rallentato anche nella zona Ramera, però meno rispetto a ieri, questa mattina. Guardo anche Valcavallina da Borgo di Terzo fino a Entrati con Luzzara, c'è un po' di rallentamento effettivamente, però quantomeno non ci sono incidenti, quindi bene così. Ugo, grazie, andiamo tutti al Pavesi. Andiamo tutti al Pavesi. Ciao Ugo, grazie, buona giornata. Avevo un'altra notizia, però non c'è tempo, perché andiamo a fare i vostri auguri al 329 11 84 864. Ah, che bella. Allora, tantissimi auguri di buon compleanno dai nonni Walter, Patrizia e zio Nicola, un grosso bacio da tutti noi. Ma a chi? Perché tantissimi auguri di buon compleanno dai nonni Walter, Patrizia e zio Nicola, un grosso bacio a tutti noi. C'è la foto, ma non c'è il nome della festeggiata. Come mai? Vi siete dimenticati? Allora, poi buon compleanno invece a Aurora, da tuo marito. Caspita, che bella foto questa, ma dove siete? Cos'è Milano? New York? Dove siete? Innamorati? Che bella foto. Buon compleanno Aurora. E poi, ecco, buon compleanno mamma dalle figlie Linda, Giulia e Letizia. Eccola qua, Aurora. Non riesco a capire la Skyline, credo forse Milano. Dai, ditemelo se è Milano. E poi buon compleanno Aurora da mamma Rosy, papà Rosolino e tuo fratello Paolo. Grazie Teo di tutto. E di che? Io sono qui per questo. Io veramente mi diverto quando leggo i vostri auguri, vedo le vostre foto. Mi piacciono tanto gli anniversari di matrimonio. Però voglio vedere questa foto. Mi dovete dire chi è la bimba che festeggia il compleanno dei nonni Walter, Patrizia e zio Nicola. Un grosso bacio a tutti noi. Ma a chi? Ditemelo. Scrivete 329 11 84 864. Una bella canzone. Questa richiesta, avete richieste in questi giorni e io vi accontento quando posso, e allora in assenza di te lei si chiama Laura Pausini. Auguri a tutti.

tutti gli innamorati questa canzone, In assenza di te con Laura Pausini, anche questo un disco di un po' di anni fa. Allora, non ho il nome della bimba perché lo abbiamo anche chiesto, non me lo avete mandato, comunque noi facciamo tanti auguri, poi si è vista in televisione. Allora, sono le 7:38 minuti, a questo punto dopo gli auguri facciamo il nostro viaggio nella storia, andiamo indietro nel tempo, grazie al nostro giornale L'Eco di Bergamo, e qua vi porto nel lontano 1987, quasi 40 anni fa. Dunque, il giornale costava 700 lire e... sì, 700 lire la copia, era mercoledì, il titolo era 4 ancora per il pentapartito, il quinto, il PSI non ne parla dopo le elezioni. Pentapartito, 5 partiti insieme, vi ricordate? Dopo DC, PRI, che era il Partito Repubblicano, PLI, il Liberale, anche il PSD, e si è detto disponibile a ricostruire la coalizione a 5. Oggi il Consiglio Nazionale DC, cioè Democrazia Cristiana, discute il programma elettorale esaminato ieri dalla direzione, quindi insomma di politica si parlava. Poi si parlava anche della Thatcher, quindi andiamo in UK, in Inghilterra, la Thatcher alla partenza elettorale, la signora di ferro che diceva meno tasse, meno scioperi, meno disoccupati. Ricordiamo insomma quel periodo forte insomma di una donna al potere che decideva. Poi sulla scuola, se il governo non decide, la CGIL minaccia sciopero generale. Però noi ci divertiamo quando andiamo all'interno del nostro giornale per vedere le notizie dell'epoca, quindi cronaca dalla città, vediamo che cosa si diceva. Nella notte il voto per Bergamo Sud, lunga discussione in consiglio comunale. Poi Polaresco e Longuelo allagati, ma quando l'inizio dei lavori? Perché c'era maltempo in quel periodo, si è riproposto la scorsa notte l'annoso problema degli scolmatori di Astino e della Roggia Curna. La realizzazione delle due opere è in ritardo, protesta degli abitanti invasi dall'acqua, scantinati, taverne, box e laboratori. Sappiamo che qualche anno fa si è ripetuto un po' il tutto. E poi, ecco, tornando al tempo, perché c'era il meteo, ancora pioggia massima 17 gradi, ma qua siamo appunto a 40 anni fa. Poi ultima pagina, vediamo che cosa abbiamo riservato almeno per quanto riguarda l'epoca, gli spettacoli. A noi piace sempre andare a vedere quelle che erano i luoghi del divertimento dell'epoca negli spettacoli. Queen Sabe, ecco qua, Maxi Discoteca con Fabri e Mauri stasera, quindi se volete andare a ballare c'è al Queen Sabe, ma non c'è più niente adesso. Dancing Park, Ringo Story, cos'è? Super serata ballolizio internazionale con il grande Ringo Story al Dancing Park a Clusone. E poi c'era il Sympathy, qua siamo a Capriolo, Musical, c'è ancora il Sympathy, io ricordo che andava forte questa discoteca. E poi c'è, ecco, Bergamo TV in collaborazione con Telenova, tutti i programmi della giornata insomma sulla nostra emittente. Questo però accadeva nel 1987, intanto che si facevano queste cose, che si andava al Queen Sabe, cosa si ascoltava nella musica? E quindi la classifica di vendita, cioè i dischi più forti in Italia, 1987 c'era Spagna, vi ricordate, con Call Me, e poi Melanie Kim con Respectable. C'era Boy George, che in quel periodo pochi lo sanno, ma viveva a Bergamo, con Everything I Own, numero 3. Poi Caroline Loeb con Sail What, che è il prefer. E al numero 1 c'era Ferry Haid con l'ETB. Però vi faccio sentire la canzone che entrava in classifica al 9° posto, un altro che ha vissuto qui a Bergamo, Mick Hucknall, i Simply Red, con questa canzone intitolata The Right Thing, cioè la cosa giusta. E lo vediamo in questo video in piena forma, anche perché ricordiamo che comunque è una canzone di quasi 40 anni fa, e questi erano i dischi che la radio passava. Do the Right Thing, Simply Red. You

0: Era davvero musica grande quella che si ascoltava in radio. Questi erano i dischi trasmessi, ma erano anche i dischi più acquistati da noi italiani. Che belle canzoni, a distanza di 40 anni, ancora stramoderna, bellissima, quasi insuperata. Simply Red con Mick Hucknall, questa voce straordinaria, e con questa canzone dal titolo The Right Thing. Il disco era numero 9 nella classifica di vendita nel maggio del 1987. Invece io devo tornare a far la sentinella grazie a Cinzia, che ci dice la situazione al momento in A4. Sentiamo Cinzia.
1: Ciao, piccolo aggiornamento sulla A4 all'altezza di Dalmine verso Milano. Poco dopo l'autogrill probabilmente c'è stato un incidente, perché ci sarà un chilometro di coda, però prima e dopo invece il traffico era abbastanza scorrevole. C'è stato proprio in quell'attimo, in quel chilometro, quell'intasamento di coda che deduco sia da incidente. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Grazie Cinzia. Io segnalo invece, prima della Cascina Portico, direzione Azzano, c'è un incidente e probabilmente sta causando anche un po' di rallentamento qua. Lo vediamo appunto dal sito Google Maps in questo momento. Grazie Cinzia. Il messaggio di Cinzia è di 5 minuti fa, ecco, per quanto riguarda l'autostrada, quindi estremamente reale quello che vi ha detto in questo momento. E poi torno ancora sulla 671 con rallentamento già anche dalla Galleria San Roberto fino al sottopasso di Colognola, e così anche in zona Ramera, Asse Paltriniano, Mugazzone, ma il traffico insomma si è svegliato, quindi ne abbiamo un po' da segnalare anche in Galleria Montenegrone fino alla 671 con qualche rallentamento, e così anche Val Cavallina. E così è la situazione. State qui con me perché fra poco invece andiamo a Bonate Sopra, perché il sindaco Matteo Rossi parte per l'Ucraina. State qua.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
11: Radio Alta.

0: Allora, abbiamo già fatto questi collegamenti, cari amici, di colazione con Radio Alta, con lui, cioè con il sindaco di Bonatesopra, perché fra poco partirà domenica, insomma partirà ancora per l'Ucraina, un nuovo viaggio, sarà possibile seguire attraverso tra l'altro la community WhatsApp sia il 25 e il 26 maggio per questo quarto International Summit of Cities and Regions. Adesso lui ci dirà la motivazione di questa avventura, che deve essere un'avventura. Matteo Rossi, il sindaco, è qui con noi. Buongiorno Matteo, grazie per essere qui. Noi tra l'altro abbiamo deciso con Matteo di collegarci durante questo viaggio, che comunque rimane delicato, no? Perché voi sarete a Kiev nella giornata di domenica, già di domenica, noi ci sentiremo lunedì. Qual è la motivazione di questo nuovo viaggio, Matteo Rossi?
1: Allora, come sai, c'è stato questo viaggio nello scorso ottobre con il MEAN, il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, a Kharkiv, attraverso il quale abbiamo preso contatti con la comunità di Zolochiv, il sindaco Viktor Kovalenko. Adesso abbiamo ricevuto questo invito dall'ambasciata, perché si svolge, come dicevi tu, il quarto summit delle regioni e dei comuni all'interno di un progetto molto interessante, si chiama Shoulder to Shoulder, spalla a spalla, che prevede che un paese dell'est dell'Ucraina si leghi a un paese dell'ovest dell'Ucraina, con questa idea di tenere unito il paese anche in questa situazione drammatica di guerra, e che entrambi si colleghino, si gemellino, inizino a cooperare con un comune europeo. E quindi noi saremo là a partecipare a questa conferenza e a firmare questo patto a tre questa volta, lungo il quale costruiremo i nostri progetti di cooperazione, che spero si possano allargare anche ad altri comuni bergamaschi.
0: Quindi questi sono gli obiettivi concreti, insomma, che vi dovrebbero portare a questa soluzione. Voi partite in un momento difficile come lo scorso, tra l'altro. Ricordiamo, al vostro ritorno c'erano stati anche dei bombardamenti vicino al treno. Leggevo, ecco, quando tu attraverso Facebook, insomma, proponi questi viaggi, un po' di polemica c'è sempre, no? Perché qualcuno dice: cosa andate a fare in questo momento, quale può essere veramente la motivazione in questo preciso istante di una collaborazione appunto con l'Ucraina? Tu che cosa senti di rispondere a chi forse non crede appieno, insomma, ancora a questi progetti attualmente?
1: Questa volta io parto con più consapevolezza rispetto all'ottobre scorso, quando la risposta legittima a questa domanda, che anch'io mi portavo dentro, l'ho scoperta proprio durante il viaggio, perché gli amici ucraini alla fine ci hanno detto: stiamo insieme, vi sentiamo insieme, allora proviamo a immaginare come ci sentiremmo noi se fossimo in un paese di guerra, quindi sostanzialmente anche isolato dal resto della comunità, dove non si può entrare, e vedi delle persone che decidono per qualche giorno di passare del tempo con te. Questo è il significato profondo che allora ci hanno rimandato e che mi porto dentro. Su questo significato poi si cominciano a costruire i progetti per la ricostruzione in campo energetico, in campo culturale, anche in campo educativo. Dalle scuole di Bonatesopra di ogni ordine grado hanno cominciato un'amicizia di penna, l'ha seguita bene la mia vice sindaca Federica Rota, tra ragazzi e bambini di Bonate e ragazzi e bambini di Zolochiv ucraini, si scrivono in inglese e costruiscono una fratellanza. Quindi noi andiamo per esserci, andiamo per dare sostanza e continuità a questa cooperazione, e per specificare un po' meglio, in modo un po' più concreto, nei vari campi economici, educativi, professionali, quello che si può fare per la ricostruzione, sperando che questa pace giusta e duratura arrivi quanto prima.
0: Tra l'altro voi mi sento di dire non dico sostituite, ci mancherebbe la politica, però i comuni che si sostituiscono un po' alla diplomazia internazionale, cioè è un qualcosa che dovrebbero fare forse i governi in questo momento, proprio per come dicevi tu, riavvicinare, no? E cercare di capire quello che effettivamente sta accadendo. Però io ti chiedo, Matteo, mi sembra di percepire che non ci sia più la notizia. Cioè, voglio dire, abbiamo l'Ucraina. Ieri sappiamo quello che è accaduto in Israele, con la flottiglia sono state colpite alcune navi italiane. Ecco, mi sembra che non ci sia l'indignazione da parte delle persone. Cioè, mi sembra che l'interesse sia un pochino scemato, tant'è che affiorano appunto quelle critiche. Cioè, vai in questo momento a far che cosa? Quando invece forse dovrebbe essere veramente la politica nazionale, i governi nazionali, l'Europa convinta di quello che voi state facendo come comuni. Non credi che sia questa la chiave?
1: Assolutamente sì, hai ragione, nel senso che tutte le iniziative sull'Ucraina, ma come tante iniziative che altri amici in questi mesi hanno costruito attorno a Gaza, hanno sempre questo titolo: teniamo la luce su, teniamo lo sguardo su, perché le regole della comunicazione seguono il loro percorso, ma la realtà esiste a prescindere dalla comunicazione. E quindi la nostra presenza fisica è anche un contributo a squarciare il velo d'ombra che periodicamente rischia di cadere. Lo facciamo proprio con lo spirito di quella diplomazia dal basso di cui parlavi, perché esiste la diplomazia verticale, nazionale, quella degli stati, delle nazioni, ma soprattutto oggi ha bisogno di essere rivitalizzata, rilanciata dalla diplomazia orizzontale, dalla diplomazia dal basso. Proprio l'Ucraina, che in questo momento, ad esempio, vede i presidenti delle regioni nominati dal governo nazionale, perché siamo in un assetto di guerra e quindi c'è una gestione anche, diciamo, della democrazia interna molto rigida, ha compreso che non si tiene unito il paese se non investendo anche sulle reti locali, dove i sindaci sono eletti. Può essere più faticoso, può essere sicuramente meno visibile, ma dà sostanza al processo di pace in cui tutti crediamo.
0: Stiamo vedendo anche delle immagini, appunto, delle varie città in Ucraina. Quali sono gli obiettivi che tu, o quantomeno i risultati che vorresti riportare al tuo ritorno? Qual è il tuo obiettivo, il vostro obiettivo?
1: Ma da un lato c'è questa cornice istituzionale del patto a tre, shoulder to shoulder, che, come ti dicevo, rafforza e ufficializza le nostre collaborazioni, e affinché non siano sporadiche o disorganizzate è importante che quello che è nato dal viaggio di ottobre venga in qualche modo riconosciuto e inserito dentro un percorso istituzionale che poi si relazionerà anche col governo ucraino e con la comunità europea. Dall'altro, parlare con gli amici dell'Ucraina, così come è servito a Natale quando ci hanno detto servono luci, torce, candele, generatori, palloni, in un certo senso, in qual caso, parlare significa anche, magari non sull'immediato, ma in prospettiva, capire quali sono i bisogni veri. Tornare a Bergamo dopo quell'esperienza, ne parlavo in questi giorni con gli amici del MEAN, da Luis Vanella, Marcello Iramondi, a Mario Bonati, significa anche poi riuscire a incrociare quelle che sono le potenzialità del territorio bergamasco in campo lavorativo, in campo di formazione professionale, in campo di promozione culturale, perché penso che tra Bergamo e l'Ucraina sta facendo molto anche il comune di Bergamo, il comune di Alzano, ad esempio, spero che si aggiungano altri comuni, tra Bergamo e l'Ucraina possa davvero nascere quello spirito di solidarietà concreta che noi bergamaschi abbiamo sempre dimostrato, andando anche a lavorare per ricostruire nei luoghi del terremoto, nei luoghi di tanti problemi e di catastrofi ambientali. Penso che saremo chiamati, che la storia ci chiamerà come comunità bergamasca ad essere anche in Ucraina, e il mio vuole essere un piccolo pezzo, un piccolo contributo nella riflessione in vista di questa ricostruzione alla quale spero daremo il nostro contributo da bergamaschi.
0: Allora, Matteo, avrei tante altre domande da chiedervi, ma il tempo vola via. Noi ci collegheremo ancora con te, quindi avremo modo di capire quello che effettivamente sta accadendo a Kiev, dove sarete voi in quel preciso istante. Sappiamo, insomma, la nostra idea, o quantomeno la mia personale, è quella che ci possa essere una collaborazione fra Ucraina ma anche con la Russia, cioè che si potesse ancora tornare a discutere e parlare per porre fine a questa guerra che continua, tra l'altro, e quindi con anche un pensiero di non dico disarmo, ma pensare in modo differente. Non credo che semplicemente attraverso le armi si possa arrivare a quella che si dice pace giusta, dovrebbero esserci ancora altri morti e noi questo non lo vogliamo. Matteo,
1: hai ragione, Teo, questo è un concetto fondamentale, perché noi oggi andiamo a sostenere un popolo oppresso, un popolo che è stato invaso, ma la ricostruzione non dovrà essere solo materiale,

0: ma il dialogo per la ricostruzione sarà importante tra le persone. Anche su questo la bergamasca ha uno specifico importante e sono pienamente d'accordo con te.
1: Porta questo messaggio. Allora, ricordiamo questo quarto International Summit of Cities and Regions, sono comuni e regioni, cui ovviamente sarà seguito anche da Matteo Rossi, che è il sindaco di Bonate Sopra, il 25 e 26 maggio. Noi ci collegheremo proprio il 25, quindi lunedì mattina saremo in collegamento con Kiev. Senti Matteo, ti voglio bene, lo sai, quindi buon viaggio, attenzione, occhi aperti, come sempre, e poi ci porti saluti, ecco, ai fratelli ucraini in questo caso, insomma, attraverso la nostra radio. Poi gli faremo vedere anche questo pezzo di trasmissione radiofonica e televisiva. Grazie Matteo, buon viaggio.
0: Grazie Teo, grazie mille.
1: Allora, state qui con me, vedete che ci sono veramente tante cose che accadono sul nostro territorio e parleremo fra poco, tra l'altro, della Papa Gioranna che torna la Papa Gioranna con un evento veramente incredibile che ci sarà sabato 23 maggio presso il Papa Giovanni. Ne parliamo fra pochi minuti, state con noi.
2: Spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
1: Il segnalorario 8, 7 minuti, 52 secondi.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Apriamo con questa notizia da Calusco, il sindaco: tempi più brevi per il ponte, RFI, il dossier tecnico è già pronto, il primo cittadino chiede aggiornamenti sulla realizzazione del nuovo viadotto statale 639, in arrivo un nuovo lotto di asfaltature. Ancora in prima, apicoltori bergamaschi in crescita.

0: crescita dall'estero 27 milioni di chili di miele. Nella nostra provincia sono 1613, per la maggior parte hobbisti, per un totale di 3297 apiari e quasi 23.000 alveari. Da Foppolo, attesa finita, si lavora alle nuove seggiovie, al via lo smontaggio della quarta baita, l'impianto sarà accorciato fino all'altezza della terza baita, si sostituisce il Montebello, la pista sarà più lunga, la vecchia quadriposto verrà riposizionata all'ex giretta. Da Bilminore invece il rifugio Tagliaferri va al comune, si prepara il bando per il gestore. Come approvato dal consiglio comunale, la gestione andrà assegnata attraverso un bando a evidenza pubblica, quindi si cerca questo gestore. Poi avrete letto la notizia del furto all'Orio Center, si calano dal tetto, rubano il fondo cassa di due attività nella nuova ala vicino al cinema al Vaglio, le immagini delle telecamere che hanno ripreso i malviventi. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, si parla di strade sicure, anche questa è una notizia che leggete sull'Eco di Bergamo in edicola. Strade sicure a Bergamo, al via i lavori per 57 passaggi pedonali, saranno rifatti attraversamenti, marciapiedi e illuminazione, si parte da via Pasteur e via Broseta, rota, dice, attenzione anche alle scuole. Questa è l'ultima notizia. Andiamo a vedere la situazione invece per quanto riguarda il traffico. Torniamo in A4, questa mattina segnalavamo un incidente in A4 all'altezza di Dalmine, adesso la situazione sembra sia risolta quantomeno direzione Milano, ci sono dei rallentamenti invece da Dalmine verso Bergamo. Poi andiamo sulla 671, rallentamento fino a sottopasso di Colognola, così anche sulla Villa Dalmine, Ramera Petosino in linea arancione al momento, invece asse Paltriniano Mugazzone già da 4,70, quindi al rondò delle valli ci sono rallentamenti per chi arriva dalla valle, rallentamenti anche in Galleria a Montenegrone, la linea comunque è arancione. Controlliamo anche la Val Cavallina. Si è liberato il traffico da Borgo di Terzo fino a Trescore Balneario e poi si rallenta per quanto riguarda la zona Fornaci e anche sulla provinciale 89. Controlliamo la tangenziale sud, è verde in questo momento, quindi il traffico è regolare, e qualche rallentamento invece in Valle Imagna. Non ci sono attualmente segnalazioni di incidenti. Per quanto riguarda invece il meteo per questa giornata, comincia il caldo. Andiamo a vedere come sarà. Cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi, salvo addensamenti serali, qualche pioggia in montagna potrebbe accadere. La temperatura massima registrata oggi sarà di 25 gradi. 8, 10 minuti, 28 secondi, aggiornamenti 9, 10, 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva Bergamo TG ore 12 e alle 13.
1: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: è da tempo che non si fa sentire con qualcosa di nuovo Laura Pergolizzi, perché lei è di origine italiana, LP, vi ricordate LP con Lost on You, è stato credo uno dei primi successi di questa artista, oggi l'abbiamo riproposta. Leggo il messaggio, credo, di Diego, che ci dice: concordo che per una pace vera, duratura, occorre ricreare relazioni di fiducia o comunque di dialogo anche tra l'Unione Europea e la Russia. Non è scritto che dobbiamo essere rivali, anzi, soprattutto in questo momento. Poi non so se avete sentito la notizia, perché l'avevo letta qualche minuto fa, sui dazi. Sembra che l'Europa abbia ceduto a Trump sui dazi, però devo approfondire bene quest'altra notizia. Quello che dicevo prima con Matteo Rossi sulla flottiglia, leggo, ma ho preso qualsiasi giornale, sono sulla Stampa, flottiglia, i militari israeliani sparano alla barca italiana, le immagini dell'assalto. Ecco, quello che dicevo prima, non ci si indigna più, non ci si stupisce di questa cosa, si parla poco, troppo poco di quello che sta accadendo. La flottiglia è lì perché probabilmente forse qualcuno dei governi, anche europei, insomma, non si fanno sentire su Israele. Ecco la motivazione. Poi avrete letto anche del pasticcio in Senato sul 5%, che sono miliardi, sono 70 miliardi che noi dovremmo dare per quanto riguarda le armi, per il riarmo. 70 miliardi probabilmente forse farebbero più comodo per altre cose. Hanno fatto confusione, si era portato ancora al 2%. Adesso si è tornati ancora al 5%, quindi ancora con questi 70 miliardi decidetevi. Io sarei per il non riarmo. Andiamo invece in strada con Francesco. Eccoci, Francesco. Eccoci, ci siamo.
1: Guarda, 80 miliardi che potrebbero essere dedicati a cose molto più nobili, tra cui l'istruzione, che secondo me manca.
0: Ma istruzione, sanità, ma vogliamo parlarne, trasporti e tante altre cose. Ma dove li prendiamo questi 70 miliardi? Ragazzi, il PNR è finito, siamo in una condizione veramente, è questo che probabilmente forse non arriva proprio chiaro a chi ascolta, chi segue i vari telegiornali e legge certi giornali. Va bene, andiamo in strada, com'è la situazione? Dimmi.
1: Allora, guarda, noi in questo momento siamo in via autostrada. Siamo molto in ritardo rispetto alla tabella solita,
0: sì.
1: Siamo in via autostrada in direzione dell'uscita, quindi della rotonda di via autostrada. Ti devo segnalare che l'asse est ovest, quindi via Carnovali, è estremamente complicato come traffico, e anche l'ingresso in via autostrada, l'ingresso a Bergamo, vediamo code lunghissime, quindi sicuramente un po' di più rispetto alle altre mattine. Poi per il resto ci stiamo immettendo adesso alla Malpensata verso Boccaleone, diciamo che il traffico è un po' scorrevole in direzione opposta, ovviamente.
0: Va bene, va bene. C'è buon tempo, bel tempo, abbiamo il sole questa mattina, quindi si viaggia, almeno sotto questo punto di vista, abbastanza tranquillamente. Francesco, un abbraccio, grazie, buona giornata.
1: Ciao.
0: Alla nostra Sentinella 15 andiamo velocissimamente da Marco Begnis. Eccoci, Marco.
2: Ciao Teo, buongiorno.
0: Buongiorno Marco, dove sei? Dimmi.
2: Io sono all'altezza di Curno, proprio davanti al centro commerciale, sto risalendo la Villa d'Almenagine verso l'Alta Valle. C'è il solito traffico, parecchio, diciamo che abbastanza rallentato a scendere verso l'Armine.
0: Sì.
2: Non ci sono incidenti, però il traffico ce n'è.
0: Sì, sì, sì, vedo infatti dalla valle, insomma, da Paladina verso Val Brembo e così Dalmine, c'è più traffico rispetto a chi sta salendo in questo momento, però per fortuna almeno questa mattina non abbiamo icone di incidenti, perché in questi giorni ne abbiamo raccontati parecchi a quest'ora, quindi prudenza. Marco, grazie Marco.
2: Grazie a voi.
0: Ciao. Dunque, sono le 8:18. Dato che sono arrivati i nostri ospiti e abbiamo tanto da raccontare per quanto riguarda questa corsa camminata, una delle più amate, io ho detto la più amata, ma certamente una delle più seguite, una delle più amate. Parliamo appunto della Papa Joran, che ci sarà il 23 maggio qui a Bergamo, già dal parcheggio nord-est del Papa Giovanni. Ne parliamo fra poco.
3: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL. Il CAF dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
8: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Radio Alta, la musica grande.

0: grande. Radio Alta.
1: Vi devo dire che zitte, siamo in onda. Vi devo dire che siamo già di corsa per quanto riguarda la Papa Gioran. Poi già Margaret Longo mi ha dato delle belle informazioni, delle belle notizie. Allora, Papa Gioran, 23 maggio dalle 14, poi ci sarà la corsa camminata che inizierà alle 16, una kermesse veramente incredibile per quanto riguarda la Papa Gioran, giunta alla sesta edizione. Come sapete, tutti i proventi, la raccolta, gli sponsor vanno alla Paolo Belli. E allora intanto do il benvenuto, perché l'abbiamo aspettata, abbiamo fatto un po' di corsa, all'assessora alle politiche sociali, sport, tempo libero, longevità, perché queste cose ci
2: e salute
1: allungano la vita, e salute, Marcella Messina.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Non è vero che ero in ritardo, assolutamente no,
1: abbiamo aspettato due minuti e poi do il benvenuto ovviamente a Margaret Longo, che sapete ormai è dappertutto sui social, TV, radio, e poi a chi riceve che Silvano Manzoni, che è praticamente il titolare della Paolo Belli, Casa del Sole. Buongiorno Silvano.
3: Buongiorno.
1: ti trovo in forma. Allora, belle notizie che poi ci darà Margaret, che riguardano appunto questa sesta edizione. Marcella Messina, il comune di Bergamo patrocina insomma questo momento veramente incredibile, atteso. Io ho detto una delle più amate qui a Bergamo, ma effettivamente è così, no, Marcella?
2: La più sentita dal punto di vista anche della capacità di aggregare persone, e se ci pensi un'associazione come Podisti Insonni riesce davvero a costruire un evento così importante e così prezioso. Io non ci tengo a sottolinearlo, perché poi, come diremo, davvero fa del bene e promuove una cultura della solidarietà attraverso il movimento. Ma io sono sempre stupita della capacità e dai numeri che riescono ad arrivare, perché sono incredibili.
1: Allora, a proposito di numeri, no? Margaret mi diceva, perché rispetto, stiamo facendo una comparazione allo scorso anno, anche quelli precedenti, ad oggi in questa edizione, la sesta, sono stati venduti quanti biglietti?
4: Abbiamo già 2278 biglietti
1: applauso,
4: venduti.
1: Applauso. Cioè, voi pensate che due anni fa, quando c'ero anch'io, sì, presentare la Papa Gioran, eravamo a 2900
4: però
1: quando siamo partiti,
4: esatto, ma 4 giorni prima
1: è un dato importantissimo. Silvano Manzoni, devi essere felice di questa
3: molto
1: cosa,
3: felice, molto felice anche di tutta l'organizzazione, che anche i nostri poi danno una mano,
1: certo, cioè i volontari.
3: La verità è che siamo tanto amici.
1: È vero. Allora, chiaramente dobbiamo dire a chi, quei pochi che non lo sapessero, diciamo la funzione della Paolo Belli. Voi fate un lavoro estremamente importante, avete bisogno di un sostegno economico importante. Pensate che fino adesso sono stati raccolti oltre 156.000 euro attraverso la Papa Gioran. Quindi questo mi fa pensare che Paolo Belli, i volontari o comunque chi lavora alla Paolo Belli ha bisogno di un sostegno di questo tipo.
3: Sì, perché portare avanti il percorso di 33 appartamenti, tutti gratuiti, perché questo è il significato che ci siamo dati fin dall'inizio, ci rende molto contenti di questo. I nostri volontari, devo dire, sono degli ottimi lavoratori.
1: Sì, sì, sì. E poi noi possiamo dire tranquillamente questo, anche perché in questi anni ci siamo visti. Se andate alla Paolo Belli, se andate a controllare effettivamente il lavoro che fanno, è encomiabile. Quindi è un momento veramente importante. Ma come facevate prima senza la Papa Gioran?
3: Ci si inventava tante cose, ma cioè siamo seguiti molto bene nella provincia di Bergamo, devo dire, e questo qui rende la possibilità, cioè i problemi nostri sono quelli di un cambio generazionale, non certo, quello dell'oggi e del domani subito.
1: Quindi servono forze nuove.
3: Sì.
1: Assessora, ecco, quello che sta dicendo Paolo, Paolo.
2: Ormai c'è un'identificazione, chiaramente.
1: Silvano Manzoni è questo, cioè il sostegno di queste strutture che aiutano famiglie, sì, che hanno ammalati in ospedale, quindi un sostegno veramente importante. livello sociale.
2: Importante, ma anche perché oltre a questo aspetto io ci tengo a sottolineare che è prezioso e che, ripeto, non fa nessun'altra realtà se non quelle associazioni dedicate proprio per questo, però a livello di istituzione non c'è un'istituzione che riesce a dare, a offrire questi interventi, proprio perché le persone che poi arrivano in realtà non sono, appunto, non sono residenti in città, arrivano
1: da ogni
2: fuori
1: parte
2: d'Italia, anche dall'Europa, come alcuni progetti particolarmente importanti che vengono portati avanti, ma c'è anche tutto un filone di ricerca scientifica, che è una delle azioni, e credo sia molto bello che un'associazione valorizzi anche, come dire, e promuova anche la formazione scientifica, quindi non delegata agli istituti di ricerca, ma davvero dentro un contesto di comunità, perché permette veramente di raggiungere anche degli obiettivi dal punto di vista sanitario che mi garantiscono, comunque allungano la vita e permettono magari a chi ha alcune patologie anche particolari di vivere di più e meglio. Quindi questo per me è preziosissimo, perché va proprio a tenere insieme due aspetti privilegiati, quindi il mondo della scienza, della ricerca, e la quotidianità, dello stare vicini, certo, del sostenere.
1: Tra l'altro in modo concreto, perché questo è già avvenuto attraverso anche delle serate, dei momenti dedicati alla comunicazione, quello che fa l'ospedale, i ricercatori, quello che fa la Paolo Belli. Tra l'altro i podisti insonni che ci stupiscono sempre, a parte Margaret che ha inventato questa cosa. Quanti anni fa, Margaret, dei podisti insonni?
4: Dei podisti insonni, se sono
1: 15 anni fa? 16 anni fa. Insomma, nascevano i podisti insonni, quindi con tanti amici che nonostante non avessero proprio tanto tempo libero, partono al mattino presto alle 5:30 e quindi si è creata una specie di comunità. Siete cresciuti tanto.
4: Sì, siamo un centinaio ormai.
1: Fanno sempre parte, noi facciamo parte di, dico noi perché anch'io sono un podista, sì, insonne
4: estivo,
1: da sempre.
4: Estivo, quando chiude colazione con Radio Alta.
1: Vengo assolutamente con voi, però ecco, facciamo parte dei Runners Bergamo, sì, non sì, possiamo sì, dimenticarlo. Dicevo, stanno crescendo perché diventate anche giornalisti, cioè diventate anche, mi hanno stupito Marcella. Quindi,
2: hanno fatto anche una campagna di comunicazione molto efficace.
1: Efficace con i social.
2: Super io, professionale.
1: Rimango stupito, quindi devo salutare Lucio De Luca, no? Che è diventato giornalista. Non seguiamo tutta l'intervista che è stata fatta, però entriamo proprio, come dire, nel bersaglio del vostro, insomma, obiettivo, no? Cioè di arrivare ad aiutare la Paolo Belli. Sentiamo Lucio che diventa a questo punto giornalista e sentiamo le interviste, ma all'inizio, ecco, di queste interviste che potete seguire poi sui social. Sentiamo Lucio De Luca.
5: Buongiorno amici, oggi ci troviamo alla Casa del Sole, parliamo a conoscere meglio questa realtà così importante per la comunità di Bergamo e conosciamo meglio anche quali sono le attività che vengono svolte all'interno della Casa del Sole. Per fare questo abbiamo deciso di incontrare alcune delle persone che usufruiscono di questi servizi, che hanno conosciuto di persona l'associazione Paolo Belli, tutto quello che riesce ad offrire al proprio territorio. Buongiorno Laura.
6: Buongiorno.
5: Come mai ti trovi alla Casa del Sole?
6: Perché l'anno scorso, ad ottobre, a mio figlio è stato diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta e una volta andato in ospedale vicino a casa nostra a Lignano, in provincia di Milano, ci hanno fortemente consigliato di venire a Bergamo, all'ospedale Papa Giovanni, per la cura. Il 12 marzo ha fatto il trapianto di midollo osseo, è andato tutto bene, le cure sono andate bene. I medici poi ci hanno suggerito di fare un periodo presso la Casa del Sole per avere la possibilità di stare molto vicino alla struttura ospedaliera per le cure, perché ovviamente dopo il trapianto le cure sono molto frequenti, le visite ovviamente possono essere anche 3-4 volte alla settimana. E per fortuna abbiamo avuto la disponibilità dell'appartamento, devo dire, persone eccezionali qui alla Casa del Sole, ci hanno accolto veramente in maniera assolutamente favolosa e dal 12 di marzo praticamente abbiamo avuto questa possibilità. Quando è stato dimesso mio figlio ad aprile, i primi giorni di aprile, siamo venuti proprio qui alla Casa del Sole, trovando veramente un'accoglienza impagabile.
1: Ecco, questa è una piccola testimonianza. Bravo Lucia, Lucio, bravi tutti, perché avete realizzato, insomma, questo servizio giornalistico. Sui social potete vedere l'intera intervista e quindi tutto quello che è la preparazione per la pappa giornale.
4: Ci saranno poi altre anche di video, perché siamo entrati anche in ospedale poi alla Torre 6, abbiamo intervistato anche alcuni medici,
1: e quindi insomma,
4: nei prossimi giorni, anche oggi, arriverà qualche altro video.
1: Allora, rimanete con noi, perché nella seconda parte ci saranno altre informazioni, altre notizie, non vede l'ora, sì. Margaret, di poterci informare, quindi chiedo a Marcella Messina, Margaret Longo e Silvano Guanzoni di rimanere qua con noi, tanto che dove dovete andare? Cioè, volete fare la pappa Gioranna? Voi qua? State qui, tra poco torniamo.
0: Colazione con Radio Alta, Radio Alta.
7: Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
8: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
11: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Matteo De Sanctis, Radio Alta. Luca Viscardi, RTL 102.5.
12: Ogni battito del cuore bergamasco è per la Dea.
13: Ogni partita è una storia da vivere, da soffrire, da esultare.
0: Tutte le partite in radiocronaca diretta.
12: Radio Alta, la tradizione, la radiocronaca raccontata fin dagli esordi.
14: Prima e dopo partita con ospiti, commenti in diretta con gli ascoltatori. Fabrizio Pirola vi aspetta.
0: In diretta su Radio Alta ed RTL 102.5.
15: La febbre del sabato sera.
16: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
17: La febbre.

0: in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
1: Radio Alta.

0: siamo talmente presi dalla Papa Gioran, cioè per noi ormai la diamo per scontato, cioè Papa Gioran san tutti che cos'è, ricordiamo, cioè, una corsa, camminata 5, 10, 14 chilometri, tutti possono farla, perché poi c'è la 5 chilometri, si va a piedi con i vostri bambini, con i pelosetti, insomma è un momento veramente di grande festa per quella giornata. Il meteo ci aiuterà, quindi il 23 maggio sarà una bellissima giornata di sole. Mi diceva Margaret che hanno portato anche i ghiaccioli, insomma tutte queste ci sarà.
1: Ci stiamo attrezzando.
0: Tutto assolutamente.
1: La settimana scorsa ci eravamo attrezzati col tè caldo. Adesso sono passati i ghiaccioli.
0: Ghiaccioli perché siamo nel parcheggio nord-est del Papa Giovanni. Sì. Del Papa Giovanni, quindi lì c'è, cioè, uno piazzale veramente enorme, ci sarà il palco, ci sarà l'intrattenimento, ci sarà la musica, l'impianto audio, spero che funzioni.
1: Alla... portate 6 di casa.
0: Quindi siamo a posto, e sarà una grande festa, perché poi quello che noi raccontiamo in quel contesto è proprio questo, insomma, la festa, lo stare insieme e sapere che la nostra presenza porta un aiuto concreto alla Paolo Belli. Marcella Messina, adesso noi stiamo controllando quella che è la locandina della Papa Gioran, qua vediamo queste bellissime immagini, ecco la locandina, perché ci si chiedeva, ma chi è, no?
1: La bionda
2: non sono.
1: Sai,
2: io giuro.
0: Guarda, perché c'è questa immagine vintage bellissima della corsa camminata, abbiamo scoperto poi che vi siete stupiti e stupite la scorsa volta, perché vi abbiamo fatto vedere questa locandina, la prima locandina che si muove.
2: È vero, sembra, cioè,
0: è una cosa incredibile.
1: E pare che ci sia gente che ha preso la locandina cartacea in mano e si aspettava che la ragazza
0: guardate
1: si muovesse.
0: Cioè, esatto, cioè, no, veramente magica.
2: Ma per l'anno prossimo, tu non lo sai, ma associamo anche gli occhialini tridimensionali, quelli di cartone che ti danno nei giornalini, che poi dopo si muove, ti dà la percezione, tu metti gli occhialini
0: della locandina.
2: L'anno prossimo, la sorpresa dell'anno prossimo.
1: Ed è sonoro, anche canta anche la canzone.
0: Fantastico. Silvano Manzoni, cioè, ma adesso voi siete persone serie, no? Alla Paolo Belli, ma tu immaginavi un gruppo del genere?
3: No, non ho mai visto una cosa così.
0: Così.
3: È incredibile,
0: sì, sì,
3: come
0: che...
3: le idee, la partecipazione.
0: È un vulcano.
1: Un po' folli.
0: Sì. Margaret è una
3: follia.
0: È un vulcano. Torniamo alle cose serie invece, sì, perché è chiaro che qua bisogna fare presenza. Marcella, tu dicevi attraverso i social, attraverso la radio, la televisione, per chi in questo momento è davanti al video, dice ma quasi quasi, magari una camminatina la faccio, dai.
2: La si può fare camminando, la si può fare chiacchierando, in silenzio, con le cuffiette. Comunque la Papa Gioran è un'occasione anche per vedere tante persone insieme, fare conoscersi e fare qualcosa di veramente buono e di veramente importante, perché tutto il ricavato, ricordiamolo, tutto il ricavato va alla Paolo Belli. Quindi nemmeno nessun centesimo viene dato ad altre realtà, se non proprio finalizzato ai progetti della Paolo Belli.
0: E fino adesso sono stati raccolti, pensate, oltre 156.000 euro, che sì. Possono essere tanti, però sto immaginando, Silvano, con l'impegno che voi ci mettete, non solo vostro, no, di lavoratori alla Paolo Belli, un impegno economico importante.
3: Sì, no, noi abbiamo bisogno di tanti aiuti, questo è uno dei diversi aiuti che arrivano. Però devo dire che questo modo di procedere, come la camminata o no, ci rende felici tutti, perché parteciperanno anche alcuni pazienti, e lì c'è la felicità completa. Ricordo sempre quella in lacrime che è arrivata lì, pensavamo male, invece era commozione perché era riuscito a fare 10 chilometri nonostante fosse la malattia.
0: Certo, certo, è una conquista, cioè una quando conquista tu fai una corsa, ma capita anche a noi, no? Quando andiamo a correre e fai una gara, tocchi i tuoi 21 chilometri, la tua maratona, a quel punto c'è proprio una grande emozione, ti metti in gioco, ecco, questo credo che sia il messaggio che deve arrivare a chi ci sta seguendo in questo momento. Pensate, chi ha difficoltà la fa, voi magari siete tranquilli, sabato pomeriggio invece di stare a casa, no? In panciolle, venite a fare la Papa Gioran e date un aiuto. Senti, Margaret, prima che tu ti dimentichi, questo cos'è? Il pettorale?
1: Il pettorale di quest'anno, perché ogni anno c'è il pettorale, lo stesso numero, cioè l'annata.
0: Ok, quindi 2026, vintage anche questo, vediamolo, facciamo vedere a chi ci sta seguendo in questo momento. Ecco, questo è il pettorale, voi partite, c'è anche il cappellino, anche questo vintage, anche questo vintage, ho perso i fogli, ma non fa nulla. E poi c'è un'altra cosa importante per il ritiro delle maglie, che devono fare?
1: Allora, il ritiro delle maglie quest'anno lo si può fare in anticipo, ossia si può venire domani sera, a partire da domani sera, ossia giovedì, alla Casa del Sole in via Bergonzi, dalle ore 18 alle 21. Dopodiché si può venire venerdì tutto il giorno, sia dalle 9 del mattino fino alle 8 di sera.
0: Sì.
1: E poi vabbè, sabato sempre alla Paolo Belli, mentre invece sabato è direttamente alla Papa Gioran dalle 10 del mattino in poi. Noi consigliamo di venire o giovedì o venerdì in anticipo, così almeno c'è meno coda sabato, si smaltisce prima tutto.
0: Sì. Però dovessero arrivare comunque anche il sabato pomeriggio.
1: La maglietta, se l'avete prenotata, c'è. Se avete prenotato la taglia, c'è anche la taglia. Se invece siete tra gli ultimi che non hanno prenotato la taglia, si prende quel che c'è. Però ne abbiamo abbastanza in teoria.
0: Ok.
1: Anche no, cioè, la maglia c'è se l'avete comprata.
0: Anche perché noi dobbiamo superare il record.
1: Eventualmente dovessero essere finite le maglie, perché secondo me andare a sabato li finiamo. C'è il cappellino, che l'iscrizione costa 2 euro in meno, costa 10 euro, c'è il bellissimo cappellino.
0: Quindi si devono affrettare, comunque, a parte, bene. Infatti, sta molto quantomeno Silvano non si spettina.
1: Esatto.
0: Non si spettina, ti sta bene.
3: Devi
0: sta
3: tenerlo.
0: Bene. Esatto, devi tenerlo, Silvano Manzoni.
1: Insomma, iscriversi perché è comunque un aiuto.
0: E poi la t-shirt è bellissima, sì, è tecnica, ecco, ricordiamo la Papa Gioran, veramente efficace, insomma, per chi, sto immaginando questa folla verde che partirà.
2: Che tu accompagni e lanci.
0: Che io accompagnerò e lancerò, ma con grande piacere. Lo scorso anno ho sofferto perché non ero presente lì, ma ero in un altro luogo.
2: E poi Teo, ricordiamoci che quest'anno per la prima volta a maggio,
0: perché l'anno scorso avete fatto a giugno
2: e quindi l'anno prima a settembre.
0: È vero, vero.
1: Quindi ci piace cambiare.
2: Secondo me fra un po' la facciamo a Natale. Anticipiamo.
1: Oltre non faccia freddo.
0: Oltre a farlo presto, vi piace cambiare
1: per quello che anticipiamo ogni volta.
0: Maggio. No, e poi siccome conoscendo Margaret, che porta sempre bene, è andata a studiare il calendario, dice 23 maggio farà caldo e sarà una bellissima giornata. A proposito di bellissima, che qual è la sorpresa? Qual è la sorpresa?
1: È la sorpresa che avevamo in programma. Sei bellissimo. Questo è un indizio, vediamo se capisci.
0: Un indizio.
1: Marcella, vuoi dare anche tu un indizio?
0: Beh, io potrei dire sei.
2: Non sono una signora.
1: Bravi che siamo.
0: Aspetta. Questa è un po' più difficile, perché lei diceva, guardate, noi siamo a colazione con la radio alta. Buongiorno anche a te. C'era un buongiorno anche a te.
1: Di quello dici tu, Marcella.
0: Allora, aspetta.
2: Insieme.
0: Devo arrivare anche alla sorpresa, perché faccio vedere a chi ci sta seguendo attraverso Bergamo TV, eccolo qua, questo coupon che riguarda chi? Dai, lo dite voi?
2: Riguarda, io parto e tu spieghi. Abbiamo stabilito una disponibilità, una collaborazione con Shining Production, che è l'ente che gestisce gli spettacoli per il Lazzaretto Estate. E Shining Production, venendo a conoscenza dell'esperienza importante della Papa Gioran, ha contattato Margaret.
1: Sì. E niente, praticamente ci omaggiano di questo coupon a tutti gli iscritti, tutti quelli che si iscrivono alla Papa Gioran, potranno avere uno sconto di 10 euro sul concerto di Loredana Bertè.
0: Loredana Bertè, fantastico.
1: Al Lazzaretto quest'estate.
0: Ottimo, quindi questo è lo speciale coupon. Tra l'altro vedo che c'è anche un QR code.
1: Esatto, inquadrando il QR code.
0: Che possono già farlo, già adesso. Allora io ecco.
1: Quando daremo il coupon.
2: Quando col coupon originale loro lo inquadrano. Si avvicinano.
0: Non
2: si
0: è questo in questo caso?
1: Sì, sì,
0: ok, quindi posso, no. Allora invito chi è davanti al video, andate lì con il telefonino.
1: No, adesso no, devono iscriversi.
0: Ah, prima si devono iscrivere.
1: Sì, se no non vale.
0: Ok, allora vi iscrivete e poi...
1: Papa Gioran, c'è questo coupon inserito.
0: Ok.
1: Li daremo insieme alla maglietta anziché nel pacco ristoro, perché la maglietta siamo sicuri che vengono tutti a ritirarla.
0: Ok.
1: Mentre il pacco ristoro non si sa perché...
0: Poi, avendo 10 euro di sconto, esatto. è come se la maglietta voi non la pagaste.
1: Bravo,
0: sostanzialmente.
1: Esatto.
0: Vi costa, cioè il Papa Gioran zero, vi costa zero. In questo caso. Bellissimo, complimenti anche per questa bellissima iniziativa. La data voi non la conoscete ancora?
2: No.
0: Quindi appena...
2: Sì, certo.
1: La data del concerto, tu la sai?
2: Certo.
1: Ah, allora è un'anteprima. Beh,
0: Margaret Long, abbiamo la data.
1: Dimmela.
0: Marcella.
2: Adesso, è il 26 giugno, 28 giugno, adesso verifico.
0: Ah,
2: comunque
0: quindi,
2: fine giugno. E c'è il programma su Lazzaretto Estate.
0: Okay.
2: Nel sito c'è scritto con la data.
1: Parto per Riccione quel giorno. Rimando la partenza.
2: Comunque su Lazzaretto Estate nel sito c'è la data del concerto di Loredana Bertè.
1: Quest'estate comunque. Bello.
0: Allora, tante cose, io credo che la Papa Gioran sia veramente da amare, da seguire, da...
1: Il 28 giugno mi dicono dalla regia.
0: 28 giugno, quindi 28 giugno Lazzaretto con Loredana Bertè, con questo sconto, nel coupon.
2: Guardate. Almeno il 29, dai.
1: Esatto.
0: E rimanda sta partenza.
1: Rimando di un giorno, è parte il 29.
0: Ragazzi, è stato...
3: dire una cosa.
0: Sì, certo Silvano.
3: No,
0: certo.
3: Noi siamo nati con una mentalità sportiva. E quindi questo ci ha aiutato in tutti.
0: Ricordando
3: gli anni,
0: Paolo Belli, sì, ovviamente, certo.
3: Con la volontà sempre di vincere, no? Poi si può perdere, però la mentalità è quella. E quando vedo lo sport, io mi esalto.
0: Sì, è proprio così. Poi ti devo dire una cosa, Silvano, che da quando tu fai parte della Papa Gioia, cioè eri ingiovanito, Silvano Manzoni, cioè ti... Vero o no?
1: È vero. Cioè,
3: non raccontate le bugie.
0: No, nessuna bugia. Però un'edizione, quando arrivate alla decima, secondo me Marcella Messina, il presentatore, la Margaret, Lucio, cioè tutti quelli che fanno, bisogna correre insieme, bisogna organizzare una Papa Gioran.
2: A che anno siamo?
1: Sesto.
0: Siamo al sesto, quindi prima che io diventi...
1: Già... Abbiamo 4 anni.
0: Ragazzi, facciamo presto, all'ottava, potrebbe essere l'ottava.
2: Bene.
0: È stato bellissimo, Marcella, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Direi che dobbiamo raggiungere i 3.000 partecipanti, se non sono soddisfatta.
0: Sì, quindi siamo adesso, Lucio, a quanto siamo adesso? 2-4? 2-3? No,
2: dai, 700 li dobbiamo tirare su.
0: Subito.
2: Sì.
0: Amici, ascoltatori.
2: Amici di amici.
1: Si può iscrivere anche sul posto, il giorno stesso.
0: Esatto. Cioè, partecipate, una grande festa, poi vedete questo entusiasmo che è veramente altissimo. Papa Gioran, sesta edizione, sabato 23 maggio, corsa camminata, parcheggio nord-est del Papa Giovanni, dovete esserci tutti, grazie a Marcella Messina, delle politiche sociali, sport, longevità, tempo libero, salute, Margaret Longo, presidente del Podisti Insonni, e poi Silvano Manzoni, Paolo Belli, Casa del Sole. Grazie a tutti, grazie. Vi aspettiamo sabato, ciao!
4: Spot.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
8: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
7: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
9: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
10: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
11: Voglio più!
12: Più!
11: Più!
13: Ma più cosa?
11: Più risparmio!
13: Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
11: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
13: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
11: Questa è convenienza!
13: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
15: Radio Alta, la musica grande.

0: Mamma mia, quante cose che avvengono qui a colazione con Radio Alta. Sono veramente felice anche dei tanti messaggi di chi mi avete convinto e quindi ci vedremo il 23 maggio per la Papa Giolanda. Ma adesso, cari amici, care ascoltatrici, cari ascoltatori, andiamo a trovare il nostro ragioniere che oggi è tranquillamente a casa nel suo ufficio di Cuoricini. Buongiorno, buongiorno ragioniere.
1: Buongiorno, sì, oggi sono
0: in ufficio con i Cuoricini.
1: Una mezz'oretta si parte.
0: Bene, bene. Anche perché stamattina qualche problema in autostrada c'è stato, quindi.
1: Meno male stamattina.
0: Più tranquillo, proprio più tranquillo. Andiamo a vedere, ecco, queste fotine che ci fanno così sorridere, giustamente.
1: Questo carica tranquillamente.
0: Allora, lui ha comprato una televisione, cioè la marca la conosciamo, di questa.
1: Sì.
0: Proprio bella precisa. Ha comprato la televisione, ma ha comprato anche la PlayStation. Sempre di quella marca lì, ha caricato il televisore che credo sia un 100 pollici, non lo so, gigantesco, più la PlayStation sulla moto. Ma quello che ha fatto la foto, vedi che c'è lo specchietto retrovisore, ci sono altri motociclisti dietro, no? Vede?
1: L'avranno scortato oppure sono i suoi
0: la scorta, sì, si hanno fatto la scorta con il televisore. Non fatelo, cioè non credo che sia.
1: No,
0: lasciate perdere, non è possibile. Andiamo sull'altra.
1: Meno male che hanno fatto
0: applauso a questi manichini, ma diciamolo, ma così è. La realtà è questa, la realtà. Io sono stufo di vedere questi vestiti belli. Quanto mi piacciono, poi li indossi e il risultato è a panzetta. Hanno fatto precisi, ma è bellissimo. Cioè, i manichini con la pancia, cioè, vedete quella maglietta, vi piace? Così sarà, ecco, indossata. Indossate in questo modo. Fantastico, guarda, bellissimo. Ma esiste? Non è un trucco.
1: No, esiste.
0: Non è dell'intelligenza artificiale.
1: No.
0: Messaggio, giusto? Messaggio Messenger.
1: Esatto, messaggio.
0: Ciao, possiamo diventare amici se vuoi. Allora, risposta è o fidanzati o niente. Addirittura fidanzati. Bene, ti amo già. Risposta, anch'io. Dammi il tuo numero MES su WhatsApp. Risposta, mi dispiace, sei diventato troppo oppressivo. Ho bisogno di una pausa di riflessione. Ciao, ma stai bene? troppo attaccato.
1: E adesso arrivano quei due perché vedi la classe di lui.
0: La classe, guarda che classe così. Allora, lui che approccia lei bella tranquilla, lui 2 metri di roba guardate, ha messo il piede sullo sgabello, no? Con calzino bianco e sandalo.
1: Bellissimo.
0: Guarda, questo deve essere tedesco. Questo. È così. Va bene, ragioniere, dai, la risatina ce la siamo fatta. Ci sentiamo domani mattina, 8:55 più o meno, con il nostro ragioniere Lodetti.
1: Buona giornata, buon lavoro.
0: Buon lavoro, ciao caro, grazie. Dai, si chiude anche oggi. Spero siate stati bene con noi, con colazione con Radio Alta. Fra poco c'è Davide Munari con Nell'aria c'è. Poi nel pomeriggio ci sentiamo Keep on Rock, in tante cose. Il nostro Milo Funk, Discovery Funk con Luciano Berri. Grazie ai nostri ospiti tanti, Matteo Rossi, Laura Brena. E poi salutiamo Marcella Messina, Margaret Longo, Silvano Manzoni, Lucio De Luca, un po' di insonni. Grazie Claudio Castelli, io sono Teo Mangione. Ci sentiamo domattina. Domani andiamo alla Coppa Valbrembana. Domani Coppa Valbrembana con i miei amici che saranno qui per parlarci di questo altro evento importante, 20° anno della Coppa Valbrembana. Vi aspetto domani alle 7, colazione con Radio Alta. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'eco di bergamo.it.
0: Calusco, il sindaco, tempi più brevi per il ponte, RFI, il dossier tecnico è già pronto, il primo cittadino chiede aggiornamenti sulla realizzazione del nuovo viadotto statale 639, in arrivo un nuovo lotto di asfaltature. Apicoltori bergamaschi in crescita, dall'estero 27 milioni di chili di miele, nella nostra provincia sono 1613, per la maggior parte hobbisti, per un totale di 3297 apiari e quasi 23.000 alveari. Ancora dalla prima pagina dell'online, attesa finita, a Foppolo si lavora alle nuove seggiovie, al via lo smontaggio della quarta baita, l'impianto sarà accorciato fino all'altezza della terza baita, si sostituisce il Montebello, la pista sarà più lunga, la vecchia quadriposto verrà riposizionata all'ex giretta. E poi da Vilminore il rifugio Tagliaferri va al comune, si prepara il bando per il gestore, come approvato dal consiglio comunale la gestione andrà assegnata attraverso un bando e evidenza pubblica. Andiamo a vedere di aggiornare la pagina del nostro giornale online. Pista Scalvina, ritrovata parte della refurtiva dopo il furto, una grande sollievo grazie a chi ha sostenuto. Leggiamo la notizia: ritrovata parte della refurtiva sottratta alla pista Scalvina di Ponte Nossa dopo il furto subito nei giorni scorsi. L'associazione ringrazia i carabinieri e i sostenitori, confermando che la raccolta fondi servirà a ripristinare i danni, migliorare la sicurezza e far ripartire le attività. Andiamo per quanto riguarda il traffico, in A4 si viaggia regolarmente, vediamo che c'è un leggero rallentamento fra Dalmine e Bergamo, ma non ci sono segnalazioni di incidenti. 671, traffico rallentato sotto passo di Colognola, anche Villa Dalme e Dalmine, Ramera Petosino, sull'asse Paltriniano Mugazzone, meglio in galleria Montenegrone fino alla 671, poi ancora rallentamenti sulla 671 da Seriate verso Bergamo. Andiamo in Val Cavallina, rallentamento poco prima di Casazza, poi si libera, c'è linea verde fino a Trescore Balneario, così anche in tangenziale sud, linea verde, rallentamenti invece per chi sta scendendo dalla Vallimagna, vediamo che ci sono linee rosse, ma non è segnalato nessun incidente per fortuna. Per quanto riguarda il meteo, cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi, salvo addensamenti serali, è prevista un po' di pioggia nelle prossime ore, durante la giornata però la temperatura massima registrata sarà di 25 gradi. 9-2 minuti 26 secondi, aggiornamenti 10:11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno

0: pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata diciottina! La

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
6: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Munari.
1: Il mercoledì per me ha sempre quel profumo di incerto. Adesso mi spiego meglio. Incerto perché il mercoledì è sempre in mezzo alla settimana e il mercoledì potrebbe essere una giornata stupenda, come una giornata di quelle un pochino più il weekend, insomma, non è tanto vicino, ma non preoccupatevi, lo facciamo diventare bella. Una bella giornata, una bella mattinata di mercoledì anche con Nell'aria c'è. Buongiorno, benvenuti, Davide Munari. Oggi, come tutti i mercoledì, ci collegheremo con il nostro Mauro Cattaneo per Watching TV, la TV che non c'è più. In realtà oggi parleremo di non c'è più molto relativamente vicino a noi, perché parliamo dell'Eurovision Song Contest 2026. Dara, la vincitrice della Bulgaria, per la Bulgaria che si è portata a casa questo riconoscimento. Parleremo con il nostro critico televisivo Mauro Cattaneo per analizzare questa edizione 2026 un po' più nel dettaglio dal punto di vista per così dire televisivo. Ecco, poi è chiaro che è tutto molto intricato, la musica e lo spettacolo. Cercheremo di non addentrarci nelle polemiche politiche, perché non è di quello che vogliamo parlare, quindi parleremo dello show televisivo Eurovision Song Contest 2026. 329 11 84 864, nell'aria c'è chiocciolaradioalta.it. Lui è Eros Ramazzotti, ve lo regalo con Parla con me qui su Radio Alta.

0: nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Watch in TV, la TV che non c'è più, con Mauro Cattaneo.
2: Eurovision 2026, ne parliamo con il nostro Mauro Cattaneo. Mauro, eccoci qui, buongiorno.
3: Buongiorno a te Davide, eccoci, finalmente ormai, ne parliamo, anche se è passato qualche giorno ormai, però noi ci sentiamo il mercoledì.
2: Allora, partiamo subito da un fatto, Mauro, che vorrei chiederti, che è quello di questa vincitrice. Prima cosa, un tuo parere personale, ti ha convinto dal punto di vista musicale e televisivo la sua esibizione o non tanto?
3: Beh, dal punto di vista televisivo sicuramente sì, era una delle... chiamiamoli video di queste piccole opere che ogni cantante, ogni nazione metteva in scena, era forse quella, se non la più riuscita, una delle più riuscite, anche se devo dire che quest'anno secondo me c'è stato un lieve calo nella qualità, soprattutto nei 10-15 artisti che si sono esibiti nella prima semifinale. Non ho visto cose eclatanti, già nella seconda un po' meglio, poi nell'insieme di chi ha passato il turno la finale è stata comunque bella, con delle coreografie importanti e belle da vedere. Quello della vincitrice, come dicevo, mi ha colpito molto. La canzone, molto carina, molto orecchiabile.
2: Parliamo di Dara con Bangaranga, ecco, 516 punti.
3: L'ho fatto dire a te.
2: L'ho dovuta studiare questa pronuncia, però lo ripete spesso nel testo della canzone, prima della parte dedicata al ballettino. Tra l'altro, Mauro, ecco, consentimi questa cosa, una considerazione dal punto di vista del tutto personale, musicale, per questo brano. Mi piacciono molto questi cambi di tempo, ecco, per cui rispetto alla quadratura di questi brani dance che iniziano e finiscono sempre con lo stesso BPM, per cui con la stessa velocità, per intenderci, queste interruzioni, questi cambi di ritmo all'interno del brano, devo dire che me lo rendono molto più piacevole all'ascolto.
3: Sembra divisa in più momenti, sì forse sarà quello. Io, non intendendomi tanto di musica, non so dirti quale sia la chiave del successo. Indubbiamente, non so, volevo chiedere a te però se a me sembrava una di quelle canzoni che potrebbe cantare Shakira. Ho detto questa impressione qua.
2: Aveva qualcosa, sì, anche nella coreografia, nelle sonorità, sì. Ricordava un po' quel periodo di Waka Waka, per intenderci.
3: Esatto,
2: non lo so,
3: infatti, volevo proprio arrivare lì. A me dava molto questa impressione. Quindi, no, non mi ha stupito che ha vinto, perché comunque, secondo me, poteva entrare nelle orecchie della gente anche già al primo ascolto, come ha fatto in una certa misura con me. C'è anche da dire che, secondo me, canzoni così piacevole al primo ascolto non ce n'erano tantissime. Non saprei dire se la qualità era meglio o peggio degli altri anni, però questa qua, insomma, sfondava.
2: Convince, me, quindi, convince.
3: Sì, forse poi ha convinto più il pubblico da casa che le giurie di qualità, perché sebbene si fosse piazzata anche discretamente con il voto delle giurie, ha stravinto poi col televoto.
2: Vero. Mauro, commentiamo gli ascolti, perché allora il tema è questo. Allora, in Italia gli ascolti sono andati bene. Rai 1 ha chiuso la finale dell'Eurovision con 5 milioni di telespettatori, numero più, numero meno, ma comunque con 342.000 ascoltatori in più rispetto alla finale dell'anno 25, quindi devo dire, tutto positivo. Sommato bene. Si registra un forte calo invece in altri paesi, penso ad esempio alla BBC, a France 2, alla Germania, con cali notevoli in termini di ascolto rispetto al 2025. Come la spieghi questa cosa?
3: Come mai? Chi lo sa? Ma allora, potrebbe essere, io ho pensato che poteva dipendere magari da quanto ogni singolo paese credeva nella vittoria. Noi avevamo Saldavinci con un suo pubblico e con, si diceva, poi alla fine è andata piuttosto bene, quindi effettivamente qualche chance di vittoria ce l'avevamo anche noi. Potrebbe essere quello, potrebbe essere la controprogrammazione, potrebbe essere un minimo di critica verso l'organizzazione che in alcuni paesi poteva essere decisiva. Sicuramente 1,5 milioni su 5 milioni nel caso dell'Inghilterra, che secondo me aveva una canzoncina discreta, che poi si è classificata malissimo, se non sbaglio, addirittura al televoto non credo non abbia preso neanche un voto. La Francia ci credeva molto, è una cinquantina d'anni che non vince, aveva messo lì, sentivo alcune interviste in cui si si parla del fatto che ha investito anche tantissimo nella cantante che ha mandato, nella sua esibizione, non è andata benissimo. Francia, che poi io la ricordo quando ero piccolo, io riuscivo a seguire l'Eurofestival su France 2 perché in Italia non lo mandavano in onda e quindi loro ci credevano già molto di più di noi allora, e adesso si è un pochino ribaltata la frittata.
2: È vero.
3: Noto
2: è vero.
3: Invece la Germania, sì, una piccola flessione, però comunque 8 milioni di ascoltatori in un paese che è più grande del nostro, e però è un ascolto di tutto rispetto. Anche qui dovremmo un pochino vedere com'era lo scenario televisivo in quei paesi, in quelle sere, quindi è difficile fare una valutazione. Indubbiamente però chi organizza l'evento dovrà un attimino interrogarsi sui dati d'ascolto, che a livello europeo non sono confortanti. Poi bisognerebbe vedere i piccoli paesi, però i piccoli paesi, avendo anche popolazioni più limitate, contano un pochino
2: contano
3: meno.
2: Contano un pochino meno nella media, quantomeno. Mauro, io ti ringrazio per averci permesso di fare un po' il punto a conclusione di questo festival Eurovision 2026. Stavo per dire Sanremo, ma quello chiaramente era altra cosa. Mauro Cattaneo, ci risentiamo mercoledì prossimo per un nuovo appuntamento con Watching TV.
3: Ok, a mercoledì.
4: Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: nuovi suoni, Tori Amos con Gasoline Girls. Vedete, quando diciamo che poi la musica non è ascrivibile ad un genere musicale, per cui come la vogliamo definire? È musica, appunto. Lei, pianista eccellente, che in ogni suo album va a costruire veramente un mondo, è una sorta di concept album. Tutti i suoi lavori hanno un po' questa costante, e il disco da cui questo brano è tratto è In Times of Dragons, che ruota intorno a una protagonista che è intrappolata dal dominio di questo marito rettiliano, costretta a confrontarsi con il suo desiderio, con la vergogna, con la repressione, con la perdita della propria identità, e il tutto ruota intorno alle figure femminili oppresse, alla mitologia irlandese. C'è del simbolismo anche cristiano. Lei, che se non erro, non ricordo male, è figlia di un pastore metodista, insomma, quindi diciamo che incarna la verità un po' come una moderna Cassandra, ecco, la vogliamo definire così. Interessante, molto bello e difficile da descrivere, no? con l'etichetta del negozio dei dischi. È buona musica, ecco, diciamo così. Tori Amos, l'abbiamo ascoltata su Radio Alta. Non muovetevi, restate lì, perché dopo le notizie ritorniamo con la nostra musica grande e con Jovanotti.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
3: Voglio più, più, più.
2: Ma più cosa?
3: Più risparmio.
2: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
2: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
7: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
8: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia, nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia, concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In corso la visita in Cina del presidente russo Putin, accolto dal presidente cinese Xi di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Intanto il presidente di Taiwan avverte: il futuro dell'isola non può essere deciso da forze straniere. Verrà presentata lunedì la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
10: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine Ottocento, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum, e oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione.
11: La Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
10: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale. Paolo Fucili, linea allo studio.
9: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudr, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti, ferendo 8 persone, alcune in modo grave, il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Intanto Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo l'1,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
15: Radio Alta.
16: Nell'aria c'è. Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

Giovanotti con Un raggio di sole su Radio Alta. Andiamo a parlare di un appuntamento che avrà luogo questa sera a Valbrembo presso la sala delle associazioni Educazione, Formazione e Crescita Personale al Tempo della Intelligenza Artificiale. È un incontro organizzato dalla TS di Bergamo, dalla SST Papa Giovanni XXIII e dal Centro per la Famiglia Viva, che promuove un percorso formativo dedicato ai genitori per esplorare il mondo digitale, oltre ad imparare a guardarlo anche dal punto di vista dei figli, quindi crescere così insieme sia online che offline. Questo quarto incontro vedrà protagonista il professor Marco Giganti, ricercatore di pedagogia sperimentale all'Università degli Studi di Bergamo, che aprirà con i genitori una riflessione sui rischi, sulle opportunità che lo strumento dell'intelligenza artificiale offre per i ragazzi e le ragazze all'interno dei loro percorsi di crescita. Quindi un appuntamento sicuramente interessante, gratuito, aperto a tutti i genitori di ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. C'è un form di iscrizione che potete trovare sul sito infoviva.it. Quindi l'appuntamento, come vi dicevo, è per questa sera, ore 20, alla sala delle associazioni. Adesso abbiamo Electric Light Orchestra con Sweet Talking Woman qui su Radio Alta, e poi continuiamo a raccontare quello che ci circonda.

0: nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Andiamo alla scuola d'arte Andrea Fantoni, dove proprio oggi verrà inaugurata una mostra che ha per titolo La verità, toccare l'autentico. L'occhio degli studenti del Fantoni tra scatto e algoritmo. Questo è proprio il titolo. La mostra viene inaugurata oggi e sarà aperta fino al 22 di maggio. L'inaugurazione è oggi alle 15. È un'esposizione che solleva interrogativi odierni, contemporanei, in un'epoca in cui un'immagine può essere generata veramente in pochi secondi. Ad esempio, pensate alle varie intelligenze artificiali. Che cosa resta della verità dell'immagine? Questo è l'interrogativo e la sfida che ha lanciato il professor Gabriele Gregis, docente di fotografia, agli studenti delle classi quarte del corso di grafica e di ipermedia del Centro di Formazione Professionale della Scuola d'Arte Andrea Fantoni, che proprio in questi giorni fino al 22 presenteranno i propri lavori negli spazi dell'Agorà con questo percorso di studi. L'esposizione quindi abbandona la cornice più classica per farsi digitale e dinamica. Grazie al lavoro interattivo degli studenti, supportati anche dal professor Giovanni Bacis, docente di multimedia e grafica 3D e interactive design, il pubblico non sarà un semplice spettatore passivo. Attraverso un monitor touch, i visitatori potranno navigare tra le opere, da qui il titolo La verità, toccare l'autentico. Quindi non è solo una mostra fotografica, ma un'indagine proprio della generazione. Oggi l'intelligenza artificiale ci interroga costantemente. Quello che vediamo è accaduto davvero o è opera di un software? Quindi i ragazzi del Fantoni non hanno ignorato questa evoluzione, ma anzi l'hanno cavalcata. Hanno quindi usato il mezzo fotografico tradizionale, contaminandolo laddove necessario con l'intelligenza artificiale, ma mantenendo sempre il timone ben saldo verso un obiettivo chiaro, che è l'autenticità del messaggio. Molto interessante, molto anche intricato, se vogliamo, nei suoi risvolti, questo percorso espositivo che si snoda attraverso diverse interpretazioni del vero, quindi la verità intima con la scoperta di sé, il racconto delle proprie fragilità, la verità sui social, quindi una critica visiva totale alla perfezione patinata delle piattaforme digitali, dove l'apparenza spesso soffoca l'essenza. Quindi la verità digitale, capire laddove finisce la foto e inizia l'intelligenza artificiale. Come vi dicevo, all'Agorà della Scuola d'Arte Andrea Fantoni, da oggi e fino al 22 di maggio, l'inaugurazione oggi alle 15 e poi gli orari canonici saranno dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17. La verità, toccare l'autentico.

Summertime Blue, Norah Jones su Radio Alta. E mi sono buttato giù ogni tanto delle riflessioni, dei pensieri. Non so se lo fate anche voi, avete magari dei pensieri che vi piace appuntarvi perché poi magari ci lavorate sopra, su più fronti, su più stimoli. Magari chi ama scrivere, magari chi ama comporre della musica, chi sta scrivendo un libro, un monologo, insomma, possono essere tante poi le declinazioni di questi pensieri che ognuno di noi può fare. E ultimamente io mi sto soffermando mi sto chiedendo, sarebbe bello tornare indietro al passato? Noi lo facciamo spesso anche qui in radio attraverso la musica grande del nostro passato, ma a questo poi si collegano tutta una serie di pensieri. Pensate a quando, ad esempio, una volta si usciva di casa, ecco, lì si diventava irraggiungibili, cioè non c'eri più, e a pensarci oggi, sotto alcuni aspetti era anche una comodità incredibile, perché solo chi lavorava in determinati settori doveva essere sempre reperibile. C'era l'azienda che tante volte ti forniva, non so se ve lo ricordate, si chiamava Teledrin, che era un apparecchietto che ti suonava in tasca, e poi tu, che lo avevi in tasca, dovevi andare in un telefono, ad un telefono fisso, e chiamare il tuo interlocutore. Quello era il Teledrin. Però per tutti gli altri essere fuori casa significava di fatto libertà, non c'erano notifiche, non c'erano messaggi continui, niente ansia da risposta immediata. Altra cosa, la televisione una volta era la televisione con il tubo catodico, e non c'era nessun abbonamento a Netflix e alle piattaforme digitali, Prime o quante altre ne volete. Adesso devo nominarle tutte, comunque ci siamo capiti. L'appuntamento con il film era la prima serata delle 20:30, punto. Si guardava quello, non ti piaceva, non lo guardavi, punto. Andavi a letto, leggevi un libro. E poi c'era l'atmosfera anche dell'attesa, cioè tu sapevi che al giovedì c'era il quiz, lo aspettavi, che al giovedì c'era Beverly Hills, lo aspettavi, non potevi mandare avanti. Quindi negli anni 80, negli anni 90 mi sono reso conto e ho messo a fuoco questi temi che, se volete, sono anche molto banali, ma è, come dire, è molto presente come pensiero, per far sì che veramente la vita 20 anni fa aveva tutt'altri ritmi rispetto ad oggi. Quindi sono cambiate tantissime cose da allora, alcune sicuramente in meglio, altre magari un pochino meno, e quindi volevo chiedere un vostro parere. Raccontatemi magari su Instagram, Davide Munari, che sono io, oppure con una mail a nell'aria@radioalta.it, se c'è qualcosa che vi manca davvero di quegli anni, di 20 anni fa, per cui 80 e 90, ecco, già dai 2000 poi qualcosina è cambiato. Raccontatemi che cosa ne pensate. Io per quest'oggi mi fermo qui, tra poco mixcloud.com troveremo l'appuntamento con il nostro Mauro Cattaneo di poco fa. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani subito dopo Colazione con Radio Alta. Sarà ancora Nell'aria c'è. Passate una buona giornata in nostra compagnia.

0: Spot Spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole "dici che resti", allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: I carabinieri del comando provinciale di Bergamo stamane sono tornati a Sant'Omobono Terme per perquisire le aree, i terreni intorno all'abitazione di Francesco Dolci. Questa volta tocca a Klaus e Ula, un pastore belga e un pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Firenze specializzati nella ricerca di cadaveri e pezzi di cadavere, due dei pochissimi esemplari addestrati presenti in Italia, cercare la testa della povera Pamela Genini. Stamani i militari dell'arma del comando provinciale si sono presentati a casa di Dolci a Sant'Omobono Terme con un decreto di perquisizione della procura. Obiettivo? La macabra ricerca della parte trafugata e sparita in alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite. Recita così la nota dei carabinieri che per tutta la mattina fino alle 16 sono rimasti nei terreni attigui alla villa del Dolci. Hanno perquisito la vasta area, ma è solo l'inizio. I cani hanno setacciato terreni e boschi, alcuni di proprietà pubblica, altri di proprietà della famiglia Dolci, non propriamente suoi ma dei genitori, pare, cosa che ha fatto infuriare Francesco Dolci, che ha urlato allo scandalo.
2: Casa mia, se sulla perquisizione ci sono le proprietà di alcune persone, non si possono perquisire le proprietà di altre persone, giusto? E parla chiaro la legge, però qua in Italia...
1: In realtà nel decreto di perquisizioni erano indicate le sue proprietà e ogni altro luogo utile alle indagini. Ma per la prima volta Dolci è parso nervoso, senza il controllo della situazione. In bermuda e maglietta ha tentato più volte di avvicinarsi ai giornalisti per urlare la sua versione. Lo ha fatto più volte anche il padre dell'uomo Livio, ripreso dal figlio con toni perentori. Una situazione di nervosismo insolita, vista la sua fame da esposizione. Una mossa degli inquirenti che non ha digerito, al momento però sfugge il perché. Klaus e Ula hanno cercato in due tranche, sono cani che hanno bisogno di riposare per essere efficienti, sono addestrati alla ricerca di resti umani, anche su vaste superfici, attraverso specifiche capacità di individuazioni correlate ai processi di decomposizione organica.

0: a scuole, mentre lo scorso anno sono stati versati allo Stato 31 milioni di euro, numeri che caratterizzano il bilancio consuntivo 2025.
1: Il bilancio consuntivo 2025 dell'amministrazione provinciale, che conta 326 milioni di euro di entrate e 313 di uscite, è caratterizzato da un avanzo di 13 milioni. Di questi, 4,8 saranno destinati alle infrastrutture viarie e poco più di 5 al patrimonio scolastico.
2: La provincia di Bergamo ha i conti in ordine ed è pronta quindi a reinvestire sul territorio bergamasco, in opere e progetti, i fondi a disposizione. 10 milioni saranno subito stanziati in viabilità, infrastrutture, scuole, completamento delle palestre, senza dimenticare cultura e biblioteche.
1: Per quanto concerne la viabilità, 4 gli interventi conclusi nel 2025, 10 i cantieri aperti, 19 gli appalti aggiudicati, con avvio lavori previsto nel 2026 e ben 45 progetti in itinere. Tra le opere, attenzione puntata sulla variante di Cisano, con uno stato di avanzamento dei lavori al 35%, sul ponte di Ponte Nossa, sul terzo lotto della variante della Val Calepio e sulla variante di Cerete. Numeri importanti lo scorso anno pure per quanto riguarda le scuole, con 5 cantieri portati a termine e altrettanti in corso, 31 opere finanziate dal PNRR completate e 2 appaltate. Negli ultimi 4 anni alle infrastrutture scolastiche facenti capo alla provincia, si tratta di 83 poli formativi, sono stati indirizzati 50 milioni di euro.
2: Un bilancio provinciale risente di vincoli, ovviamente derivati dai trasferimenti statali, dai trasferimenti dei bandi sovracomunali. È compito ovviamente della provincia continuare a partecipare a bandi con nuovi progetti per rendere sostenibile l'investimento nel territorio bergamasco anche per il futuro.
1: Bilancio su cui influiscono non poco anche i trasferimenti allo Stato quale contributo alla finanza pubblica. Lo scorso anno pari a 31 milioni e 200 mila euro.
2: È importante sottolineare il forte contributo che la provincia di Bergamo dà allo Stato e alla finanza pubblica. Su questo ci aspettiamo interventi anche dal legislatore nazionale.
0: La Caritas di Treviglio lancia un grido d'allarme sulla fragilità nella bassa. Secondo i dati resi noti oggi, gli aiuti alle famiglie in difficoltà sono addirittura raddoppiati.
3: Cresce la vulnerabilità nel territorio della Bassa Bergamasca. È quanto emerge dal rapporto annuale della Caritas Trevigliese, che registra un aumento delle fragilità sociali. È quanto si evince dai dati dell'annata 2025 forniti dalla Caritas stessa, che svolge diverse attività legate alle persone più bisognose, dall'accoglienza ai corsi, arrivando agli sportelli di sostegno. Dati alla mano, si evince come gli incontri del centro di ascolto sono passati da 855 del 2024 a oltre 1300 nel 2025, mentre gli aiuti economici erogati sono più che raddoppiati, da 13.000 a 29.000 euro. In crescita anche le famiglie in difficoltà alimentare, 296 i nuclei che nel 2025 hanno ritirato borse alimentari, contro le 275 dell'anno precedente, per un totale di 879 persone aiutate, il 2,78% della popolazione trevigliese. A reggere il sistema una rete di 130 volontari che nell'arco della scorsa annata hanno dedicato quasi 15.000 ore per il servizio al prossimo.
4: Come in tutte le comunità del mondo, anche a Treviglio, la composizione sociale mostra difficoltà a proseguire in una vita ordinaria e dignitosa. Molte sono le famiglie, molte sono le persone in gravi difficoltà, che ci sono dei cambiamenti in atto e cambiamenti da interpretare. Per esempio c'è la crescita significativa di persone sole che hanno bisogno di essere accompagnate, una crescita anche di persone immigrate, di donne immigrate che ambisce a trovare un luogo di lavoro, una occupazione lavorativa che consenta loro di avere una maggiore dignità. Ecco, c'è una crescita anche di persone senza fissa dimora, purtroppo, un aumento sì notevole delle fragilità, particolarmente di quelle economiche. Ecco, nel 2025, se non ricordo male, sono state gli aiuti e i sussidi economici elargiti alle famiglie in difficoltà, particolarmente per pagare bollette, per pagare l'affitto, per pagare utenze. Sono stati 27.000 euro i sussidi elargiti, pari a circa 350 euro per famiglia che si è appellata.
0: Parliamo ora delle truffe digitali. L'allarme arriva dalla Fabi.

0: Mecum online e consigli di Adiconsum.
1: I ladri digitali colpiscono con forza i risparmiatori di Bergamo e dell'intera nazione. La comodità dei pagamenti elettronici ha infatti aperto la strada ad una forte ondata di criminalità informatica. Nella Bergamasca, dove ogni giorno si registrano in media 12 truffe tra telefono e citofono, con un aumento di oltre il 50% rispetto al periodo pre-pandemia, l'allarme della Fabi è netto. Nell'ultimo triennio gli attacchi digitali hanno sottratto agli italiani oltre 500 milioni di euro, mettendo a segno un incremento del 30% soltanto negli ultimi 12 mesi. Il fenomeno corre insieme al radicale cambiamento delle nostre abitudini di spesa. Dopo l'emergenza Covid, l'uso del contante è crollato. Il valore totale dei bonifici in Italia è decollato del 55%, mentre i pagamenti tramite bancomat e carte di debito sono quasi raddoppiati, facendo registrare un balzo del 132% nel numero complessivo delle operazioni. Questa enorme massa di transazioni virtuali ha attivato l'attenzione di reti criminali sempre più raffinate, che oggi sfruttano l'intelligenza artificiale, messaggi WhatsApp ingannevoli e finte piattaforme di trading online per aggirare i cittadini e svuotare i conti correnti.
2: Hanno coinvolto anche dei bancari, addirittura diceva il direttore della Banca d'Italia di Bergamo che anche dei dipendenti della Banca d'Italia di Bergamo sono stati coinvolti nel trading online, in questi tipi di attività che poi alla fine si rilevano delle vere e proprie truffe.
1: A livello nazionale, i dati elaborati dalla Federazione dei Bancari mostrano come l'escalation sia dominata dalle truffe online, schizzate del 58% in soli 3 anni. Crescono a ritmo sostenuto anche le frodi informatiche, che nell'ultimo anno hanno subito un'impennata del 25%. Per blindare i risparmi in una provincia ricca di imprese e ad altissimo tasso di scambi finanziari come Bergamo, la campagna Fabi ha diffuso online un vademecum con 8 regole pratiche per difendersi dalle insidie del web in vista dell'introduzione delle nuove più rigide direttive europee sulla sicurezza digitale.
2: La banca non chiede mai telefonicamente o via SMS il codice PIN, password o gli OTP. E quindi mai consegnare queste credenziali, perché chiaramente do in mano al truffatore il mio conto online e può fare quello che vuole.
3: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata Diciottina, la tazzina.
7: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
9: Voglio più
10: ma più cosa?
9: Più risparmio.
10: Ma vai da Conad.
11: Via
10: con i prodotti
9: Pacchetti a marchio Conad dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
10: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
10: Questa è convenienza.
9: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta,
11: Alta Play Yesterday.

facile degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Yesterday.
1: Le emozioni e i ricordi degli anni 90.
2: Da adesso in poi com'è che andrà? Con te che hai detto sono qua e davvero sei qua fra noi.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Braille, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rye, Nightingale.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
2: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
1: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
0: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: Radio Alta, il radiogiornale.
10: Buongiorno da Piera Achille. Dolfini, la tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi sono quelli di Giorgia Sommacalla, 22enne, figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, e quello di Muriel Obenino, biologa, marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dritto sul grilletto, ma il presidente americano rilancia, concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo dice un rapporto di Greenpeace.
11: Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
10: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,03%, quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, alcune in modo grave. Il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Spot, spot.
12: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Radio Alta, la musica grande. Radio
14: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
15: E che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
9: Alta Play Yesterday.
14: Suona 2000.
9: Quando la musica scrive la storia.
14: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today. La musica.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: I carabinieri del comando provinciale di Bergamo stamane sono tornati a Sant'Omobono Terme per perquisire le aree, i terreni intorno all'abitazione di Francesco Dolci. Questa volta tocca a Klaus e Ula, un pastore belga e un pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Firenze specializzati nella ricerca di cadaveri e pezzi di cadavere, due dei pochissimi esemplari addestrati presenti in Italia, cercare la testa della povera Pamela Genini. Stamani i militari dell'arma del comando provinciale si sono presentati a casa di Dolci a Sant'Omobono Terme con un decreto di perquisizione della procura. Obiettivo: la macabra ricerca della parte trafugata e sparita in alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite. Recita così la nota dei carabinieri, che per tutta la mattina fino alle 16 sono rimasti nei terreni attigui alla villa del Dolci. Hanno perquisito la vasta area, ma è solo l'inizio. I cani hanno setacciato terreni e boschi, alcuni di proprietà pubblica, altri di proprietà della famiglia Dolci, non propriamente suoi ma dei genitori, pare, cosa che ha fatto infuriare Francesco Dolci, che ha urlato allo scandalo.
2: Casa mia, se sulla perquisizione ci sono le proprietà di alcune persone, non si possono perquisire le proprietà di altre persone, giusto? E parla chiaro la legge, però qua in Italia...
1: In realtà nel decreto di perquisizioni erano indicate le sue proprietà e ogni altro luogo utile alle indagini. Ma per la prima volta Dolci è parso nervoso, senza il controllo della situazione. In bermuda e maglietta ha tentato più volte di avvicinarsi ai giornalisti per urlare la sua versione. Lo ha fatto più volte anche il padre dell'uomo Livio, ripreso dal figlio con toni perentori. Una situazione di nervosismo insolita, vista la sua fame da esposizione. Una mossa degli inquirenti che non ha digerito, al momento però sfugge il perché. Klaus e Ula hanno cercato in due tranche, sono cani che hanno bisogno di riposare per essere efficienti, sono addestrati alla ricerca di resti umani, anche su vaste superfici, attraverso specifiche capacità di individuazioni correlate ai processi di decomposizione organica. Gli inquirenti, coordinati dalla PM Mancusi, hanno concluso la prima attività di screening legata appunto ai suoi schemi di movimento. Nei prossimi giorni si ripeterà l'operazione in zona ma anche in altri contesti, spiega chi indaga. Non si è trovato nulla, pare, ma è comunque utile a ricostruire il quadro e restringere il campo. In serata Dolci poi è stato convocato in caserma in via delle Valli, pare, a firmare il verbale di perquisizione. Non è stato trovato nulla, dichiarato, aggiungendo: se Pamela fosse viva mi difenderebbe. Ma Pamela è morta e il suo cadavere è stato profanato. L'unico indagato per il vilipendio al momento è proprio lui.
3: La provincia di Bergamo destinerà 10 milioni di euro all'avanzo di amministrazione a strade e a scuole, mentre lo scorso anno sono stati versati allo Stato 31 milioni di euro, numeri che caratterizzano il bilancio consuntivo 2025.
4: Il bilancio consuntivo 2025 dell'amministrazione provinciale, che conta 326 milioni di euro di entrate e 313 di uscite, è caratterizzato da un avanzo di 13 milioni. Di questi, 4,8 saranno destinati alle infrastrutture viarie e poco più di 5 al patrimonio scolastico.
5: La provincia di Bergamo ha i conti in ordine ed è pronta quindi a reinvestire sul territorio bergamasco, in opere e progetti, i fondi a disposizione. 10 milioni saranno subito stanziati in viabilità, infrastrutture, scuole.

0: progetti in corso, 31 opere finanziate dal PNRR completate e 2 appaltate. Negli ultimi 4 anni alle infrastrutture scolastiche facenti capo alla provincia, si tratta di 83 poli formativi, sono stati indirizzati 50 milioni di euro.
1: Un bilancio provinciale risente di vincoli, ovviamente derivati dai trasferimenti statali, dai trasferimenti dei bandi sovracomunali. È compito ovviamente della provincia continuare a partecipare a bandi con nuovi progetti per rendere sostenibile l'investimento nel territorio bergamasco anche per il futuro.
0: Bilancio su cui influiscono non poco anche i trasferimenti allo Stato quale contributo alla finanza pubblica. Lo scorso anno pari a 31 milioni e 200 mila euro.
1: È importante sottolineare il forte contributo che la provincia di Bergamo dà allo Stato e alla finanza pubblica. Su questo ci aspettiamo interventi anche dal legislatore nazionale.
2: La Caritas di Treviglio lancia un grido d'allarme sulla fragilità nella bassa. Secondo i dati resi noti oggi, gli aiuti alle famiglie in difficoltà sono addirittura raddoppiati.
3: Cresce la vulnerabilità nel territorio della bassa bergamasca. È quanto emerge dal rapporto annuale della Caritas Trevigliese, che registra un aumento delle fragilità sociali. È quanto si evince dai dati dell'annata 2025 forniti dalla Caritas stessa, che svolge diverse attività legate alle persone più bisognose, dall'accoglienza ai corsi, arrivando agli sportelli di sostegno. Dati alla mano, si evince come gli incontri del centro di ascolto sono passati da 855 del 2024 a oltre 1300 nel 2025, mentre gli aiuti economici erogati sono più che raddoppiati, da 13.000 a 29.000 euro. In crescita anche le famiglie in difficoltà alimentare, 296 i nuclei che nel 2025 hanno ritirato borse alimentari, contro le 275 dell'anno precedente, per un totale di 879 persone aiutate, il 2,78% della popolazione trevigliese. A reggere il sistema una rete di 130 volontari che nell'arco della scorsa annata hanno dedicato quasi 15.000 ore per il servizio al prossimo.
4: Come in tutte le comunità del mondo, anche a Treviglio, la composizione sociale mostra difficoltà a proseguire in una vita ordinaria e dignitosa. Molte sono le famiglie, molte sono le persone in gravi difficoltà. Che ci sono dei cambiamenti in atto e cambiamenti da interpretare. Per esempio c'è la crescita significativa di persone sole che hanno bisogno di essere accompagnate. Una crescita anche di persone immigrate, di donne immigrate che ambisce a trovare un luogo di lavoro, una occupazione lavorativa che consenta loro di avere una maggiore dignità. Ecco, c'è una crescita anche di persone senza fissa dimora, purtroppo, un aumento sì notevole delle fragilità, particolarmente di quelle economiche. Ecco, nel 2025, se non ricordo male, sono stati gli aiuti e i sussidi economici elargiti alle famiglie in difficoltà, particolarmente per pagare bollette, per pagare l'affitto, per pagare utenze. Sono stati 27.000 euro i sussidi elargiti, pari a circa 350 euro per famiglia che si è appellata.
2: Parliamo ora delle truffe digitali. L'allarme arriva dalla Fabi Vademecum Online e consigli di Adiconsum.
5: I ladri digitali colpiscono con forza i risparmiatori di Bergamo e dell'intera nazione. La comodità dei pagamenti elettronici ha infatti aperto la strada ad una forte ondata di criminalità informatica. Nella Bergamasca, dove ogni giorno si registrano in media 12 truffe tra telefono e citofono, con un aumento di oltre il 50% rispetto al periodo pre-pandemia, l'allarme della Fabi è netto. Nell'ultimo triennio, gli attacchi digitali hanno sottratto agli italiani oltre 500 milioni di euro, mettendo a segno un incremento del 30% soltanto negli ultimi 12 mesi. Il fenomeno corre insieme al radicale cambiamento delle nostre abitudini di spesa. Dopo l'emergenza Covid, l'uso del contante è crollato. Il valore totale dei bonifici in Italia è decollato del 55%, mentre i pagamenti tramite bancomat e carte di debito sono quasi raddoppiati, facendo registrare un balzo del 132% nel numero complessivo delle operazioni. Questa enorme massa di transazioni virtuali ha attivato l'attenzione di reti criminali sempre più raffinate, che oggi sfruttano l'intelligenza artificiale, messaggi WhatsApp ingannevoli e finte piattaforme di trading online per aggirare i cittadini e svuotare i conti correnti.
6: Hanno coinvolto anche dei bancari, addirittura

0: diceva il direttore della Banca d'Italia di Bergamo, che anche dei dipendenti della Banca d'Italia di Bergamo sono stati coinvolti nel trading online, in questi tipi di attività che poi alla fine si rilevano delle vere e proprie truffe.
1: A livello nazionale, i dati elaborati dalla Federazione dei Bancari mostrano come l'escalation sia dominata dalle truffe online, schizzate del 58% in soli 3 anni. Crescono a ritmo sostenuto anche le frodi informatiche, che nell'ultimo anno hanno subito un'impennata del 25%. Per blindare i risparmi in una provincia ricca di imprese e ad altissimo tasso di scambi finanziari come Bergamo, la campagna Fabi ha diffuso online un vademecum con 8 regole pratiche per difendersi dalle insidie del web in vista dell'introduzione delle nuove più rigide direttive europee sulla sicurezza digitale.
0: La banca non chiede mai telefonicamente o via SMS i codici PIN, password o gli OTP. E quindi mai consegnare queste credenziali, perché chiaramente do in mano al truffatore il mio conto online e può fare quello che vuole.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflash trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflash fa la differenza.
5: Mondoflash reti e materassi. Mondoflash conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflash lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata 18ina, la tazzina.
7: Con la tazza 18ina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza 18ina bevi il latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
2: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
10: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, anni 70.

Disarm, Distorsione Armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dini. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
2: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
3: On a journey to the rock and roll satellite.
2: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
1: Rock Airplay Mainstream.
2: La classifica dei brani più programmati.
1: Keep on rocking.
2: Il rock che devi ascoltare. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buongiorno da Piera Achille. Dolfini, la tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quelli di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle 5 vittime, e quello di Muriel Obenino, biologa, marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3, la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dritto sul grilletto, ma il presidente americano rilancia, concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo dice un rapporto di Greenpeace.
10: Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
9: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,03%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, alcune in modo grave. Il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Spot, spot.
12: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
16: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
17: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
0: La musica grande. Radio Alta.

Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alfa.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.

0: carcere oltre la soglia critica, affollamento record al 185%, il rapporto dell'associazione Antigone fotografa l'emergenza negli istituti lombardi. Bergamo al collasso, reati stabili, macelle sature, zero misure alternative. Popolo, area sci, cantieri aperti per ridisegnare le seggiovie. Verrà sostituita la storica seggiovia del Montebello e verrà accorciato l'impianto della quarta baita. Un intervento da 3 milioni e mezzo di euro. Quella del Montebello potrebbe essere ricollocata in Val Carisole. Carona cerca fondi per sostituire la seggiovia dell'Alpe Soliva. Commercio, cala l'attrattività, raccolta firme, salva negozi. Il dossier di Confcommercio fotografa la perdita di appeal nei quartieri e nelle valli. Confesercenti nazionale lancia la legge di iniziativa popolare per creare le zone economiche speciali di prossimità. Casa delle Api 23.000 in Bergamasca, svolta green e hobbistica. In occasione della giornata mondiale, il servizio veterinario di ATS scatta la fotografia del settore in provincia. Boom di alveari più 10% in 2 anni. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale ci occupiamo del carcere di Bergamo. I nuovi dati aggiornati a metà di maggio per quanto riguarda la presenza dei detenuti negli istituti di pena della Lombardia evidenziano un ulteriore aumento, un affollamento, un sovraffollamento nella casa circondariale dedicata a Don Fausto Resmini del 185%. Sentiamo.
1: Il drammatico quadro del sovraffollamento carcerario in Lombardia trova una delle sue espressioni più preoccupanti nella casa circondariale di Bergamo Don Fausto Resmini. Secondo i dati ministeriali aggiornati a metà maggio, rielaborati dall'associazione Antigone nel suo ultimo rapporto sulle condizioni di detenzione, l'istituto Robico fa registrare un tasso di affollamento del 185%, una percentuale ben oltre la soglia critica che colloca la struttura bergamasca stabilmente nella parte alta della tragica classifica regionale della saturazione penitenziaria. A Bergamo, così come nel resto del territorio lombardo, le celle ospitano ormai quasi il doppio delle persone per cui erano state progettate. Una pressione umana insostenibile che non è figlia di un'impennata della criminalità, i cui indici restano stabili, ma dell'effetto combinato di un inasprimento normativo, con l'introduzione di decine di nuovi reati aggravanti e di un progressivo arretramento nell'accesso alle misure alternative alla detenzione. Il risultato concreto all'interno delle mura bergamasche è una quotidianità segnata da una crescente tensione, dove la restrizione degli spazi comprime i diritti fondamentali e trasforma il tempo della pena in una spirale di apatia e isolamento. La cronica carenza di attività scolastiche, di formazione professionale e di opportunità lavorative reali, spesso soffocate da pesanti lungaggini burocratiche, finisce per lasciare i detenuti in una condizione di totale abbandono, acuita dalla tendenza generale a limitare progressivamente i contatti con l'esterno. In questo scenario di emergenza permanente, la gestione della vita comunitaria diventa sempre più complessa per gli agenti di polizia penitenziaria e per gli operatori sanitari, mentre il ricorso ai presidi terapeutici rischia di diventare l'unico ammortizzatore per contenere il disagio di una popolazione carceraria stretta in spazi sempre più angusti.
0: Torniamo ad occuparci del caso Genini. Ieri tutto il giorno a Santo Nomono è stata una giornata di perquisizione nelle aree intorno alla casa di Francesco Dolci. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Questa volta tocca a Klaus e Ula, un pastore belga e un pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Firenze specializzati nella ricerca di cadaveri e pezzi di cadavere, due dei pochissimi esemplari addestrati presenti in Italia, cercare la testa della povera Pamela Genini. Stamani i militari dell'arma del comando provinciale si sono presentati a casa di Dolci a Santo Mobano Terme con un decreto di perquisizione della procura. Obiettivo: la macabra ricerca della parte trafugata e sparita in alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite. Recita così la nota dei carabinieri, che per tutta la mattina fino alle 16 sono rimasti nei terreni attigui alla villa del Dolci. Hanno perquisito la vasca

0: altro luogo utile alle indagini. Ma per la prima volta Dolce è parso nervoso, senza il controllo della situazione. In bermuda e maglietta ha tentato più volte di avvicinarsi ai giornalisti per urlare la sua versione. Lo ha fatto più volte anche il padre dell'uomo Livio, ripreso dal figlio con toni perentori. Una situazione di nervosismo insolita, vista la sua fame da esposizione. Una mossa degli inquirenti che non ha digerito, al momento però sfugge il perché. Klaus e Ula hanno cercato in due tranche, sono cani che hanno bisogno di riposare per essere efficienti, sono addestrati alla ricerca di resti umani, anche su vaste superfici, attraverso specifiche capacità di individuazioni correlate ai processi di decomposizione organica. Gli inquirenti, coordinati dalla PM Mancusi, hanno concluso la prima attività di screening legata appunto ai suoi schemi di movimento. Nei prossimi giorni si ripeterà l'operazione in zona, ma anche in altri contesti, spiega chi indaga. Non si è trovato nulla, pare, ma è comunque utile a ricostruire il quadro e restringere il campo. In serata Dolci poi è stato convocato in caserma in via delle Valli, pare a firmare il verbale di perquisizione. Non è stato trovato nulla, ha dichiarato, aggiungendo: se Pamela fosse viva mi difenderebbe, ma Pamela è morta e il suo cadavere è stato profanato. L'unico indagato per il vilipendio al momento è proprio lui.
1: Cambiamo argomento. Cantieri aperti a Foppolo in Alta Valle Brembana per la sostituzione della storica seggiovia del Montebello, l'accorciamento dell'impianto della quarta baita che verrà revisionata e il riposizionamento della prima nell'area della Val Carisola. È un intervento da 3,5 milioni di euro, 2,7 milioni messi a disposizione dal Ministero del Turismo. In pratica, al posto della seggiovia del Montebello che verrà allungata, ne verrà installata un'altra quadriposto acquistata dal comprensorio sciistico di Arabba nel Bellunese. I lavori sono in corso e, come detto, il vecchio impianto di risalita del Montebello potrebbe essere ricollocato in Val Carisole, dove un tempo si trovava lo skiff lungo la pista Giretta. Sull'altro lato dell'area sciistica brembana, invece, il comune di Carona è alla ricerca di fondi per la sostituzione della seggiovia che sale dal paese, che potrà rimanere in funzione soltanto fino a fine febbraio del prossimo anno. Ed ora ci occupiamo dell'attrattività urbana dei nostri territori. Metà delle imprese del commercio denuncia sofferenza.
2: Un territorio spaccato a metà, dove la perdita di attrattività rischia di affossare le attività economiche. È lo scenario delineato dall'osservatorio congiunturale di Confcommercio Bergamo, basato su un'indagine di Format Research tra 700 imprese provinciali. Se il 52,4% degli imprenditori promuove l'area in cui opera, il restante 47,6% esprime un giudizio negativo, con punte di forte sofferenza nei quartieri periferici, nei comuni extraurbani e nei comparti del turismo e dei pubblici esercizi. Nell'ultimo triennio quasi una realtà su quattro ha registrato un netto peggioramento del proprio contesto. A pesare sulle pagelle negative sono soprattutto la progressiva chiusura dei negozi di vicinato, i problemi di accessibilità e sosta, il calo della sicurezza percepita e politiche urbane ritenute penalizzanti. Al contrario, dove le cose vanno meglio, il merito è di eventi attrattivi, mobilità efficiente e un'offerta commerciale diversificata. Si tratta di elementi vitali per il tessuto economico, dato che per oltre il 62% delle imprese il contesto territoriale influisce direttamente sulle performance aziendali. Di fronte a politiche pubbliche di valorizzazione giudicate poco o per nulla efficaci da quasi la metà degli intervistati, i commercianti chiedono alle amministrazioni comunali interventi immediati. In cima alla lista ci sono la semplificazione burocratica e il miglioramento di viabilità e parcheggi, seguiti dal sostegno alle attività e dal presidio del territorio. Per uscire dall'impasse, quasi l'80% delle imprese considera ormai prioritario e urgente stringere un patto di collaborazione tra pubblico e privato, chiedendo contemporaneamente alle associazioni di categoria maggiore rappresentanza e supporto strategico sui bandi di finanziamento.
1: E ci colleghiamo con Luca Bonicelli, presidente del gruppo Gastronomi e Salumieri di Confcommercio Bergamo. Benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, da questa indagine cosa emerge di fatto? Qual è la problematica maggiore che viene sollevata?
3: La problematica maggiore fa notare che ci sono forti differenze tra due territori sostanzialmente. Quindi i centri di città, delle città grosse e della periferia della provincia, dove i centri città magari vengono sostenuti anche da un

0: un maggior numero di attività commerciali più diversificate, invece in provincia non ci sono, dove fa girare anche più tanta gente. Quindi questa è una delle principali mancanze, più anche tutto anche il discorso della burocrazia che va a pesare tantissimo e magari la mancanza anche di eventi dove nelle grosse città ci sono e invece nella provincia o nella periferia ce ne sono molto di meno. Sono un bel po' di cose che messe assieme creano un po' di disagio e meno attrattività ai territori.
1: Senta, quindi c'è una soluzione in tutto questo?
0: La soluzione mi piace vederla anche come un'attivazione di un circolo virtuoso. Se diamo la possibilità, soprattutto nei centri periferici e nei centri extraurbani, di aprire altre attività, di dare dei servizi, di sostenere dei servizi per le famiglie, diamo la possibilità anche alle persone di vivere di più queste famiglie, di questi paesi e questi centri extraurbani. E da lì si crea un circolo virtuoso dove la gente ritorna ai paesi, i paesi ritornano ad aprire negozi e tutto il sistema gira in modo diverso, quindi anche tutto il discorso burocratico che è stato detto prima deve essere un pochettino più leggero verso queste imprese, è molto importante. Quindi l'associazione di categoria con i comuni, con le amministrazioni, ma con tutti gli attori che stanno sul territorio, bisognerebbe fare molto più sistema.
1: Un'ultima domanda, se abbiamo visto, tra l'altro diciamo, non posso definirli concorrenti perché comunque quando si parla dell'interesse dei commercianti è un interesse comune, sia che si tratti di Confcommercio sia che si tratti di Confesercenti, però ecco, c'è diciamo una sorta di rete tra le varie associazioni dei commercianti del terziario in generale per cercare di far fronte, quindi di risolvere certe situazioni. Vediamo che appunto molte saracinesche sono state abbassate purtroppo e quindi la conseguenza della poca attrattività può diventare veramente la chiusura poi dei negozi.
0: Quello che dice è quello che purtroppo negli anni non c'era molta collaborazione tra le attività commerciali, ci si guardava sempre un pochettino di traverso, permettetemi il termine. Adesso è giunto il momento di sedersi a un tavolo tutti insieme, quindi sia con Confesercenti ma con tutte le altre realtà, quindi noi attori come diciamo associazioni, dobbiamo sederci a un tavolo e trovare la soluzione migliore per proporre delle attività e promuovere delle iniziative nuove svolte a creare più attrattività sul territorio.
1: Grazie a Luca Bonicelli per questo intervento nel telegiornale. Grazie. Buon lavoro. E restiamo proprio a parlare dell'importanza di fare rete. Confesercenti, proprio in relazione alla chiusura ormai sempre cronica dei negozi, delle botteghe, soprattutto quelle di vicinato, ha pensato di proporre una raccolta firme, una sottoscrizione per costituire delle zone economiche speciali di prossimità. La crisi silenziosa delle saracinesche abbassate si combatte a colpi di firme. È partita ufficialmente anche nella Bergamasca la mobilitazione per la proposta di legge di iniziativa popolare, misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Il testo promosso da Confesercenti Nazionale e depositato presso la Corte di Cassazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ora ci sono 6 mesi di tempo per raccogliere le 50.000 sottoscrizioni necessarie a portare il provvedimento all'esame del Parlamento. Un'iniziativa che assume un significato profondo proprio nella provincia di Bergamo, dove i numeri fotografano un radicamento della crisi che non può più essere ignorato. Nell'arco di un decennio il territorio orobico ha assistito ad una costante e preoccupante erosione del proprio tessuto distributivo tradizionale. Le imprese attive nel settore del commercio sono scese dalle oltre 20.100 unità alle poco più di 18.500, pari ad un arretramento di oltre il 7,6%. La contrazione non rappresenta soltanto una perdita in termini di PIL locale o una riduzione delle opportunità occupazionali e di ricambio generazionale per i giovani. La scomparsa dei negozi di vicinato colpisce direttamente i cittadini che si vedono privati di servizi essenziali a pochi passi da casa. La proposta di legge punta ad invertire questa tendenza introducendo uno strumento inedito, le zone economiche speciali di prossimità.
2: Il mio direttore fa parte di una delegazione che è stata a Roma in Cassazione, per l'esattezza, a depositare una legge di declinazione popolare per chiedere maggiore tutela alle imprese che sono presidio fondamentale anche di sicurezza nei territori che si stanno desertificando commercialmente. Non abbiamo la bacchetta magica, ma il tema è quello di portare l'attenzione della politica a quelli che sono i nostri negozianti, tra l'altro qua in provincia di Bergamo, nelle zone anche difficilmente raggiungibili, pedemontane, zone alte, che creano davvero un presidio commerciale ma anche di sicurezza di alcuni territori.
1: All'interno delle ZESPRO i piccoli negozi e l'artigianato di servizio potranno beneficiare di un regime fiscale di vantaggio, accompagnato da forti semplificazioni burocratiche e da specifici sostegni finanziari. Per dare gambe al progetto, il testo prevede infine un apposito fondo di finanziamento e l'istituzione di un osservatorio nazionale per monitorare l'efficacia delle misure. La parola passa ora alla mobilitazione sul territorio per la raccolta firme. Avevamo già annunciato, la provincia di Bergamo destinerà 10 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione a strade e scuole.
3: Il bilancio consuntivo 2025 dell'amministrazione provinciale, che conta 326 milioni di euro di entrate e 313 di uscite, è caratterizzato da un avanzo di 13 milioni. Di questi, 4,8 saranno destinati alle infrastrutture viarie e poco più di 5 al patrimonio scolastico.
4: La provincia di Bergamo ha i conti in ordine ed è pronta quindi a reinvestire sul territorio bergamasco in opere e progetti i fondi a disposizione. 10 milioni saranno subito stanziati in viabilità, infrastrutture, scuole, completamento delle palestre, senza dimenticare cultura e biblioteche.
3: Per quanto concerne la viabilità, 4 gli interventi conclusi nel 2025, 10 i cantieri aperti, 19 gli appalti aggiudicati, con avvio lavori previsto nel 2026 e ben 45 progetti in itinere. Tra le opere, attenzione puntata sulla variante di Cisano, con uno stato di avanzamento dei lavori al 35%, sul ponte di Ponte Nossa, sul terzo lotto della variante della Val Calepio e sulla variante di Cerete. Numeri importanti lo scorso anno pure per quanto riguarda le scuole, con 5 cantieri portati a termine e altrettanti in corso, 31 opere finanziate dal PNRR completate e 2 appaltate. Negli ultimi 4 anni alle infrastrutture scolastiche facenti capo alla provincia, si tratta di 83 poli formativi, sono stati indirizzati 50 milioni di euro.
4: Un bilancio provinciale risente di vincoli, ovviamente derivati dai trasferimenti statali, dai trasferimenti dei bandi sovracomunali. È compito ovviamente della provincia continuare a partecipare a bandi con nuovi progetti per rendere sostenibile l'investimento nel territorio bergamasco anche per il futuro.
3: Bilancio su cui influiscono non poco anche i trasferimenti allo Stato quale contributo alla finanza pubblica. Lo scorso anno pari a 31 milioni e 200 mila euro.
4: È importante sottolineare il forte contributo che la provincia di Bergamo dà allo Stato e alla finanza pubblica. Su questo ci aspettiamo interventi anche dal legislatore nazionale.
1: La Caritas di Treviglio lancia un grido d'allarme sulle fragilità nella pianura bergamasca. Secondo i dati resi noti, gli aiuti alle famiglie in difficoltà sono raddoppiati.
5: Cresce la vulnerabilità nel territorio della bassa bergamasca. È quanto emerge dal rapporto annuale della Caritas Trevigliese, che registra un aumento delle fragilità sociali. È quanto si evince dai dati dell'annata 2025 forniti dalla Caritas stessa, che svolge diverse attività legate alle persone più bisognose, dall'accoglienza ai corsi, arrivando agli sportelli di sostegno. Dati alla mano si evince come gli incontri del centro di ascolto sono passati da 855 del 2024 a oltre 1300 nel 2025, mentre gli aiuti economici erogati sono più che raddoppiati, da 13.000 a 29.000 euro. In crescita anche le famiglie in difficoltà alimentare, 296 i nuclei che nel 2025 hanno ritirato borse alimentari contro le 275 dell'anno precedente, per un totale di 879 persone aiutate, il 2,78% della popolazione trevigliese. A reggere il sistema una rete di 130 volontari che nell'arco della scorsa annata hanno dedicato quasi 15.000 ore per il servizio al prossimo.
6: Come in tutte le comunità del mondo, anche a Treviglio, la composizione sociale mostra difficoltà a proseguire in una vita ordinaria e dignitosa. Molte sono le famiglie, molte sono le persone in gravi difficoltà. Che ci sono dei cambiamenti in atto e cambiamenti da interpretare. Per esempio c'è la crescita significativa di persone sole che hanno bisogno di essere accompagnate. Una crescita anche di persone immigrate, di donne immigrate che ambisce a trovare un luogo di lavoro, una occupazione lavorativa che consenta loro di avere una maggiore dignità. Ecco, c'è una crescita anche di persone senza fissa dimora, purtroppo, un aumento sì notevole delle fragilità, particolarmente di quelle economiche. Ecco, nel 2025, se non ricordo male, sono stati gli aiuti e i sussidi economici elargiti alle famiglie in difficoltà, particolarmente per pagare bollette, per pagare l'affitto, per pagare utenze. Sono stati 27.000 euro i sussidi elargiti, pari a circa 350 euro per famiglia che si è appellata.
1: Cambiamo argomento. Oggi è la giornata mondiale delle api in Bergamasca, 23.000 alveari.
7: La crescita è costante e a trainarla è soprattutto la passione degli hobbisti. In occasione della giornata mondiale delle api, che si celebra oggi 20 maggio, il servizio veterinario di ATS Bergamo ha diffuso la fotografia aggiornata del comparto apistico provinciale, scattando l'istantanea di un settore in forte espansione sul territorio orobico. I numeri del monitoraggio evidenziano un incremento significativo rispetto a due anni fa. Gli apicoltori attivi nella Bergamasca sono saliti a circa 1.600, con un aumento di oltre l'11% rispetto ai 1.450 censiti nel 2024. A prendersi cura degli sciami è in larghissima parte una fitta rete di appassionati e piccoli produttori locali. Gli hobbisti rappresentano infatti la stragrande maggioranza degli operatori sul territorio. Di pari passo con l'aumento delle persone cresce anche la mappa dei luoghi di produzione. Gli apiari, ovvero i siti fisici in cui sono dislocate le arnie, disseminati tra le valli, la pianura e le aree collinari della provincia, sono oggi quasi 3.300, con un rapporto medio di due apiari per ogni singolo apicoltore. Il balzo in avanti più evidente riguarda però il numero complessivo delle case delle api. Gli alveari hanno quasi raggiunto quota 23.000, facendo registrare una crescita del 10% in soli due anni, rispetto ai circa 20.600 del 2024. Una tendenza positiva che conferma la forte vocazione della Bergamasca verso la tutela degli insetti impollinatori e della biodiversità.
1: Venerdì sera a Firenze si chiude la stagione dell'Atalanta nell'ultima giornata di campionato.
8: Venerdì 22 maggio alle 20.45, stesso giorno e stessa ora di quando due anni fa, nel 2024, l'Atalanta giocava la finale di Europa League a Dublino contro gli imbattuti tedeschi del Bayer Leverkusen. Non una giornata qualsiasi, quindi, per la storia della società nerazzurra che infatti per l'occasione potrebbe lanciare il nuovo logo del club. L'epilogo Fiorentina-Atalanta non avrà nulla da aggiungere al campionato delle due squadre che hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi e quindi potrebbe offrirsi a esperimenti di fine stagione da parte dei due allenatori. E poi si guarderà al futuro. Certo l'addio di Toni D'Amico, che sarà sostituito da Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo, tiene banco la questione allenatore, con Raffaele Palladino che ha dichiarato pubblicamente più volte che rimarrebbe volentieri a Bergamo per iniziare la stagione dalla prima giornata.
9: La società c'è un bellissimo rapporto sia con Antonio Percas, presidente, amministratore delegato Luca Pagliuca, c'è un rapporto di grande stima, grande insomma cordialità, ci confrontiamo tutti i giorni, quindi è un bel rapporto e ovviamente mi hanno ringraziato, ma io ho ringraziato loro perché quando raggiungi degli obiettivi è merito di tutti quanti, di tutta la società, che ti sostiene, ti appoggia e anche nelle difficoltà ti sostiene, quindi credo che questo è stato il risultato di tutta la società. L'Atalanta meritava e merita di stare in Europa e credo che abbiamo raggiunto un grande risultato.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Lombardia. Avremo dunque tempo stabile, ben assolato, con clima piuttosto estivo. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Dunque andiamo a vedere proprio la situazione su Bergamo e provincia, dove avremo le temperature massime comprese fra i 23 e i 28 gradi. Una giornata con sole protagonista. Per la giornata di venerdì nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi e con temperature massime molto miti. Diamo uno sguardo adesso alla tendenza per i giorni successivi. Avremo delle giornate di bel tempo con ampie zone di sereno e con valori massimi che oscilleranno fra i 28 e i 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
11: Era Bergamo TG. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
12: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
13: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
14: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
15: È arrivata Diciottina, la tazzina.
16: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
17: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
16: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
17: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
16: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
18: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
11: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: La musica grande.
10: Alta Play Today. Nuovi suoni.
11: Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese, rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale ci occupiamo del carcere di Bergamo. I dati aggiornati a metà di maggio per quanto riguarda la presenza dei detenuti negli istituti di pena della Lombardia evidenziano un ulteriore aumento, un affollamento, un sovraffollamento nella casa circondariale dedicata a Don Fausto Resmini del 185%. Sentiamo.
2: Il drammatico quadro del sovraffollamento carcerario in Lombardia trova una delle sue espressioni più preoccupanti nella casa circondariale di Bergamo, Don Fausto Resmini. Secondo i dati ministeriali aggiornati a metà maggio, rielaborati dall'Associazione Antigone nel suo ultimo rapporto sulle condizioni di detenzione, l'Istituto Robico fa registrare un tasso di affollamento del 185%, una percentuale ben oltre la soglia critica che colloca la struttura bergamasca stabilmente nella parte alta della tragica classifica regionale della saturazione penitenziaria. A Bergamo, così come nel resto del territorio lombardo, le celle ospitano ormai quasi il doppio delle persone per cui erano state progettate. Una pressione umana insostenibile che non è figlia di un'impennata della criminalità, i cui indici restano stabili, ma dell'effetto combinato di un inasprimento normativo, con l'introduzione di decine di nuovi reati aggravanti e di un progressivo arretramento nell'accesso alle misure alternative alla detenzione. Il risultato concreto all'interno delle mura bergamasche è una quotidianità segnata da una crescente tensione, dove la restrizione degli spazi comprime i diritti fondamentali e trasforma il tempo della pena in una spirale di apatia e isolamento. La cronica carenza di attività scolastiche, di formazione professionale, di opportunità lavorative reali, spesso soffocate da pesanti lungaggini burocratiche, finisce per lasciare i detenuti in una condizione di totale abbandono, acuita dalla tendenza generale a limitare progressivamente i contatti con l'esterno. In questo scenario di emergenza permanente, la gestione della vita comunitaria diventa sempre più complessa per gli agenti di polizia penitenziaria e per gli operatori sanitari, mentre il ricorso ai presidi terapeutici rischia di diventare l'unico ammortizzatore per contenere il disagio di una popolazione carceraria stretta in spazi sempre più angusti.
1: Torniamo ad occuparci del caso Genini. Ieri tutto il giorno a Santo Nomono è stata una giornata di perquisizione nelle aree intorno alla casa di Francesco Dolci. Sentiamo i particolari nel servizio.
3: Questa volta tocca a Klaus e Ulla, un pastore belga e un pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Firenze specializzati nella ricerca di cadaveri e pezzi di cadavere, due dei pochissimi esemplari addestrati presenti in Italia, cercare la testa della povera Pamela Genini. Stamani i militari dell'arma del comando provinciale si sono presentati a casa di Dolci a Santo Mobono Terme con un decreto di perquisizione della procura. Obiettivo: la macabra ricerca della parte trafugata e sparita in alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite. Recita così la nota dei carabinieri, che per tutta la mattina fino alle 16 sono rimasti nei terreni attigui alla villa del Dolci. Hanno perquisito la vasta area, ma è solo l'inizio. I cani hanno setacciato terreni e boschi, alcuni di proprietà pubblica, altri di proprietà della famiglia Dolci, non propriamente suoi ma dei genitori.

0: Rentori. Una situazione di nervosismo insolita, vista la sua fame da esposizione. Una mossa degli inquirenti che non ha digerito, al momento però sfugge il perché. Klaus e Ula hanno cercato in due tranche, sono cani che hanno bisogno di riposare per essere efficienti e sono addestrati alla ricerca di resti umani, anche su vaste superfici, attraverso specifiche capacità di individuazioni correlate ai processi di decomposizione organica. Gli inquirenti, coordinati dalla PM Mancusi, hanno concluso la prima attività di screening legata appunto ai suoi schemi di movimento. Nei prossimi giorni si ripeterà l'operazione in zona ma anche in altri contesti, spiega chi indaga. Non si è trovato nulla, pare, ma è comunque utile ricostruire il quadro e restringere il campo. In serata Dolci poi è stato convocato in caserma in via delle Valli, pare, a firmare il verbale di perquisizione. Non è stato trovato nulla, ha dichiarato, aggiungendo: se Pamela fosse viva mi difenderebbe. Ma Pamela è morta e il suo cadavere è stato profanato. L'unico indagato per il vilipendio al momento è proprio lui.
1: Cambiamo argomento. Cantieri aperti a Foppolo in Alta Valle Brembana per la sostituzione della storica seggiovia del Montebello, l'accorciamento dell'impianto della quarta baita che verrà revisionata e il riposizionamento della prima nell'area della Val Carisola. È un intervento da 3,5 milioni di euro, 2,7 milioni messi a disposizione dal Ministero del Turismo. In pratica, al posto della seggiovia del Montebello che verrà allungata, ne verrà installata un'altra quadriposto acquistata dal comprensorio sciistico di Arabba nel Bellunese. I lavori sono in corso e, come detto, il vecchio impianto di risalita del Montebello potrebbe essere ricollocato in Val Carisole, dove un tempo si trovava lo skiff lungo la pista Giretta. Sull'altro lato dell'area sciistica brembana, invece, il comune di Carona è alla ricerca di fondi per la sostituzione della seggiovia che sale dal paese, che potrà rimanere in funzione soltanto fino a fine febbraio del prossimo anno. Ed ora ci occupiamo dell'attrattività urbana dei nostri territori. Metà delle imprese del commercio denuncia sofferenza.
2: Un territorio spaccato a metà, dove la perdita di attrattività rischia di affossare le attività economiche. È lo scenario delineato dall'osservatorio congiunturale di Confcommercio Bergamo, basato su un'indagine di Format Research tra 700 imprese provinciali. Se il 52,4% degli imprenditori promuove l'area in cui opera, il restante 47,6% esprime un giudizio negativo, con punte di forte sofferenza nei quartieri periferici, nei comuni extraurbani e nei comparti del turismo e dei pubblici esercizi. Nell'ultimo triennio quasi una realtà su quattro ha registrato un netto peggioramento del proprio contesto. A pesare sulle pagelle negative sono soprattutto la progressiva chiusura dei negozi di vicinato, i problemi di accessibilità e sosta, il calo della sicurezza percepita e politiche urbane ritenute penalizzanti. Al contrario, dove le cose vanno meglio, il merito è di eventi attrattivi, mobilità efficiente e un'offerta commerciale diversificata. Si tratta di elementi vitali per il tessuto economico, dato che per oltre il 62% delle imprese il contesto territoriale influisce direttamente sulle performance aziendali. Di fronte a politiche pubbliche di valorizzazione giudicate poco o per nulla efficaci da quasi la metà degli intervistati, i commercianti chiedono alle amministrazioni comunali interventi immediati. In cima alla lista ci sono la semplificazione burocratica e il miglioramento di viabilità e parcheggi, seguiti dal sostegno alle attività e dal presidio del territorio. Per uscire dall'impasse, quasi l'80% delle imprese considera ormai prioritario e urgente stringere un patto di collaborazione tra pubblico e privato, chiedendo contemporaneamente alle associazioni di categoria maggiore rappresentanza e supporto strategico sui bandi di finanziamento.
1: E restiamo proprio a parlare dell'importanza di fare rete. Confesercenti, proprio in relazione alla chiusura ormai sempre cronica dei negozi, delle botteghe, soprattutto quelle di vicinato, ha pensato di proporre una raccolta firme, una sottoscrizione per costituire delle zone economiche speciali di prossimità.
2: La crisi silenziosa delle saracinesche abbassate si combatte a colpi di firme. È partita ufficialmente anche nella Bergamasca la mobilitazione per la proposta di legge di iniziativa popolare Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Il testo, promosso da Confesercenti Nazionale e depositato presso la Corte di Cassazione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ora ci sono 6 mesi di tempo per raccogliere le 50

0: 30.000 sottoscrizioni necessarie a portare il provvedimento all'esame del Parlamento. Un'iniziativa che assume un significato profondo proprio nella provincia di Bergamo, dove i numeri fotografano un radicamento della crisi che non può più essere ignorato. Nell'arco di un decennio il territorio orobico ha assistito ad una costante e preoccupante erosione del proprio tessuto distributivo tradizionale. Le imprese attive nel settore del commercio sono scese dalle oltre 20.100 unità alle poco più di 18.500, pari ad un arretramento di oltre il 7,6%. La contrazione non rappresenta soltanto una perdita in termini di PIL locale o una riduzione delle opportunità occupazionali e di ricambio generazionale per i giovani. La scomparsa dei negozi di vicinato colpisce direttamente i cittadini che si vedono privati di servizi essenziali a pochi passi da casa. La proposta di legge punta ad invertire questa tendenza introducendo uno strumento inedito, le zone economiche speciali di prossimità.
1: Il mio direttore fa parte di una delegazione che è stata a Roma in Cassazione, per l'esattezza, a depositare una legge di declinazione popolare per chiedere maggiore tutela alle imprese che sono presidio fondamentale anche di sicurezza nei territori che si stanno desertificando commercialmente. Non abbiamo la bacchetta magica, ma il tema è quello di portare l'attenzione della politica a quelli che sono i nostri negozianti, tra l'altro qua in provincia di Bergamo, nelle zone anche difficilmente raggiungibili, pedemontane, zone alte, creano davvero un presidio commerciale ma anche di sicurezza di alcuni territori.
0: All'interno delle ZESPRO i piccoli negozi e l'artigianato di servizio potranno beneficiare di un regime fiscale di vantaggio accompagnato da forti semplificazioni burocratiche e da specifici sostegni finanziari. Per dare gambe al progetto il testo prevede infine un apposito fondo di finanziamento e l'istituzione di un osservatorio nazionale per monitorare l'efficacia delle misure. La parola passa ora alla mobilitazione sul territorio per la raccolta firme.
2: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come da tradizione, il più cordiale benvenuto agli ascoltatori di Radio Alta, ma soprattutto al nostro ospite quotidiano, come annunciato ieri, Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Buongiorno Cesare, come stai?
4: Buongiorno, benissimo Fabrizio, buongiorno.
3: Buongiorno, allora, eri a Genova, agli Alpini, domenica, per l'ultima puntata dell'Atalanta alla New Balance Arena.
4: Sono stato a Genova, sono stato a Venezia, sono stato a Vigevano, sono un viaggiatore per lavoro naturalmente, non per diletto.
3: Ecco, ti seguo naturalmente sulla tua pagina di Facebook, dove ho cercato un commento dell'ultima partita, ma non l'ho trovato. Sai che di solito noi poi discutiamo queste tue considerazioni, un'ultima presenza alla New Balance non particolarmente gradevole.
4: E la partita l'ho un po' intravista mentre stavo seguendo un'altra cosa sul telefonino. Non mi è sembrata una gran partita, è finita con una sconfitta di misura. È stata l'ennesima puntata di questo finale di stagione che abbiamo già commentato essere stato piuttosto triste, salvo l'exploit di Milano con il Milan. Per il resto sono state nelle ultime 6 partite 3 sconfitte, una vittoria e 2 pareggi. Direi che lo score, come si dice, è molto molto negativo e ci saremmo volentieri risparmiati un finale di stagione così. Mi pare che sia stato calcolato che nelle ultime 13 partite l'Atalanta di Palladino abbia fatto gli stessi punti delle prime 13 partite di Juric. Credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro.
3: Ecco, però chiaramente ti saluta innanzitutto l'amico Bacco, che ieri sera l'ho visto, giocava a boccetta addirittura in forma smagliante, il nostro pittore, che volevo però sapere da te, gli ho detto domani c'è Cesare Zapperi, ma ci sono delle spiegazioni a questa, definiamola, involuzione negativa?
4: Non lo so che spiegazioni ci siano, perché ti ripeto, sono Il finale di stagione è uguale all'inizio della stagione, quindi vuol dire che questa squadra aveva dei problemi che, salvo la parte centrale in cui ha dato dei buoni risultati, qualche volta anche con qualche colpo di fortuna su cui magari noi abbiamo un po' sorvolato perché guardiamo le cose con un occhio benevolo, diciamo così, ecco, salvo questa parentesi importante in cui ci sono stati anche risultati di rilievo, però la squadra ha sempre denotato qui limiti, cioè non saper giocare contro le piccole, non saper cambiare la partita in corso, un difetto di personalità a cui probabilmente nemmeno l'allenatore è stato capace di porre rimedio, ed è il motivo per cui credo il destino di Palladino sia appeso ad un filo ormai.
3: Sono d'accordo con te, tant'è vero che ormai il dibattito è proiettato nel futuro. Palladino, che ieri sera è stato tra l'altro premiato panchina d'argento, c'è questo articolo di Gigi Di Cio a pagina 45 dell'Eco di Bergamo. L'Atalanta era nel mio destino, orgoglioso del lavoro fatto. Panchina d'argento nella serata di presentazione del Memorial Mazza, fra i dilettanti è stato premiato del piano. Però il destino degli allenatori, Cesare, è veramente incredibile, cioè dalle stelle alle stalle con una facilità pazzesca. Non lo so, il nostro amico Andrea Iannotta, con cui dialogo spesso e volentieri, dice: ma chiedi a Cesare, perché anche a Torino Spalletti, che sembrava intoccabile, sembrava ormai il guru, adesso anche lui viene messo in discussione.
4: Spalletti è un po' che viene messo in discussione, perché non mi pare che con la nazionale abbia lasciato un segno indelebile, no, lo ha lasciato in negativo. Ecco, quindi francamente secondo me Spalletti è uno che ha fatto il suo tempo, però non è un problema dell'Atalanta. Comunque gli allenatori è ovvio che hanno la loro carriera è legata ai risultati. Se tu fai i risultati sei un fenomeno, se non li fai puoi anche essere bravo ma rimani a spasso. Alla fine, guarda, bisogna tirare una riga, e tanto per mettere il dito nella piaga, guardate che Gasperini ha cambiato squadra e sta portando la Roma in Champions League dopo 9 anni straordinari con l'Atalanta. Gasperini sarà antipatico, avrà un carattere pessimo, avrà 1000 difetti, ma quando poi prende in mano una squadra la fa brillare e le fa finire le stagioni in crescendo. Palladino, gli amici di Treviglio sono stati generosi a dargli la panchina d'argento. Non so fino a che punto sinceramente l'abbia meritato, perché appunto il finale di stagione non depone a suo favore, e io sono che pure avevo dato un giudizio positivo per buona parte della stagione, devo dire che nelle ultime partite mi ha lasciato molto molto perplesso Palladino, sia nelle scelte tattiche sia nelle dichiarazioni, questo continuo usare toni enfatici, questo miele sparso anche su partite assolutamente dimenticabili, credo che non sia una cosa che possa essere accettata, suona quasi anche un po' come una presa in giro, perché i tifosi, gli spettatori non hanno gli occhi foderati di prosciutto, vedono le partite e non possono sentirsi dire, dopo aver visto una brutta partita, che la prestazione è stata eccellente o straordinaria, insomma, perché non siamo persone serie e bisogna essere trattati da persone serie, e Palladino in questo vuol far prevalere l'aspetto retorico sui fatti, ma i fatti vengono prima di qualsiasi parola, e anche le scelte tattiche, comprese quelle della partita con il Bologna, l'ingresso di Bakker piuttosto che di Musa, così, penso che molti le abbiano giudicate perlomeno eccentriche, definiamole così. Quindi
3: è un eufemismo il tuo,
4: okay. È un eufemismo. Adesso vedo che si slancia anche lì nella premiazione: l'Atalanta era nel mio destino, io ho fatto tutto per lei, tutte cose belle, tutte cose generose, ma mi sembra un tentativo in extremis di recuperare un rapporto che probabilmente, per via di un prolungamento di contratto proposto su cui l'allenatore ha preso tempo, un rapporto che si è un po' logorato e che spinge l'Atalanta a guardare altrove, anche perché, ed è l'aspetto determinante, avendo scelto un nuovo direttore sportivo, è chiaro che quel nuovo direttore sportivo sceglierà l'allenatore che piace a lui, questo è inevitabile.
3: Hai dato un assist, intanto avete visto anche quella che è la classifica, una giornata dal termine. Cesare, ti disturberò venerdì sera, perché il calcio italiano non si fa mancare nulla. Ne parlavamo più volte.
4: Quella di venerdì sera è una partita assolutamente inutile.
3: Però ci sono dei tifosi che organizzano i pullman. Paolo Tintori mi dice: Fabrizio, ma io non so quando prenotare il pullman, cioè siamo veramente...
4: Adesso è stato deciso, no? Si gioca venerdì sera alle 20:45.
3: Va bene. Buon viaggio allora a questi eroici tifosi che seguiranno la squadra. Però mi hai dato un assist, giustamente, perché ieri sera ho seguito il dibattito, uno dei tanti dibattiti in Italia, tu lo conosci perfettamente, il mondo pallonaro italiano, sono più le parole dei fatti. Allora,
4: poco meno nella politica che io seguo direttamente, insomma, stessa cosa.
3: Applausi, chapeau, come dicono quelli bravi. Cesare Zapperi, l'Atalanta offre a Sarri più soldi del Napoli. Cosa sta valutando questo benedetto uomo?
4: Non credo che sia una questione di denaro, anche perché a quei livelli lì, quando si parla di milioni, non sono i 200.000 euro, 100.000 euro in più e meno che fanno la differenza. Penso che quello che possa convincere Sarri, o che per lui naturalmente, sia il progetto che una società ha in mente. Non dimentichiamo, peraltro, e Sarri a Napoli ha già fatto bene, ha vinto uno scudetto, quindi voglio dire non è che se lo sono dimenticati, quindi io penso che le sirene napoletane siano molto forti per Sarri. Vedo che a Bergamo qualcuno l'ha già dato per nuovo allenatore d'Atalanta. Io aspetterei un attimo prima di pronunciarmi in questo senso, perché credo che sia sul piano economico che per l'aspetto sportivo, comunque partecipare a una Champions League non è la Conference League, con rispetto parlando, la piazza di Napoli ha un peso non indifferente, anche qui con totale rispetto di Bergamo. E poi aggiungo io punterei invece piuttosto su un giovane piuttosto che un allenatore ormai abbastanza stagionato, di cui non discuto le qualità tecniche perché i risultati sono dalla sua, che però è un uomo di 67 anni. Io penso che l'Atalanta invece debba puntare su un allenatore che deve davvero avviare un nuovo ciclo. C'è stato questo anno ormai di transizione, l'Atalanta deve ripartire se non da zero, quasi da zero. Secondo me è bene che lo faccia puntando su un allenatore giovane con una programmazione di almeno 2 o 3 anni. Questa è la mia opinione.
3: Questa è la tua opinione. Intanto si muove il settore giovanile, ma ha scritto giustamente anche Claudio Fontanella, c'è l'articolo a pagina 44, arriva l'ex Juve Sbravati, dirigente che viene definito da Matteo Spini top, lo voleva anche l'Inter, e stiamo facendo man bassa in questo confronto con l'Inter, gli abbiamo sottratto Scamacca come calciatore, se ben ricordi, Samaden. Adesso arriva anche Sbravati, a livello giovanile non ci facciamo mancare veramente nulla, oltre alla recente conquista della Coppa Italia.
4: Bene, si continua a lavorare nel solco del dottor Bloris, di Mino Favini, di Pierluigi Pizzaballa, di tutti i grandi dirigenti che hanno fatto il settore giovanile dell'Atalanta uno dei migliori del panorama nazionale. Questi innesti non vanno che a rafforzare la qualità, e naturalmente ci auguriamo che i loro innesti portino anche dei giocatori in prima squadra, perché poi la bontà di un settore giovanile sta nel portare in prima squadra giocatori come Bernasconi, come Scalvini, come in parte Carnesecchi, insomma come si chiama il giocatore che era adesso al Cagliari,
3: Palestra,
4: ecco, questi giocatori qui, se si producono questi giocatori qui hai fatto bingo, quindi
3: indubbiamente. Tra l'altro hai citato Carnesecchi, oggi c'è un bell'articolo di Matteo Spini, leader in campo e fuori, l'ha dimostrato, mi ha un po' anche sorpreso se vogliamo Marco Carnesecchi in questo doppio ruolo di leader in campo e fuori, ed è già il futuro. Però ne parlavamo più volte, caro Cesare, commentando le pagelle. Quando il tuo portiere diventa protagonista, un segnale su cui riflettere c'è.
4: E
3: non è di poco conto.
4: Anche nell'ultimissima partita con il Bologna abbiamo fatto due parate strepitose, quelle le ho viste, veramente eccellenti. E comunque diciamo che il periodo di flessione dell'Atalanta a un certo punto della stagione, nel momento topico, ricordo la partita con la Juventus, è coinciso con due o tre partite non brillantissime di carne secchi, perché per il resto della stagione è stato straordinario. Credo che questa che si sta per concludere è stata la stagione più bella, più entusiasmante, più ricca di parate strepitose di carne secchi, ed è un grandissimo patrimonio per l'Atalanta, che se lo tenga bello stretto, perché un portiere così vale almeno 7, 8, 10 punti in una stagione.
3: Assolutamente. Tra l'altro parlavamo prima di calcio che arriva da Zingonia, c'è stata questa splendida iniziativa, Brembo premia i giovani del vivaio nerazzurro, mi ha segnalato l'articolo Elisa Apersico, giustamente, Lorenzo Sala, e se mai ce ne fosse bisogno, caro Cesare, questa è la conferma anche di tutto il mondo atalantino di questa meravigliosa, non dico eccellenza, però sicuramente siamo tra i top a livello nazionale.
4: Non c'è dubbio. Adesso, detto tutte queste belle cose, noi vogliamo sapere allora chi sarà l'allenatore, come sarà il mercato. Io penso che la gente voglia, al di là dei premi,
3: la gente vuol sapere,
4: che sono belle cose che tu giustamente promuovi, però la gente vuol sapere chi è che sarà l'allenatore dell'Atalanta, chi sarà i giocatori che andranno via, chi saranno quelli che arrivano.
3: Io non ti cito tutti quelli che mi hanno scritto, perché sono tanti, e La domanda madre è proprio questa, però lo vogliono sapere da te, Cesare. Io te lo dico sottovoce, sommessamente, chi sarà?
4: Guarda, sul Corriere della Sera
3: chissà
4: di
3: chissà chi lo sa?
4: Di Febo Conti degli anni 60.
3: Sei un vero Matusa, bravo.
4: Volevo dirti che, a proposito di maghi, ieri c'era una bellissima intervista al mago Telma sul Corriere della Sera, una pagina intera che consiglio di andare a leggere. Però non gli hanno chiesto chi sarà il nuovo allenatore d'Atalanta, e se non lo sa lui, se non lo chiedono a lui, io non so rispondere al posto suo. Va bene?
3: Va bene, allora hai fatto veramente una curva a gomito, come si suol dire, visto che c'è anche il Giro d'Italia in questi giorni. Cesare, buona giornata. Giovedì sera, anzi venerdì sera, ci sarai a Radio Alta?
4: È probabile che ci sia un salto, un salto della quaglia.
3: Salto della quaglia.
4: Ve la lascio volentieri a voi la partita, va bene?
3: Caro, grazie mille per la tua disponibilità. Ti seguiremo sempre su Facebook anche e sulla Corriere della Sera. Grazie a Cesare Zapperi, grazie alla nostra regia, come sempre grazie a voi. Domani saremo con Maurizio Lorenzi. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the Button.
7: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
7: La febbre del sabato sera.
8: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
9: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
10: Saturday Night Fever.
11: Cosa sono i Bee Gees?
12: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
11: Cos'è la febbre del sabato sera?
9: Solo

0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
1: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
2: Rock style. Rock style.
1: Radio Alta. Musica grande.
0: It's time of rock classics.
3: Rock style.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: È arrivata Diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: Radio Alta.

0: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: On Radio Alta.
4: No, devo farlo, devo fare la rubrica saluta un corfino, saluta una corfina, e oggi devo salutare il corfino Diego. Diego non credo che partecipi ai nostri sondaggi per le canzoni quelle da scegliere, da votare, ma ogni tanto mi manda dei messaggi che proprio riguardano le canzoni, poi mi scrive il titolo, dice questo è molto interessante, questo disco è stato colpito in modo positivo dal gruppo dei Disarm qui di Bergamo, anche di Stanley Simmons, poi magari sentiremo anche oggi, quindi grazie. Quindi oggi saluto Diego, ecco la nostra rubrica saluta un corfino al giorno o una corfina. Fatto. Ciao Diego, eccoci qua, salve a tutti, buon pomeriggio, io sono Teo Mangione, la diretta delle ore 14, poi alle 17 o quando voi volete da Mixcloud. Poi un altro saluto da fare, perché sabato 23 al Teatro Coelet a Redona in provincia di Bergamo, località Bergamo, ecco lo dico per chi ci segue in altri ambiti, c'è una band che si chiama 57 Street Band, ed è una band, una tribute band dedicata al boss, a Bruce Springsteen. E siccome ho conosciuto Carlo Zella, che è poi il fondatore, anche il cantante della band, voglio ricordare a tutti che nel 1985, fra un mese, che oggi è il 20, ma il 21 di giugno del 1985, praticamente intorno alle 21, dopo la prima parte di apertura, arrivava lui, il boss Bruce Springsteen, apriva con questa canzone.

storie che ci penso potremmo fare anche un'altra rubrica. Chi c'era al concerto? 1985, quindi sono passati veramente tanti anni da quella data, 21 giugno, si apriva l'estate, la prima volta del Boss in Italia. Ve ne parlo spesso, ecco, di questa cosa, anche perché ho dei ricordi veramente indelebili nella memoria, perché all'epoca non c'erano telefonini, le macchine fotografiche non potevi o portarle dentro, comunque erano pesanti, cioè non si usava. Eravamo lì per assistere a questo concerto mega del Boss. Day Seeker dalla California e poi novità. Damn.

0: malinconica questa canzone, Day Seeker. Sapete quando c'è l'amore tossico? Quando è un amore tossico che vorresti finisse ma non finisse, poi quando finisce ti senti ferito. Crawl back to my coffin, Day Seeker.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking. New record.
0: Ho diciamo sintetizzato il motivo, il testo di questa canzone, che peraltro fa parte, come sapete, della nostra classifica ufficiale, la Rock and Play Mainstream, che va in onda il venerdì. No, sono euforico, sono molto contento, perché voi siete ascoltatori, ascoltatrici sempre molto molto attenti. Vi faccio un bel regalo, perché noi conosciamo la nostra numero uno, che è In the Stars, fa parte dell'album Foreign Tongues, che è in uscita credo a luglio, c'è chi dice giugno, luglio, beh, insomma uscirà fra poco. E allora, siccome voi siete ascoltatori e ascoltatrici speciali di Keep on Rocking, vi faccio veramente un grande regalo oggi. La prima novità, sapete che cos'è? Un altro estratto da questo album dei Rolling Stones, Rough and Twisted.

mi piacciono sempre, sempre di più. Rolling Stones. Allora, devo trovare altre notizie, già qualcosa abbiamo detto riguardo questo album. Non riesco, ecco, ancora a capire se sarà un doppio album quello dei Rolling Stones, Foreign Tongues. Non so se è un doppio album, esistono vari packaging, almeno per quanto riguarda il vinile. Ho visto colore bianco, ma c'è anche il classico vinile nero. La pubblicazione, ero un po' confuso perché alcuni hanno scritto il 12 giugno, altri il 10 luglio. Mi fido di questo 10 luglio anche perché vedo che l'album contiene 14 brani e ho già visto che sono effettivamente questi, quindi dovrebbe essere la data corretta, 10 luglio 2026, quindi l'uscita di questo nuovo album. Vi ho già detto che c'è la collaborazione di Paul McCartney, di Steve Winwood, di Robert Smith dei Cure, ed è simpatico come si sono conosciuti i due, e poi Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma c'è anche la collaborazione, questa cosa mi piace tantissimo, di Charlie Watts, cioè il batterista che come sappiamo è scomparso qualche anno fa, dei Rolling Stones, e quindi una traccia o alcune tracce saranno proprio con la batteria, con il suono classico di Charlie Watts, dei Rolling Stones. Era Rough and Twisted la prima novità, la seconda è questa, ascoltatela la canzone Black Hawk Country, Starlight.

0: come cambiano i tempi. Fossimo adesso, ecco, dalla Scandinavia piuttosto che Norvegia, Svezia e Danimarca, avremmo magari questi gruppi che fanno queste canzoni, però con un look classico. Avete presente l'Europe degli anni 80? Invece no, sono già un pochino attempati, hanno pochi capelli, tra l'altro vedo, e non sono neanche degli adoni, cioè gente normale, anche il look è abbastanza normale, però fanno quel tipo di musica e riempiono gli stadi, perché stavo guardando appunto in Danimarca, questi sono veramente forti, piacciono, si chiamano Black Cow County, questo è il nome del gruppo, la canzone Starlight, e questa potrebbe avere anche il marchietto di qualità di Keep on Rockin', perché si fa ascoltare, si farebbe ascoltare anche nelle nostre 24 ore. Che cosa le dite? Allora, due canzoni nuove, quella che aprirà l'album, il nuovo disco Foreign Tongues per quanto riguarda i Rolling Stones, che è Rough and Twisted, proprio disco blues, e poi questo disco intitolato Starlight per il gruppo danese appena ascoltato, Black Cow County.
1: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
2: Get it on a journey to the rock and roll satellite. Keep on rocking.
0: Chi ci ferma per questo viaggio verso il satellite rock and roll? Questa è Radio Alta, questa è musica grande, e loro sono i Pearl Jam, Even Flow.

qui sentiamo la freschezza, la registrazione, la perfezione sonora anche in questo disco simbolo The Pearl Jam. Qua siamo nel 1992 di Weather, e questo disco tra l'altro scritto, ispirato a una storia di un senza tetto che era un veterano della guerra del Vietnam. Even Flow Pearl Jam. Keep on rocking. Extra time. Allora, vi faccio sentire il mio extra time e poi ne parliamo.

0: Adesso mi chiedo perché. Perché avete concluso la canzone? Dura due minuti e tre secondi. Quando l'ho sentita, a un certo punto avrei voluto che salisse, che mi riempisse di suoni. Niente, due minuti, terminata la canzone, così è. Allora, ve li ho già presentati, qualcuno più attento si sarà accorto. Allora, uno si chiama Evan Stanley, eh sì, è il figlio di, vabbè, e poi l'altro è Nick Simmons, anche in questo caso è il figlio di. Allora, parlo di Paul Stanley dei Kiss e di Jane Simmons, cioè quello con la lingua lunga 3 metri, capito? Fanno musica anche loro completamente staccata da quella che è la musica dei loro genitori, i Kiss in questo caso. Sono molto bravi, questo è una punta di un iceberg che vi farò sentire di questo duo, di questi cugini, chiamiamoli così, sono amici, sono cresciuti insieme e hanno deciso di chiamarsi Stanley Simmons, Stanley Simmons, e questa è la prima canzone che loro hanno scritto insieme, Temporary Love, quindi anche questa la metto ai voti, voglio sapere, anche perché mi piacerebbe programmarla nelle 24 ore qui da Radio Alta, che dite? Stanley Simmons, Temporary Love, il mio extra time. Allora, fra poco c'è Alta Play Yesterday, Today e poi oggi mercoledì, quindi 90, fra poco i 90, poi 2000, poi credi 70 e poi torna il nostro Mino Funk, Luciano Berri con Discovery Funk. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani carrellatona, sempre alle 2 nella nostra diretta, e sarà Keep On Rocking. Ciao!
1: Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
2: Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
8: Discovery Funk.
9: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è Discovery Funk. A fantastic voyage
10: to the land of funk. Ogni giorno condivido con voi il meglio della musica black globale. Un viaggio sonoro aperto a tutti. Discovery
9: Funk. Da da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta. Il tuo fantastico viaggio nella terra del funk prende vita tra groove ed energia. E il venerdì Discovery Dance, il suono della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
2: Discovery Funk.
8: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
11: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
3: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
8: Radio Alta.

Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ci occupiamo del carcere di Bergamo. I dati aggiornati a metà di maggio per quanto riguarda la presenza dei detenuti negli istituti di pena della Lombardia evidenziano un ulteriore aumento, un affollamento, un sovraffollamento nella casa circondariale dedicata a Don Fausto Resmini del 185%. Sentiamo.
2: Il drammatico quadro del sovraffollamento carcerario in Lombardia trova una delle sue espressioni più preoccupanti nella casa circondariale di Bergamo Don Fausto Resmini. Secondo i dati ministeriali aggiornati a metà maggio, rielaborati dall'associazione Antigone nel suo ultimo rapporto sulle condizioni di detenzione, l'istituto Robico fa registrare un tasso di affollamento del 185%, una percentuale ben oltre la soglia critica che colloca la struttura bergamasca stabilmente nella parte alta della tragica classifica regionale della saturazione penitenziaria. A Bergamo, così come nel resto del territorio lombardo, le celle ospitano ormai quasi il doppio delle persone per cui erano state progettate. Una pressione umana insostenibile che non è figlia di un'impennata della criminalità, i cui indici restano stabili, ma dell'effetto combinato di un inasprimento normativo, con l'introduzione di decine di nuovi reati aggravanti e di un progressivo arretramento nell'accesso alle misure alternative alla detenzione. Il risultato concreto all'interno delle mura bergamasche è una quotidianità segnata da una crescente tensione, dove la restrizione degli spazi comprime i diritti fondamentali e trasforma il tempo della pena in una spirale di apatia e isolamento. La cronica carenza di attività scolastiche e di formazione professionale, di opportunità lavorative reali, spesso soffocate da pesanti lungaggini burocratiche, finisce per lasciare i detenuti in una condizione di totale abbandono, acuita dalla tendenza generale a limitare progressivamente i contatti con l'esterno. In questo scenario di emergenza permanente, la gestione della vita comunitaria diventa sempre più complessa per gli agenti di polizia penitenziaria e per gli operatori sanitari, mentre il ricorso ai presidi terapeutici rischia di diventare l'unico ammortizzatore per contenere il disagio di una popolazione carceraria stretta in spazi sempre più angusti.
1: Parci del caso Genini. Ieri tutto il giorno a Santo Nomono è stata una giornata di perquisizione nelle aree intorno alla casa di Francesco Dolci. Sentiamo i particolari nel servizio.
3: Questa volta tocca a Klaus e Ulla, un pastore belga e un pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Firenze specializzati nella ricerca di cadaveri e pezzi di cadavere, due dei pochissimi esemplari addestrati presenti in Italia, cercare la testa della povera Pamela Genini. Stamani militari dell'arma del comando provinciale si sono presentati a casa di Dolci a Santo Mobono Terme con un decreto di perquisizione della procura. Obiettivo: la macabra ricerca della parte trafugata e sparita in alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite. Recita così la nota dei carabinieri, che per tutta la mattina fino alle 16 sono rimasti nei terreni attigui alla villa del Dolci. Hanno perquisito la vasta area, ma è solo l'inizio. I cani hanno setacciato terreni e boschi, alcuni di proprietà pubblica, altri di proprietà della famiglia Dolci, non propriamente suoi ma dei genitori, pare, cosa che ha fatto infuriare Francesco Dolci, che ha urlato allo scandalo.
4: Casa mia, se sulla perquisizione ci sono le proprietà di alcune persone, non si possono perquisire le proprietà di altre persone, giusto? E parla chiaro la legge, però qua in Italia...
3: In realtà nel decreto di perquisizione erano indicate le sue proprietà e ogni altro luogo utile alle indagini. Ma per la prima volta Dolci è parso nervoso, senza il controllo della situazione. In bermuda e maglietta ha tentato più volte di avvicinarsi ai giornalisti per urlare la sua versione. Lo ha fatto più volte anche il padre dell'uomo Livio, ripreso dal figlio con toni perentori. Una situazione di nervosismo insolita, vista la sua fame da esposizione. Una mossa degli inquirenti che non ha digerito, al momento però sfugge il perché. Klaus e Ula hanno cercato in due tranche, sono cani che hanno bisogno di riposare per essere efficienti, sono addestrati alla ricerca di resti umani, anche su vaste superfici, attraverso specifiche capacità di individuazioni correlate ai processi di decomposizione organica. Gli inquirenti, coordinati dall'EPM Mancusi, hanno concluso la prima attività di screening legata appunto ai suoi schemi di movimento. Nei prossimi giorni si ripeterà l'operazione in zona ma anche in altri contesti, spiega chi indaga. Non si è trovato nulla, pare, ma è comunque utile a ricostruire il quadro e restringere il campo. In serata Dolci poi è stato convocato in caserma in Via delle Valli, pare, a firmare il verbale di perquisizione. Non è stato trovato nulla, ha dichiarato, aggiungendo: se Pamela fosse viva mi difenderebbe, ma Pamela è morta e il suo cadavere è stato profanato. L'unico indagato per il vilipendio al momento è proprio lui.
1: Abbiamo argomento: cantieri aperti a Foppolo in Alta Valle Brembana per la sostituzione della storica seggiovia del Montebello, l'accorciamento dell'impianto della quarta baita che verrà revisionata e il riposizionamento della prima nell'area della Val Carisola. È un intervento da 3 milioni e mezzo di euro, 2 milioni e 700 mila messi a disposizione dal Ministero del Turismo. In pratica, al posto della seggiovia del Montebello che verrà allungata, ne verrà installata un'altra quadriposto acquistata dal comprensorio sciistico di Arabba nel Bellunese. I lavori sono in corso e, come detto, il vecchio impianto di risalita del Montebello potrebbe essere ricollocato in Val Carisole, dove un tempo si trovava lo skiff lungo la pista Giretta. Sull'altro lato dell'area sciistica brembana, invece, il comune di Carona è alla ricerca di fondi per la sostituzione della seggiovia che sale dal paese, che potrà rimanere in funzione soltanto fino a fine febbraio del prossimo anno.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
6: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.

0: ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca. Al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convocherà l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane, i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Immagini contro la dignità della persona, dice il ministro degli esteri italiani. Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi oggi a Roma. Abbiamo elevato a partenariato strategico speciale il rapporto fra i due paesi. Aumenteremo l'interscambio a 20 miliardi in 3 anni, afferma Meloni in mattinata. Il primo ministro indiano è stato ricevuto da Mattarella. Incontro a Pechino fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping. Al termine del vertice i due leader in una dichiarazione congiunta condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro e si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Finiremo la guerra molto presto, dice invece Trump ai membri del Congresso.
10: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane è rimasto di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
9: Condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito nell'aggressione dell'ottobre 2025 in corso Como a Milano. Il coimputato Ahmed Atti, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Prima delle condanne la vittima in aula ha abbracciato gli imputati. Una donna di 50 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe colpito con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nell'area e partita la caccia all'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot, spot.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Mangio Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta, Alta Play Yesterday, anni 70.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alba.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
0: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
6: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e è diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.
3: I just

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Ed ora ci occupiamo dell'attrattività urbana dei nostri territori. Metà delle imprese del commercio denuncia sofferenza.
3: Un territorio spaccato a metà, dove la perdita di attrattività rischia di affossare le attività economiche. È lo scenario delineato dall'osservatorio congiunturale di Confcommercio Bergamo, basato su un'indagine di Format Research tra 700 imprese provinciali. Se il 52,4% degli imprenditori promuove l'area in cui opera, il restante 47,6% esprime un giudizio negativo, con punte di forte sofferenza nei quartieri periferici, nei comuni extraurbani e nei comparti del turismo e dei pubblici esercizi. Nell'ultimo triennio quasi una realtà su quattro ha registrato un netto peggioramento del proprio contesto. A pesare sulle pagelle negative sono soprattutto la progressiva chiusura dei negozi di vicinato, i problemi di accessibilità e sosta, il calo della sicurezza percepita e politiche urbane ritenute penalizzanti. Al contrario, dove le cose vanno meglio, il merito è di eventi attrattivi, mobilità efficiente e un'offerta commerciale diversificata. Si tratta di elementi vitali per il tessuto economico, dato che per oltre il 62% delle imprese il contesto territoriale influisce direttamente sulle performance aziendali. Di fronte a politiche pubbliche di valorizzazione giudicate poco o per nulla efficaci da quasi la metà degli intervistati, i commercianti chiedono alle amministrazioni comunali interventi immediati. In cima alla lista ci sono la semplificazione burocratica e il miglioramento di viabilità e parcheggi, seguiti dal sostegno alle attività e dal presidio del territorio. Per uscire dall'impasse, quasi l'80% delle imprese considera ormai prioritario e urgente stringere un patto di collaborazione tra pubblico e privato, chiedendo contemporaneamente alle associazioni di categoria maggiore rappresentanza e supporto strategico sui bandi di finanziamento.
2: Confesercenti, proprio in relazione alla chiusura ormai sempre cronica dei negozi, delle botteghe, soprattutto quelle di vicinato, ha pensato di proporre una raccolta firme, una sottoscrizione per costituire delle zone economiche speciali di prossimità.
3: La crisi silenziosa delle saracinesche abbassate si combatte a colpi di firme. È partita ufficialmente anche nella Bergamasca la mobilitazione per la proposta di legge di iniziativa popolare Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Il testo promosso da Confesercenti Nazionale e depositato presso la Corte di Cassazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ora ci sono 6 mesi di tempo per raccogliere le 50.000 sottoscrizioni necessarie a portare il provvedimento all'esame del Parlamento. Un'iniziativa che assume un significato profondo proprio nella provincia di Bergamo, dove i numeri fotografano un radicamento della crisi che non può più essere ignorato. Nell'arco di un decennio il territorio orobico ha assistito ad una costante e preoccupante erosione del proprio tessuto distributivo tradizionale. Le imprese attive nel settore del commercio sono scese dalle oltre 20.100 unità alle poco più di 18.500, pari ad un arretramento di oltre il 7,6%. La contrazione non rappresenta soltanto una perdita in termini di PIL locale o una riduzione delle opportunità occupazionali e di ricambio generazionale per i giovani. La scomparsa dei negozi di vicinato colpisce direttamente i cittadini che si vedono privati di servizi essenziali a pochi passi da casa. La proposta di legge punta ad invertire questa tendenza introducendo uno strumento inedito, le zone economiche speciali di prossimità.
4: Il mio direttore fa parte di una delegazione che è stata a Roma in Cassazione per l'esattezza a depositare una legge di declinazione popolare per chiedere maggiore tutela alle imprese che sono presidio fondamentale anche di sicurezza nei territori che si stanno desertificando commercialmente. Non abbiamo la bacchetta magica, ma il tema è quello di portare l'attenzione della politica a quelli che sono i nostri negozianti, tra l'altro qua in provincia di Bergamo, nelle zone anche difficilmente raggiungibili, pedemontane, zone alte, che creano davvero un presidio commerciale ma anche di sicurezza di alcuni territori.
3: All'interno delle ZESPRO i piccoli negozi, l'artigianato di servizio potranno beneficiare di un regime fiscale di vantaggio, accompagnato da forti semplificazioni burocratiche e da specifici sostegni finanziari. Per dare gambe al progetto, il testo prevede infine un apposito fondo di finanziamento e l'istituzione di un osservatorio nazionale per monitorare l'efficacia delle misure. La parola passa ora alla mobilitazione sul territorio per la raccolta firme.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
1: Spot, spot.
6: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
7: Vimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta

senz'altro una delle canzoni più popolari di Earth, Wind and Fire, anche se la lista è comunque lunghissima e poi dipende molto dal vostro gusto. Hanno fatto tanti album in decenni diversi e quindi ognuno probabilmente ha il suo periodo storico preferito. Per me tutta la loro carriera è il momento storico preferito. Quest'oggi l'album in causa era I Am, quello con altri grandi importanti successi. Oggi però

5-6 anni, si chiama Luca Seto, un ragazzo londinese particolarmente dotato. Ci piace moltissimo il suo nuovo singolo, si chiama Sweet Lovin'. Signore e signori, anche oggi nella terra del funk stiamo passando di rassegna le nostre gemme migliori. E

volta Giorgio B, nel fantastico viaggio nella terra del funk con il suo progetto The Groove Association, la canzone interpretata da Deborah Bell, Girls Wanna Party Too. Abbiamo iniziato parlando del tour congiunto con Earth, Wind & Fire e Lionel Richie. C'era un altro in corso, The Four Tops insieme a Temptations.

con le spalle larghe e le orecchie allenate. Un grande album del 1973 prodotto da Norman Whitfield, e ovviamente stiamo parlando dei Temptations, che sono in tour insieme ai Four Tops, un tour iniziato a gennaio di quest'anno. Le prossime date saranno a giugno e a luglio in Inghilterra.

invece ogni volta David Winfrey play that funky music DJ, io quello faccio tutti i giorni su Radio Alta a Discovery Funk, la Turn the Music Up. Siamo alla traccia Logout, quest'oggi celebriamo un album ai suoi 50 anni che si sposta un pochino più nell'area disco rispetto a quella più funk, il disco di Giorgio Moroder. Logout.

0: Spot Spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Radio Alta. Il radiogiornale.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convocherà l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane, i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Immagini contro la dignità della persona, dice il ministro degli esteri italiani. Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi oggi a Roma. Abbiamo elevato a partenariato strategico speciale il rapporto fra i due paesi. Aumenteremo l'interscambio a 20 miliardi in 3 anni, afferma Meloni in mattinata. Il primo ministro indiano è stato ricevuto da Mattarella. Incontro a Pechino fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping. Al termine del vertice, i due leader in una dichiarazione congiunta condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro, e si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Finiremo la guerra molto presto, dice invece Trump ai membri del Congresso.
10: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane è rimasto di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Russi, linea allo studio.
9: Condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito nell'aggressione dell'ottobre 2025 in Corso Como a Milano. Il coimputato Ahmed Atti, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Prima delle condanne la vittima in aula ha abbracciato gli imputati. è una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe colpito con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nell'area e partita la caccia all'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot, spot. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
12: Sweet dreams are made of these. Who am I?
13: Alta Play Yesterday.

80. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: È arrivata! 18...

0: 18 anni, il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina, bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alta sta con te.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: La musica grande. Alta Play Today. La musica.

Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 16:59.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande. Fra poco.
0: Spot, spot.
2: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Vinyl Revolution.
8: Keep on rocking.
7: Vinyl Revolution.
8: On Radio Alta.
9: No, devo farlo. Devo fare la rubrica saluta un corfino, saluta una corfina. E oggi devo salutare il corfino Diego. Diego, non credo che partecipi ai nostri sondaggi per le canzoni quelle da scegliere, da votare, ma ogni tanto mi manda dei messaggi che proprio riguardano le canzoni. Poi mi scrive il titolo, dice: questo è molto interessante, questo disco è stato colpito in modo positivo dal gruppo dei Disarm qui di Bergamo, anche di Stanley Simmons, poi magari sentiremo anche oggi, quindi grazie. Quindi oggi saluto Diego, ecco la nostra rubrica saluta un corfino al giorno o una corfina, è fatto. Ciao Diego, eccoci qua, salve a tutti, buon pomeriggio, io sono Teo Mangione, la diretta delle ore 14, poi alle 17 o quando voi volete da Mixcloud. Poi un altro saluto da fare perché sabato 23 al Teatro Quelet a Redona in provincia di Bergamo, località Bergamo, ecco lo dico per chi ci segue in altri ambiti, c'è una band che si chiama 57 Street Band ed è una band, una tribute band dedicata al boss, a Bruce Springsteen. E siccome ho conosciuto Carlo Zella, che è poi il fondatore e anche il cantante della band, voglio ricordare a tutti che nel 1985 fra un mese, che oggi è il 20, ma il 21 di giugno del 1985, praticamente intorno alle 21, dopo la prima parte di apertura, arrivava lui, il boss Bruce Springsteen, apriva con questa canzone.

Ora che ci penso, potremmo fare anche un'altra rubrica. Chi c'era al concerto? 1985, quindi sono passati veramente tanti anni da quella data, 21 giugno, si apriva l'estate, la prima volta del Boss in Italia. Ve ne parlo spesso, ecco, di questa cosa, anche perché ho dei ricordi veramente indelebili nella memoria, perché all'epoca non c'erano telefonini, le macchine fotografiche non potevi o portarle dentro, comunque erano pesanti, cioè non si usava. Eravamo lì per assistere a questo concerto mega del Boss. Dayseeker dalla California e poi novità. Damn,

0: malinconica questa canzone, Dayseeker. Sapete quando c'è l'amore tossico? Quando è un amore tossico che vorresti finisse ma non finisse, poi quando finisce ti senti ferito. Crawl back to my coffin, Dayseeker.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking. New record.
0: Ho diciamo sintetizzato il motivo, il testo di questa canzone, che peraltro fa parte, come sapete, della nostra classifica ufficiale, la Rock and Play Mainstream, che va in onda il venerdì. No, sono euforico, sono molto contento, perché voi siete ascoltatori, ascoltatrici sempre molto molto attenti. Vi faccio un bel regalo, perché noi conosciamo la nostra numero uno, che è In the Stars, fa parte dell'album Foreign Tongues, che è in uscita credo a luglio, c'è chi dice giugno, luglio, beh, insomma uscirà fra poco. E allora, siccome voi siete ascoltatori e ascoltatrici speciali di Keep On Rocking, vi faccio veramente un grande regalo oggi. La prima novità, sapete che cos'è? Un altro estratto da questo album dei Rolling Stones, Rough and Twisted.

ricarico. Mi piacciono sempre di più. Rolling Stones. Allora, devo trovare altre notizie. Già qualcosa abbiamo detto riguardo questo album. Non riesco, ecco, ancora a capire se sarà un doppio album quello dei Rolling Stones Foreign Tongues. Non so se è un doppio album. Esistono vari packaging, almeno per quanto riguarda il vinile. Ho visto colore bianco, ma c'è anche il classico vinile nero. La pubblicazione, ero un po' confuso perché alcuni hanno scritto il 12 giugno, altri il 10 luglio. Mi fido di questo 10 luglio anche perché vedo che l'album contiene 14 brani e ho già visto che sono effettivamente questi, quindi dovrebbe essere la data corretta, 10 luglio 2026, quindi l'uscita di questo nuovo album. Vi ho già detto che c'è la collaborazione di Paul McCartney, di Steve Winwood, di Robert Smith di Cure, ed è simpatico come si sono conosciuti i due, e poi Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma c'è anche la collaborazione, questa cosa mi piace tantissimo, di Charlie Watts, cioè il batterista che, come sappiamo, è scomparso qualche anno fa, dei Rolling Stones, e quindi una traccia o alcune tracce saranno proprio con la batteria, con il suono classico di Charlie Watts, dei Rolling Stones. Era Rough and Twisted la prima novità, la seconda è questa, ascoltatela la canzone Black Hawk Country, Starlight.

0: come cambiano i tempi. Fossimo adesso, ecco, dalla Scandinavia piuttosto che Norvegia, Svezia e Danimarca, avremmo magari questi gruppi che fanno queste canzoni, però con un look classico. Avete presente gli Europe degli anni 80? Invece no, sono già un pochino attempati, hanno pochi capelli, tra l'altro vedo, e non sono neanche degli adoni, cioè gente normale, anche il look è abbastanza normale, però fanno quel tipo di musica e riempiono gli stadi, perché stavo guardando appunto in Danimarca, questi sono veramente forti, piacciono, si chiamano Black Cow Country, questo è il nome del gruppo, la canzone Starlight, e questa potrebbe avere anche il marchietto di qualità di Keep on Rockin', perché si fa ascoltare, si farebbe ascoltare anche nelle nostre 24 ore, che cosa ne dite? Allora, due canzoni nuove, quella che aprirà l'album, il nuovo disco Foreign Tongues per quanto riguarda i Rolling Stones, che è Rough and Twisted, proprio disco blues, e poi questo disco intitolato Starlight per il gruppo danese appena ascoltato, Black Cow Country.
1: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
2: Get it on a journey to the rock and roll satellite. Keep on rocking.
0: Chi ci ferma per questo viaggio verso il satellite rock and roll? Questa è Radio Alta, questa è musica grande, e loro sono i Pearl Jam, Even Flow.

qui sentiamo la freschezza, la registrazione, la perfezione sonora anche in questo disco simbolo The Pearl Jam. Qua siamo nel 1992 di Weather, e questo disco tra l'altro scritto, ispirato da una storia di un senza tetto che era un veterano della guerra del Vietnam. Even Flow Pearl Jam. Keep on rocking. Extra time. Allora, vi faccio sentire il mio extra time e poi ne parliamo.

0: adesso mi chiedo perché. Perché avete concluso la canzone? Dura due minuti e tre secondi. Quando l'ho sentita, a un certo punto avrei voluto che salisse, che mi riempisse di suoni. Niente, due minuti, terminata la canzone, così è. Allora, ve li ho già presentati, qualcuno più attento si sarà accorto. Allora, uno si chiama Evan Stanley. Eh sì, è il figlio di... Vabbè. E poi l'altro è Nick Simmons. Anche in questo caso è il figlio di... Allora, parlo di Paul Stanley, dei Kiss, e di James Simmons, cioè quello con la lingua lunga 3 metri, capito? Fanno musica, anche loro, completamente staccata da quella che è la musica dei loro genitori, i Kiss in questo caso. Sono molto bravi, questo è una punta di un iceberg che vi farò sentire di questo duo, di questi cugini, chiamiamoli così, sono amici, sono cresciuti insieme e hanno deciso di chiamarsi Stanley Simmons, e questa è la prima canzone che loro hanno scritto insieme, Temporary Love, quindi anche questa la metto ai voti, voglio sapere, anche perché mi piacerebbe programmarla nelle 24 ore qui da Radio Alta, che dite? Stanley Simmons, Temporary Love, il mio extra time. Allora, fra poco c'è Alta Play Yesterday, Today, e poi oggi, mercoledì, quindi 90, fra poco i 90, poi 2000, poi credi 70 e poi torna il nostro Mino Funk, Luciano Berri con Discovery Funk. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani carrellatona, sempre alle 2 nella nostra diretta, e sarà Keep On Rocking, ciao!
1: Affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
7: Discovery Funk.
8: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk. A fantastic voyage to the land
9: of funk. Dalle radici del funk alle ultime novità.

0: Sun.
1: Discovery Funk.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: È arrivata diciottina!

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alta sta con te.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
0: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500.000 di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ci occupiamo del carcere di Bergamo. I dati aggiornati a metà di maggio per quanto riguarda la presenza dei detenuti negli istituti di pena della Lombardia evidenziano un ulteriore aumento, un affollamento, un sovraffollamento nella casa circondariale dedicata a Don Fausto Resmini del 185%. Sentiamo.
2: Il drammatico quadro del sovraffollamento carcerario in Lombardia trova una delle sue espressioni più preoccupanti nella casa circondariale di Bergamo Don Fausto Resmini. Secondo i dati ministeriali aggiornati a metà maggio, rielaborati dall'associazione Antigone nel suo ultimo rapporto sulle condizioni di detenzione, l'istituto Robico fa registrare un tasso di affollamento del 185%, una percentuale ben oltre la soglia critica che colloca la struttura bergamasca stabilmente nella parte alta della tragica classifica regionale della saturazione penitenziaria. A Bergamo, così come nel resto del territorio lombardo, le celle ospitano ormai quasi il doppio delle persone per cui erano state progettate. Una pressione umana insostenibile che non è figlia di un'impennata della criminalità, i cui indici restano stabili, ma dell'effetto combinato di un inasprimento normativo, con l'introduzione di decine di nuovi reati aggravanti e di un progressivo arretramento nell'accesso alle misure alternative alla detenzione. Il risultato concreto all'interno delle mura bergamasche è una quotidianità segnata da una crescente tensione, dove la restrizione degli spazi comprime i diritti fondamentali e trasforma il tempo della pena in una spirale di apatia e isolamento. La cronica carenza di attività scolastiche, di formazione professionale, di opportunità lavorative reali, spesso soffocate da pesanti lungaggini burocratiche, finisce per lasciare i detenuti in una condizione di totale abbandono, acuita dalla tendenza generale a limitare progressivamente i contatti con l'esterno. In questo scenario di emergenza permanente, la gestione della vita comunitaria diventa sempre più complessa per gli agenti di polizia penitenziaria e per gli operatori sanitari, mentre il ricorso ai presidi terapeutici rischia di diventare l'unico ammortizzatore per contenere il disagio di una popolazione carceraria stretta in spazi sempre più angusti.
1: Facci del caso Genini. Ieri tutto il giorno a Santo Novono è stata una giornata di perquisizione nelle aree intorno alla casa di Francesco Dolci. Sentiamo i particolari nel servizio.
3: Questa volta tocca a Klaus e Ula, un pastore belga e un pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Firenze specializzati nella ricerca di cadaveri e pezzi di cadavere, due dei pochissimi esemplari addestrati presenti in Italia, cercare la testa della povera Pamela Genini. Stamani i militari del

0: l'arma del comando provinciale, si sono presentati a casa di Dolci a Sant'Omo Buono Terme con un decreto di perquisizione della procura. Obiettivo? La macabra ricerca della parte trafugata e sparita in alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite. Recita così la nota dei carabinieri, che per tutta la mattina fino alle 16 sono rimasti nei terreni attigui alla villa del Dolci. Hanno perquisito la vasta area, ma è solo l'inizio. I cani hanno setacciato terreni e boschi, alcuni di proprietà pubblica, altri di proprietà della famiglia Dolci, non propriamente suoi ma dei genitori, pare, cosa che ha fatto infuriare Francesco Dolci, che ha urlato allo scandalo.
1: Casa mia, se sulla perquisizione ci sono le proprietà di alcune persone, non si possono perquisire le proprietà di altre persone, giusto? E parla chiaro la legge, però qua in Italia...
0: In realtà nel decreto di perquisizioni erano indicate le sue proprietà e ogni altro luogo utile alle indagini. Ma per la prima volta Dolci è parso nervoso, senza il controllo della situazione. In bermuda e maglietta ha tentato più volte di avvicinarsi ai giornalisti per urlare la sua versione. Lo ha fatto più volte anche il padre dell'uomo Livio, ripreso dal figlio con toni perentori. Una situazione di nervosismo insolita, vista la sua fame da esposizione. Una mossa degli inquirenti che non ha digerito, al momento però sfugge il perché. Klaus e Ula hanno cercato in due tranche, sono cani che hanno bisogno di riposare per essere efficienti e sono addestrati alla ricerca di resti umani, anche su vaste superfici, attraverso specifiche capacità di individuazioni correlate ai processi di decomposizione organica. Gli inquirenti, coordinati dall'EPM Mancusi, hanno concluso la prima attività di screening legata appunto ai suoi schemi di movimento. Nei prossimi giorni si ripeterà l'operazione in zona ma anche in altri contesti, spiega chi indaga. Non si è trovato nulla, pare, ma è comunque utile ricostruire il quadro e restringere il campo. In serata Dolci poi è stato convocato in caserma in via delle Valli, pare, a firmare il verbale di perquisizione. Non è stato trovato nulla, ha dichiarato, aggiungendo: se Pamela fosse viva mi difenderebbe. Ma Pamela è morta e il suo cadavere è stato profanato. L'unico indagato per il vilipendio al momento è proprio lui.
2: Oggi è la giornata mondiale delle api. In Bergamasca 23.000 alveari.
3: La crescita è costante e a trainarla è soprattutto la passione degli hobbisti. In occasione della giornata mondiale delle api, che si celebra oggi 20 maggio, il servizio veterinario di ATS Bergamo ha diffuso la fotografia aggiornata del comparto apistico provinciale, scattando l'istantanea di un settore in forte espansione sul territorio orobico. I numeri del monitoraggio evidenziano un incremento significativo rispetto a due anni fa. Gli apicoltori attivi nella Bergamasca sono saliti a circa 1.600, con un aumento di oltre l'11% rispetto ai 1.450 censiti nel 2024. A prendersi cura degli sciami è in larghissima parte una fitta rete di appassionati e piccoli produttori locali. Gli hobbisti rappresentano infatti la stragrande maggioranza degli operatori sul territorio. Di pari passo con l'aumento delle persone cresce anche la mappa dei luoghi di produzione. Gli apiari, ovvero i siti fisici in cui sono dislocate le arnie, disseminati tra le valli, la pianura e le aree collinari della provincia, sono oggi quasi 3.300, con un rapporto medio di 2 apiari per ogni singolo apicoltore. Il balzo in avanti più evidente riguarda però il numero complessivo delle case delle api. Gli alveari hanno quasi raggiunto quota 23.000, facendo registrare una crescita del 10% in soli 2 anni, rispetto ai circa 20.600 del 2024. Una tendenza positiva che conferma la forte vocazione della Bergamasca verso la tutela degli insetti impollinatori e della biodiversità.
2: Venerdì sera a Firenze si chiude la stagione dell'Atalanta nell'ultima giornata di campionato.
4: Venerdì 22 maggio alle 20.45, stesso giorno e stessa ora di quando 2 anni fa, nel 2024, l'Atalanta giocava la finale di Europa League a Dublino contro gli imbattuti tedeschi del Bayer Leverkusen. Non una giornata qualsiasi, quindi, per la storia della società nerazzurra, che infatti per l'occasione potrebbe lanciare il nuovo logo del club. L'epilogo Fiorentina-Atalanta non avrà nulla da aggiungere al campionato delle due squadre che hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi e quindi potrebbe offrirsi a esperimenti di fine stagione da parte dei due allenatori. E poi si guarderà al futuro. futuro. Certo l'addio di Tony D'Amico, che sarà sostituito da Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo, tiene banco la questione allenatore, con Raffaele Palladino che ha dichiarato pubblicamente più volte che rimarrebbe volentieri a Bergamo per iniziare la stagione dalla prima giornata.
5: La società c'è un bellissimo rapporto sia con Antonio Percas, presidente, amministratore delegato Luca Pagliuca, c'è un rapporto di grande stima, grande insomma cordialità, ci confrontiamo tutti i giorni, quindi

0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Lombardia. Avremo dunque tempo stabile, ben assolato, con clima piuttosto estivo. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Dunque andiamo a vedere proprio la situazione su Bergamo e provincia, dove avremo le temperature massime comprese fra i 23 e i 28 gradi, una giornata con sole protagonista. Per la giornata di venerdì nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi e con temperature massime molto miti. Diamo uno sguardo adesso alla tendenza per i giorni successivi. Avremo delle giornate di bel tempo con ampie zone di sereno e con valori massimi che oscilleranno fra i 28 e i 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
7: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
8: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
9: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Brian, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rye, Nightingale Lane.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno. Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: i più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
1: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare. Spot, spot.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Alta. La musica grande. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come da tradizione, il più cordiale benvenuto agli ascoltatori di Radio Alta, ma soprattutto al nostro ospite quotidiano, come annunciato ieri, Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Buongiorno Cesare, come stai?
6: Buongiorno, benissimo Fabrizio, buongiorno.
5: Buongiorno, allora, eri a Genova, agli Alpini, domenica, per l'ultima puntata dell'Atalanta, la New Balance Arena.
6: Sono stato a Genova, sono stato a Venezia, sono stato a Vigevano, sono un viaggiatore per lavoro naturalmente, non per diletto.
5: Ecco, ti seguo naturalmente sulla tua pagina di Facebook dove ho cercato un commento dell'ultima partita ma non l'ho trovato. Sai che di solito noi poi discutiamo queste tue considerazioni, un'ultima presenza alla New Balance non particolarmente gradevole.
6: E la partita l'ho un po' intravista mentre stavo seguendo un'altra cosa sul telefonino. Non mi è sembrata una gran partita, è finita con una sconfitta di misura. È stata l'ennesima puntata di questo finale di stagione che abbiamo già commentato essere stato piuttosto triste, salvo l'exploit di Milano con il Milan. Per il resto sono state nelle ultime 6 partite 3 sconfitte, una vittoria e 2 pareggi. Direi che lo score, come si dice, è molto molto negativo e ci saremmo volentieri risparmiati un finale di stagione così. Mi pare che sia stato calcolato che nelle ultime 13 partite l'Atalanta di Palladino abbia fatto gli stessi punti delle prime 13 partite di Juric. Credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro.
5: Ecco, però chiaramente ti saluta innanzitutto l'amico Bacco, che ieri sera l'ho visto, giocava a boccetta addirittura in forma smagliante, il nostro pittore, che volevo però sapere da te, gli ho detto domani c'è Cesare Zapperi, ma ci sono delle spiegazioni a questa, definiamola, involuzione negativa?
6: Non lo so che spiegazioni ci siano, perché ti ripeto, sono il finale di stagione è uguale all'inizio della stagione, quindi vuol dire che questa squadra aveva dei problemi che, salvo la parte centrale in cui ha dato dei buoni risultati, qualche volta anche con qualche colpo di fortuna su cui magari noi abbiamo un po' sorvolato perché guardiamo le cose con un occhio benevolo, diciamo così, ecco, salvo questa parentesi importante in cui ci sono stati anche risultati di rilievo, però la squadra ha sempre denotato qui il limiti, cioè non saper giocare contro le piccole, non saper cambiare la partita in corso, un difetto di personalità a cui probabilmente nemmeno l'allenatore è stato capace di porre rimedio, ed è il motivo per cui credo il destino di Palladino sia appeso ad un filo ormai.
5: Sono d'accordo con te, tant'è vero che ormai il dibattito è proiettato nel futuro. Palladino, che ieri sera è stato tra l'altro premiato panchina d'argento, c'è questo articolo di Gigi Di Cio a pagina 45 dell'Eco di Bergamo: l'Atalanta era nel mio destino, orgoglioso del lavoro fatto. Panchina d'argento nella serata di presentazione del Memorial Mazza, fra i dilettanti è stato premiato Del Piano. Però il destino degli allenatori, Cesare, è veramente incredibile, cioè dalle stelle alle stalle con una facilità pazzesca. Non lo so, il nostro amico Andrea Iannotta, con cui dialogo spesso e volentieri, dice: ma chiedi a Cesare, perché anche a Torino Spalletti, che sembrava intoccabile, sembrava ormai il guru, adesso anche lui viene messo in discussione.
6: Spalletti è un po' che viene messo in discussione, perché non mi pare che con la nazionale abbia lasciato un segno indelebile, no, lo ha lasciato in negativo. Ecco, quindi francamente secondo me Spalletti è uno che ha fatto il suo tempo, però non è un problema dell'Atalanta. Comunque gli allenatori è ovvio che hanno queste la loro carriera è legata ai risultati. Se tu fai i risultati sei un fenomeno, se non li fai puoi anche essere bravo ma rimani a spasso. Alla fine, guarda, bisogna tirare una riga, e tanto per mettere il dito nella piaga, guardate che Gasperini ha cambiato squadra e sta portando la Roma in Champions League dopo 9 anni straordinari con l'Atalanta. Gasperini sarà antipatico, avrà un carattere pessimo, avrà 1000 difetti, ma quando poi prende in mano una squadra la fa brillare e le fa finire le stagioni in crescendo. Palladino, gli amici di Treviglio sono stati generosi a dargli la panchina d'argento. Non so fino a che punto sinceramente l'abbia meritato, perché appunto il finale di stagione non depone a suo favore, e io sono, che pure avevo dato un giudizio positivo per buona parte della stagione, devo dire che nelle ultime partite mi ha lasciato molto molto perplesso Palladino, sia nelle scelte tattiche sia nelle dichiarazioni, questo continuo usare toni enfatici, questo miele sparso anche su partite assolutamente dimenticabili, credo che non sia una cosa che possa essere accettata, suona quasi anche un po' come una presa in giro, perché i tifosi, gli spettatori non hanno gli occhi foderati di prosciutto, vedono le partite e non possono sentirsi dire, dopo aver visto una brutta partita, che la prestazione è stata eccellente o straordinaria, insomma, perché non siamo persone serie e bisogna essere trattati da persone serie, e Palladino in questo vuol far prevalere l'aspetto retorico sui fatti, ma i fatti vengono prima di qualsiasi parola, e anche le scelte tattiche, comprese quelle della partita con il Bologna, l'ingresso di Bakker piuttosto che di Musa, così, penso che molti le abbiano giudicate perlomeno eccentriche, definiamole così. Quindi
5: è un eufemismo il tuo,
6: okay. È un eufemismo. Adesso vedo che si slancia anche lì nella premiazione: l'Atalanta era nel mio destino, io ho fatto tutto per lei, tutte cose belle, tutte cose generose, ma mi sembra un tentativo in extremis di recuperare un rapporto che probabilmente, per via di un prolungamento di contratto proposto su cui l'allenatore ha preso tempo, un rapporto che si è un po' logorato e che spinge l'Atalanta a guardare altrove, anche perché, ed è l'aspetto determinante, avendo scelto un nuovo direttore sportivo, è chiaro che quel nuovo direttore sportivo sceglierà l'allenatore che piace a lui, questo è inevitabile.
5: È dato un assist, intanto avete visto anche quella che è la classifica, una giornata dal termine. Cesare, ti disturberò venerdì sera, perché il calcio italiano non si fa mancare nulla. Ne parlavamo più volte.
6: Quello di venerdì sera è una partita assolutamente inutile.
5: Però ci sono dei tifosi che organizzano i pullman. Paolo Tintori mi dice: Fabrizio, ma io non so quando prenotare il pullman, cioè siamo veramente...
6: Beh, adesso è stato deciso, no? Si gioca venerdì sera alle 20:45.
5: Va bene, va bene. Buon viaggio allora a questi eroici tifosi che seguiranno la squadra. Però mi hai dato un assist, giustamente, perché ieri sera ho seguito il dibattito, uno dei tanti dibattiti in Italia, tu lo conosci perfettamente, il mondo... pallonaro italiano, sono più le parole dei fatti. Allora,
6: o come nella politica che io seguo direttamente, insomma, stessa cosa.
5: Applausi, chapeau, come dicono quelli bravi. Cesare Zapperi, l'Atalanta offre a Sarri più soldi del Napoli. Cosa sta valutando questo benedetto uomo?
6: Non credo che sia una questione di denaro, anche perché a quei livelli lì, quando si parla di milioni, non sono i 200.000 euro, 100.000 euro in più e meno che fanno la differenza. Penso che quello che possa convincere Sarri, o che per lui naturalmente sia il progetto che una società ha in mente, non dimentichiamo peraltro che Sarri a Napoli è già stato, ha già fatto bene, ha vinto uno scudetto, quindi voglio dire non è che se lo sono dimenticati, quindi io penso che le sirene napoletane siano molto forti per Sarri. Vedo che a Bergamo qualcuno l'ha già dato per nuovo allenatore d'Atalanta. Io aspetterei un attimo prima di pronunciarmi in questo senso, perché credo che sia sul piano economico che per l'aspetto sportivo, comunque partecipare a una Champions League non è la Conference League, con rispetto parlando, la piazza di Napoli ha un peso non indifferente, anche qui con totale rispetto di Bergamo. E poi aggiungo io punterei invece piuttosto su un giovane piuttosto che un allenatore ormai abbastanza stagionato, di cui non discuto le qualità tecniche perché i risultati sono dalla sua, che però è un uomo di 67 anni. Io penso che l'Atalanta invece debba puntare su un allenatore che deve davvero avviare un nuovo ciclo. C'è stato questo anno ormai di transizione, l'Atalanta deve ripartire se non da zero, quasi da zero. Secondo me è bene che lo faccia puntando su un allenatore giovane con una programmazione di almeno 2 o 3 anni. Questa è la mia opinione.
5: Questa è la tua opinione. Intanto si muove il settore giovanile, ma ha scritto giustamente anche Claudio Fontanella, c'è l'articolo a pagina 44, arriva l'ex Juve Sbravati, dirigente che viene definito da Matteo Spini top, lo voleva anche l'Inter, e stiamo facendo man bassa in questo confronto con l'Inter, gli abbiamo sottratto Scamacca come calciatore, se ben ricordi, Samaden. Adesso arriva anche Sbravati, a livello giovanile non ci facciamo mancare veramente nulla, oltre alla recente conquista della Coppa Italia.
6: Bene, si continua a lavorare nel solco del dottor Bloris, di Mino Favini, di Pierluigi Pizzaballa, di tutti i grandi dirigenti che hanno fatto il settore giovanile dell'Atalanta uno dei migliori del panorama nazionale. Questi innesti non vanno che a rafforzare la qualità, e naturalmente ci auguriamo che i loro innesti portino anche dei giocatori in prima squadra, perché poi la bontà di un settore giovanile sta nel portare in prima squadra giocatori come Bernasconi, come Scalvini, come in parte Carne Secchi, insomma, come si chiama il giocatore del che adesso al Cagliari,
5: Palestra,
6: ecco, questi giocatori qui, se si producono questi giocatori qui hai fatto bingo, quindi
5: indubbiamente. Tra l'altro hai citato Carne Secchi, oggi c'è un bell'articolo di Matteo Spini, leader in campo e fuori, l'ha dimostrato. Mi ha un po' anche sorpreso, se vogliamo, Marco Carnesecchi in questo doppio ruolo di leader in campo e fuori, ed è già il futuro. Però ne parlavamo più volte, caro Cesare, commentando le pagelle, quando il tuo portiere diventa protagonista, un segnale su cui riflettere c'è,
6: cioè,
5: e non è di poco conto.
6: Anche nell'ultimissima partita con il Bologna abbia fatto 2 parate strepitose, quelle le ho viste, veramente eccellenti. E comunque diciamo che il periodo di flessione dell'Atalanta a un certo punto della stagione, nel momento topico, ricordo la partita con la Juventus, è coinciso con 2 o 3 partite non brillantissime di Carnesecchi, perché per il resto della stagione è stato straordinario. Credo che questa che si sta per concludere è stata la stagione più bella, più entusiasmante, più ricca di di parate strepitose di carne secchie, ed è un grandissimo patrimonio per l'Atalanta, che se lo tenga bello stretto, perché un portiere così vale almeno 7, 8, 10 punti in una stagione.
5: Assolutamente. Tra l'altro parlavamo prima di calcio che arriva da Zingonia, c'è stata questa splendida iniziativa, Brembo premia i giovani del vivaio nerazzurro, mi ha segnalato l'articolo Elisa a Persico, giustamente, Lorenzo Sala, e se mai ce ne fosse bisogno, caro Cesare, questa è la conferma anche di tutto il mondo atalantino di questa meravigliosa, non dico eccellenza, però sicuramente siamo tra i top a livello nazionale.
6: Non c'è dubbio. Adesso, detto tutte queste belle cose, noi vogliamo sapere allora chi sarà l'allenatore, come sarà il mercato. Io penso che la gente voglia, al di là dei premi,
5: la gente vuol sapere.
6: Sono belle cose che tu giustamente promuovi, però la gente vuol sapere chi è che sarà l'allenatore dell'Atalanta, chi sarà i giocatori che andranno via, chi saranno quelli che arrivano.
5: Io non ti cito tutti quelli che mi hanno scritto, perché sono tanti, e La domanda madre è proprio questa, però lo vogliono sapere da te, Cesare. Io te lo dico sottovoce, sommessamente, chi sarà?
6: Guarda, sul Corriere della Sera
5: chissà
6: di ieri,
5: di
6: Febo Conti degli anni 60.
5: Sei un vero Matusa, bravo.
6: Volevo dirti che, a proposito di maghi, ieri c'era una bellissima intervista al mago Telma sul Corriere della Sera, una pagina intera che consiglio di andare a leggere, però non gli hanno chiesto chi sarà il nuovo allenatore d'Atalanta, e se non lo sa lui, se non lo chiedono a lui, io non so rispondere al posto suo, va bene?
5: Va bene, allora hai fatto veramente una curva a gomito, come si suol dire, visto che c'è anche il Giro d'Italia in questi giorni. Cesare, buona giornata. Venerdì sera ci sarai a Radio Alta?
6: È probabile che ci sia un salto, eh? Un salto della quaglia. Ve la lascio volentieri a voi la partita, va bene?
5: Caro, grazie mille per la tua disponibilità. Ti seguiremo sempre su Facebook anche e sulla Corriere della Sera. Grazie a Cesare Zapperi, grazie alla nostra regia, come sempre grazie a voi. Domani saremo con Maurizio Lorenzi. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
7: È arrivata diciottina, la tazzina.
8: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
9: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
8: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
9: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
8: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
10: Voglio più,
11: più,
10: più.
12: Ma più cosa?
10: Più risparmio.
12: Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
10: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
12: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
10: Questa è convenienza.
12: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
14: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
15: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
14: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
17: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Lo rifacciamo?
17: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: Radio Alta. La musica grande.
18: Radio Alta.
0: Alta Play Today. Massima rotazione.

pubblica Love We Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Radio Alta. Sono le 19. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta.

0: Discovery Funk.
1: La grande musica funk torna in onda anche oggi. Siamo su Radio Alta, musica grande. Questo è il consueto appuntamento che ci vede protagonisti attorno alle 4 del pomeriggio. E oggi partiamo con un vero super classico. Prenderà il via il prossimo 24 di giugno per concludersi il 14 di agosto il tour congiunto tra Earth, Wind and Fire e Lionel Richie con un nome fantastico, Sing a Song All Night Long.

senz'altro una delle canzoni più popolari di Earth, Wind and Fire, anche se la lista è comunque lunghissima e poi dipende molto dal vostro gusto. Hanno fatto tanti album in decenni diversi e quindi ognuno probabilmente ha il suo periodo storico preferito. Per me tutta la loro carriera è il momento storico preferito. Quest'oggi l'album in causa era I Am, quello con altri grandi importanti successi. Oggi però

decina di singoli, un calcolo molto spannometrico negli ultimi 5-6 anni. Si chiama Luca Setto, un ragazzo londinese particolarmente dotato. Ci piace moltissimo il suo nuovo singolo. Si chiama Sweet Loving. Signore e signori, anche oggi nella terra del funk stiamo passando di rassegna le nostre gemme migliori. E

volta Georgie B, nel fantastico viaggio nella terra del funk con il suo progetto The Groove Association, la canzone interpretata da Deborah Bell, Girls Wanna Party Too. Abbiamo iniziato parlando del tour congiunto con Earth, Wind and Fire e Lionel Richie. C'era un altro in corso, The Four Tops insieme a Temptation.

con le spalle larghe e le orecchie allenate. Un grande album del 1973 prodotto da Norman Whitfield, e ovviamente stiamo parlando dei Temptations, che sono in tour insieme ai Four Tops, un tour iniziato a gennaio di quest'anno, le prossime date saranno a giugno e a luglio in Inghilterra.

0: dice ogni volta David Winfrey, play that funky music DJ, io quello faccio tutti i giorni su Radio Alta a Discovery Funk, la Third Music Cup. Siamo alla traccia Logout, quest'oggi celebriamo un album ai suoi 50 anni che si sposta un pochino più nell'area disco rispetto a quella più funk, il disco di Giorgio Moroder.
1: Discovery Funk.

0: Spot. Spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta.
7: La musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Ci occupiamo del carcere di Bergamo. I dati aggiornati a metà di maggio per quanto riguarda la presenza dei detenuti negli istituti di pena della Lombardia evidenziano un ulteriore aumento, un affollamento, un sovraffollamento nella casa circondariale dedicata a Don Fausto Resmini del 185%. Sentiamo.
9: Il drammatico quadro del sovraffollamento carcerario in Lombardia trova una delle sue espressioni più preoccupanti nella casa circondariale di Bergamo Don Fausto Resmini. Secondo i dati ministeriali aggiornati a metà maggio, rielaborati dall'Associazione Antigone nel suo ultimo rapporto sulle condizioni di detenzione, l'Istituto Robico fa registrare un tasso di affollamento del 185%, una percentuale ben oltre la soglia critica che colloca la struttura bergamasca stabilmente nella parte alta della tragica classifica regionale della saturazione penitenziaria. A Bergamo, così come nel resto del territorio lombardo, le celle ospitano ormai quasi il doppio delle persone per cui erano state progettate. Una pressione umana insostenibile che non è figlia di un'impennata della criminalità, i cui indici restano stabili, ma dell'effetto combinato di un inasprimento normativo, con l'introduzione di decine di nuovi reati aggravanti e di un progressivo arretramento nell'accesso alle misure alternative alla detenzione. Il risultato concreto all'interno delle mura bergamasche è una quotidianità segnata da una crescente tensione, dove la restrizione degli spazi comprime i diritti fondamentali e trasforma il tempo della pena in una spirale di apatia e isolamento. La cronica carenza di attività scolastiche, di formazione professionale e di opportunità lavorative reali, spesso soffocate da pesanti lungaggini burocratiche, finisce per lasciare i detenuti in una condizione di totale abbandono, acuita dalla tendenza generale a limitare progressivamente i contatti con l'esterno. In questo scenario di emergenza permanente, la gestione della vita comunitaria diventa sempre più complessa per gli agenti di polizia penitenziaria e per gli operatori sanitari, mentre il ricorso ai presidi terapeutici rischia di diventare l'unico ammortizzatore per contenere il disagio di una popolazione carceraria stretta in spazi sempre più angusti.
8: Del caso Genini, ieri tutto il giorno a Sant'Onobono è stata una giornata di perquisizione nelle aree intorno alla casa di Francesco Dolci. Sentiamo i particolari nel servizio.
0: Questa volta tocca a Klaus e Ula, un pastore belga e un pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Firenze specializzati nella ricerca di cadaveri e pezzi di cadavere, due dei pochissimi esemplari addestrati presenti in Italia, cercare la testa della povera Pamela Genini. Stamani i militari dell'arma del comando provinciale si sono presentati a casa di Dolce a Sant'Omo Buono Terme con un decreto di perquisizione della procura. Obiettivo? La macabra ricerca della parte trafugata e sparita in alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite. Recita così la nota dei carabinieri che per tutta la mattina fino alle 16 sono rimasti nei terreni attigui alla villa del Dolce. Hanno perquisito la vasta area, ma è solo l'inizio. I cani hanno setacciato terreni e boschi, alcuni di proprietà pubblica, altri di proprietà della famiglia Dolci, non propriamente suoi ma dei genitori, pare, cosa che ha fatto infuriare Francesco Dolci, che ha urlato allo scandalo.
10: Casa mia, se sulla perquisizione ci sono le proprietà di alcune persone, non si possono perquisire le proprietà di altre persone, giusto? E parla chiaro la legge, però qua in Italia...
0: In realtà nel decreto di perquisizione erano indicate le sue proprietà e ogni altro luogo utile alle indagini. Ma per la prima volta Dolce è parso nervoso, senza il controllo della situazione. In bermuda e maglietta ha tentato più volte di avvicinarsi ai giornalisti per urlare la sua versione. Lo ha fatto più volte anche il padre dell'uomo Livio, ripreso dal figlio con toni perentori. Una situazione di nervosismo insolita, vista la sua fame da esposizione. Una mossa degli inquirenti che non ha digerito, al momento però sfugge il perché. Klaus e Ula hanno cercato in due tranche, sono cani che hanno bisogno di riposare per essere efficienti, sono addestrati alla ricerca di resti umani, anche su vaste superfici, attraverso specifiche capacità di individuazioni correlate ai processi di decomposizione organica. Gli inquirenti, coordinati dalla PM Mancusi, hanno concluso la prima attività di screening legata appunto ai suoi schemi di movimento. Nei prossimi giorni si ripeterà l'operazione in zona ma anche in altri contesti, spiega chi indaga. Non si è trovato nulla, pare, ma è comunque utile ricostruire il quadro e restringere il campo. In serata Dolci poi è stato convocato in caserma in via delle Valli, pare, a firmare il verbale di perquisizione. Non è stato trovato nulla, ha dichiarato, aggiungendo: se Pamela fosse viva mi difenderebbe. Ma Pamela è morta e il suo cadavere è stato profanato. L'unico indagato per il vilipendio al momento è proprio lui.
8: Cambiamo argomento, cantieri aperti a Foppolo in Alta Valle Brembana per la sostituzione della storica seggiovia del Monte Bello, l'accorciamento dell'impianto della quarta baita che verrà revisionata e il riposizionamento della prima nell'area della Val Carisola. È un intervento da 3 milioni e mezzo di euro, 2 milioni e 700 mila messi a disposizione dal Ministero del Turismo. In pratica al posto della seggiovia del Monte Bello che verrà allungata ne verrà installata un'altra quadriposto acquistata dal comprensorio sciistico di Arabba nel Bellunese. I lavori sono in corso e, come detto, il vecchio impianto di risalita del Monte Bello potrebbe essere ricollocato in Val Carisole, dove un tempo si trovava lo skiff lungo la pista giretta. Sull'altro lato dell'area sciistica brembana, invece, il comune di Carona è alla ricerca di fondi per la sostituzione della seggiovia che sale dal paese, che potrà rimanere in funzione soltanto fino a fine febbraio del prossimo anno. Ed ora ci occupiamo dell'attrattività urbana dei nostri territori. Metà delle imprese del commercio denuncia sofferenza.
9: Un territorio spaccato a metà, dove la perdita di attrattività rischia di affossare le attività economiche. È lo scenario delineato dall'osservatorio congiunturale di Confcommercio Bergamo, basato su un'indagine di Format Research tra 700 imprese provinciali. Se il 52,4% degli imprenditori promuove l'area in cui opera, il restante 47,6% esprime un giudizio negativo, con punte di forte sofferenza nei quartieri periferici, nei comuni extraurbani e nei comparti del turismo e dei pubblici esercizi. Nell'ultimo triennio quasi una realtà su quattro ha registrato un netto peggioramento del proprio contesto. A pesare sulle pagelle negative sono soprattutto la progressiva chiusura dei negozi di vicinato, i problemi di accessibilità e sosta, il calo della sicurezza percepita e politiche urbane ritenute penalizzanti. Al contrario, dove le cose vanno meglio, il merito è di eventi attrattivi, mobilità efficiente e un'offerta commerciale diversificata. Si tratta di elementi vitali per il tessuto economico, dato che per oltre il 62% delle imprese il contesto territoriale influisce direttamente sulle performance aziendali. Di fronte a politiche pubbliche di valorizzazione giudicate poco o per nulla efficaci da quasi la metà degli intervistati, i commercianti chiedono alle amministrazioni comunali interventi immediati. In cima alla lista ci sono la semplificazione burocratica e il miglioramento di viabilità e parcheggi, seguiti dal sostegno alle attività e dal presidio del territorio. Per uscire dall'impasse, quasi l'80% delle imprese considera ormai prioritario e urgente stringere un patto di collaborazione tra pubblico e privato, chiedendo contemporaneamente alle associazioni di categoria maggiore rappresentanza e supporto strategico sui bandi di finanziamento.
8: Confesercenti, proprio in relazione alla chiusura ormai sempre cronica dei negozi, delle botteghe, soprattutto quelle di vicinato, ha pensato di proporre una raccolta firme, una sottoscrizione per costituire delle zone economiche speciali di prossimità.
9: La crisi silenziosa delle saracinesche abbassate si combatte a colpi di firme. È partita ufficialmente anche nella Bergamasca la mobilitazione per la proposta di legge di iniziativa popolare Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Il testo, promosso da Confesercenti Nazionale e depositato presso la Corte di Cassazione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ora ci sono 6 mesi di tempo per raccogliere le 50.000 sottoscrizioni necessarie a portare il provvedimento all'esame del Parlamento. Un'iniziativa che assume un significato profondo proprio nella provincia di Bergamo, dove i numeri fotografano un radicamento della crisi che non può più essere ignorato. Nell'arco di un decennio il territorio orobico ha assistito ad una costante e preoccupante erosione del proprio tessuto distributivo tradizionale. Le imprese attive nel settore del commercio sono scese dalle oltre 20.100 unità alle poco più di 18.500, pari ad un arretramento di oltre il 7,6%. La contrazione non rappresenta soltanto una perdita in termini di PIL locale o una riduzione delle opportunità occupazionali e di ricambio generazionale per i giovani. La scomparsa dei negozi di vicinato colpisce direttamente i cittadini che si vedono privati di servizi essenziali a pochi passi da casa. La proposta di legge punta ad invertire questa tendenza introducendo uno strumento inedito, le zone economiche speciali di prossimità.
11: Il mio direttore fa parte di una delegazione che è stata a Roma in Cassazione, per l'esattezza, a depositare una legge di declinazione popolare per chiedere maggiore tutela alle imprese che sono presidio fondamentale anche di sicurezza nei territori che si stanno desertificando commercialmente. Non abbiamo la bacchetta magica, ma il tema è quello di portare l'attenzione della politica a quelli che sono i nostri negozianti, tra l'altro qua in provincia di Bergamo, nelle zone anche difficilmente raggiungibili, pedemontane, zone alte, che creano davvero un presidio commerciale ma anche di sicurezza di alcuni territori.
9: All'interno delle ZESPRO i piccoli negozi, l'artigianato di servizio potranno beneficiare di un regime fiscale di vantaggio, accompagnato da forti semplificazioni burocratiche e da specifici sostegni finanziari. Per dare gambe al progetto, il testo prevede infine un apposito fondo di finanziamento e l'istituzione di un osservatorio nazionale per monitorare l'efficacia delle misure. La parola passa ora alla mobilitazione sul territorio per la raccolta firme.
8: Avevamo già annunciato, la provincia di Bergamo destinerà 10 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione a strade e scuole.
12: Il bilancio consuntivo 2025 dell'amministrazione provinciale, che conta 326 milioni di euro di entrate e 313 di uscite, è caratterizzato da un avanzo di 13 milioni. Di questi, 4,8 saranno destinati alle infrastrutture viarie e poco più di 5 al patrimonio scolastico.
13: La provincia di Bergamo ha i conti in ordine ed è pronta quindi a reinvestire sul territorio bergamasco in opere e progetti i fondi a disposizione. 10 milioni saranno subito stanziati in viabilità, infrastrutture, scuole, completamento delle palestre, senza dimenticare cultura e biblioteche.
12: Per quanto concerne la viabilità, 4 gli interventi conclusi nel 2025, 10 i cantieri aperti, 19 gli appalti aggiudicati, con avvio lavori previsto nel 2026 e ben 45 progetti in itinere. Tra le opere, attenzione puntata sulla variante di Cisano, con uno stato di avanzamento dei lavori al 35%, sul ponte di Ponte Nossa, sul terzo lotto della variante della Val Calepio e sulla variante di Cerete. Numeri importanti lo scorso anno pure per quanto riguarda le scuole, con 5 cantieri portati a termine e altrettanti in corso, 31 opere finanziate dal PNRR completate e 2 appaltate. Negli ultimi 4 anni alle infrastrutture scolastiche facenti capo alla provincia, si tratta di 83 poli formativi, sono stati indirizzati 50 milioni di euro.
13: Un bilancio provinciale risente di vincoli ovviamente derivati dai trasferimenti statali, dai trasferimenti dei bandi sovracomunali. È compito ovviamente della provincia continuare a partecipare a bandi con nuovi progetti per rendere sostenibile l'investimento nel territorio bergamasco anche per il futuro.
12: Bilancio su cui influiscono non poco anche i trasferimenti allo Stato quale contributo alla finanza pubblica. Lo scorso anno pari a 31 milioni e 200 mila euro.
13: È importante sottolineare il forte contributo che la provincia di Bergamo dà allo Stato e alla finanza pubblica. Su questo ci aspettiamo interventi anche dal legislatore nazionale.
8: Oggi è la giornata mondiale delle api in Bergamasca, 23.000 alveari.
9: La crescita è costante e a trainarla è soprattutto la passione degli hobbisti. In occasione della giornata mondiale delle api, che si celebra oggi 20 maggio, il servizio veterinario di ATS Bergamo ha diffuso la fotografia aggiornata del comparto apistico provinciale, scattando l'istantanea di un settore in forte espansione sul territorio orobico. I numeri del monitoraggio evidenziano un incremento significativo rispetto a 2 anni fa. Gli apicoltori attivi nella Bergamasca sono saliti a circa 1.600, con un aumento di oltre l'11% rispetto ai 1.450 censiti nel 2024. A prendersi cura degli sciami è in larghissima parte una fitta rete di appassionati e piccoli produttori locali. Gli hobbisti rappresentano infatti la stragrande maggioranza degli operatori sul territorio. Di pari passo con l'aumento delle persone cresce anche la mappa dei luoghi di produzione. Gli apiari, ovvero i siti fisici in cui sono dislocate le arnie, disseminati tra le valli, la pianura e le aree collinari della provincia, sono oggi quasi 3.300, con un rapporto medio di 2 apiari per ogni singolo apicoltore. Il balzo in avanti più evidente riguarda però il numero complessivo delle case delle api. Gli alveari hanno quasi raggiunto quota 23.000, facendo registrare una crescita del 10% in soli 2 anni rispetto ai circa 20.600 del 2024. Una tendenza positiva che conferma la forte vocazione della Bergamasca verso la tutela degli insetti impollinatori e della biodiversità.
8: Venerdì sera a Firenze si chiude la stagione dell'Atalanta nell'ultima giornata di campionato.
14: Venerdì 22 maggio alle 20.45, stesso giorno e stessa ora di quando 2 anni fa, nel 2024, l'Atalanta giocava la finale di Europa League a Dublino contro gli imbattuti tedeschi del Bayer Leverkusen. Non una giornata qualsiasi, quindi, per la storia della società nerazzurra che infatti per l'occasione potrebbe lanciare il nuovo logo del club. L'epilogo Fiorentina-Atalanta non avrà nulla da aggiungere al campionato delle due squadre che hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi e quindi potrebbe offrirsi a esperimenti di fine stagione da parte dei due allenatori. E poi si guarderà al futuro. Certo l'addio di Toni D'Amico, che sarà sostituito da Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo, tiene banco la questione allenatore, con Raffaele Palladino che ha dichiarato pubblicamente più volte che rimarrebbe volentieri a Bergamo per iniziare la stagione dalla prima giornata.
15: La società c'è un bellissimo rapporto sia con Antonio Percas, presidente, amministratore delegato Luca Pagliuca, c'è un rapporto di grande stima, grande insomma cordialità, ci confrontiamo tutti i giorni, quindi è un bel rapporto e ovviamente mi hanno ringraziato, ma io ho ringraziato loro perché quando raggiungi degli obiettivi è merito di tutti quanti, di tutta la società che ti sostiene, ti appoggia e anche nelle difficoltà ti sostiene, quindi credo che questo è stato il risultato di tutta la società. L'Atalanta meritava e merita di stare in Europa e credo che abbiamo raggiunto un grande risultato.
8: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
16: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Lombardia, avremo dunque tempo stabile, ben assolato, con clima piuttosto estivo. Diamo uno sguardo nel dettaglio, dunque andiamo a vedere proprio la situazione su Bergamo e provincia, dove avremo le temperature massime comprese fra i 23 e i 28 gradi, una giornata con sole protagonista. Per la giornata di venerdì nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi e con temperature massime molto miti. Diamo uno sguardo adesso alla tendenza per i giorni successivi. Avremo delle giornate di bel tempo con ampie zone di sereno e con valori massimi che oscilleranno fra i 28 e i 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
17: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
18: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
17: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
19: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
7: Radio Alta.

Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 24. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.